L'Eligiadu Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein Eligiadu tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere e Ljebo, denunciano

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto di incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, e fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helio Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Se all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Dele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love.

0: supporting, con Salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sì.
1: Attenzione, sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo questo spazio redazionale di giovedì 9 luglio a Pisa, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz proprio nello specifico.
1: Sì, va bene. Allora faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC, che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio, in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre

0: tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via, che si sono espressi a favore della tutela del Nebrods e di via Garibaldi, e insieme abbiamo costruito, appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere, che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari, che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nebrods e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa, che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrods e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città come in tutte le città, e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrods è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone, e nelle quali le persone si riconoscono molto, e non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione dello spazio del Nebrods, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nebrods, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Nebrods e della demolizione del Nebrods, che comunque non sarebbe mai avvenuta, perché il Nebrods si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e anche

0: incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto e infatti il porto crocieristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dai forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
1: Grazie veramente dello spazio.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
2: Undici e cinque minuti primi, torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa per continuare a parlare della riflessione che avviene tutta intorno, tra un connubio tra istituzioni e media alla lotta a fianco del popolo palestinese, o anche semplicemente a posizionamenti riflessivi rispetto a quanto succede in Israele e in Palestina, dopo aver sentito Torino, dove si parla di sei studenti minorenni che sono in custodia cautelare da sei mesi per le manifestazioni del 3 ottobre, chi in un carcere minorile, chi in comunità. Torniamo a Roma e parliamo dell'altra modalità di colpire il dissenso, cioè quello di colpire gli insegnanti e le insegnanti che aprono un dialogo sull'argomento rispetto al appunto sempre al genocidio a Gaza. Siamo in comunicazione con Marina Boscaino, a cui diamo il buongiorno per parlare.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno
3: a tutte e tutti.
2: A partire da un caso a cui ha dato uno spazio veramente becero il giornale Il Tempo, se non sbaglio, due giorni fa, e che comunque è oggetto dell'ennesima ispezione dell'ufficio scolastico regionale ai danni di un insegnante del liceo Vivona. E non so se ci vuoi un po' riassumere la questione.
3: Sì, si tratta veramente di un caso che stentiamo a comprendere. Io ovviamente non parlerò dell'ispezione, perché l'ispezione è in corso e finché...
2: Marina, sei sparita, ci sei ancora?
3: Niente.
2: Aspetta che è andata via la voce, stavi dicendo non parlerai dell'ispezione?
3: Sì, ma mi sentite? Scusatemi.
2: Adesso ti sentiamo bene.
3: Ah, scusate. Allora, no, dico non parlerò dell'ispezione perché l'ispezione è un procedimento in corso in questo momento e quindi naturalmente non ne so nulla se non il fatto che si sta verificando. La questione è molto semplice, un collega viene, come accade molto spesso, nel momento della conclusione proprio del rapporto con i propri studenti e con le proprie studentesse, invia a esiti dell'esame di Stato già pubblicati, quindi in un rapporto completamente risolto, cioè un rapporto tra cittadino e cittadine e cittadini liberi. Invia un bellissimo messaggio, a mio avviso, ho scritto un articolo sul Fatto rispetto a questa comunicazione, in cui sostanzialmente, con una maniera tra l'altro da raffinato intellettuale quale questo collega è, invita le studentesse e gli studenti, chiunque essi o qualunque cosa essi o esse diventino, di rimanere umani e di ricordare che questi tre anni di questo triennio hanno visto contemporaneamente svilupparsi il genocidio gazzavo, che tra l'altro non è nemmeno concluso, e tutto quello che sta accadendo in Palestina, in Cisgiordania e così via. Gli pone delle domande e lo fa in una maniera, ripeto, raffinata, garbata, e citando testi della letteratura. Cita la Primavera Hitleriana di Montale, cita in particolare il 27° canto del Purgatorio di Dante. E che cosa accade? Accade che pochissimi giorni dopo Il Tempo, il cui direttore Capezzone avrà pur letto questo articolo che veramente faceva acqua da tutte le parti, un collaboratore del Tempo scrive su sollecitazione ipotetica di uno studente che vuole rimanere anonimo e che non cita nemmeno la scuola in cui il fatto è avvenuto, la reprimenda contro gli insegnanti indottrinatori, gli insegnanti che invece di farsi portavoce di una dimensione universale dell'interpretazione della storia, entrano nel merito, partecipano, non sono indifferenti. Naturalmente tutta questa narrazione viene rivolta contro, a discapito del non meglio precisato insegnante di latino e greco di un liceo di Roma, e poi l'articolo porta con sé una serie di strafalcioni, devo dire, non solo nell'interpretazione dei testi citati, ma anche addirittura nell'interpretazione dell'articolo 11, dove si direbbe, secondo l'articolista, che è vietato parlare, non solo è necessario propugnare la pace, ma è vietato parlare delle guerre esterne all'Italia. Dove questo signore ha letto,
2: cioè,
3: questo
2: veramente la Costituzione italiana vieterebbe di parlare delle guerre.
3: Di parlare delle guerre che non coinvolgono l'Italia. Va bene, al di là di questo fatto, diciamo, veramente sconcertante, io vorrei sottolineare un elemento che mi sembra l'elemento apicale. Noi sappiamo che questo governo si è contraddistinto per una serie di azioni di repressione che sono iniziate, ripeto, tra l'altro a partire proprio dallo scorso settembre, quando una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio inibiva la possibilità di parlare di Gaza nei collegi dei docenti, perché in quei giorni fiorivano mozioni, dichiarazioni, raccolta di firme, eccetera, eccetera. Ma la teoria delle incursioni a gamba tesa sulla scuola di quest'anno è stata veramente qualcosa di incredibile, se vuoi poi ne parliamo. Ma qui, cioè, il vulnus che si vuole attribuire al primo comma dell'articolo 33, cioè alla libertà di insegnamento. Nel caso di cui stiamo trattando oggi, invece, non si tratta nemmeno di questo, perché, come ripeto, il rapporto, diciamo, docente-discenti era completamente sciolto, questi
2: certo,
3: studenti
2: si trattava di una comunicazione
3: di
2: persone tutte maggiorenni, fra l'altro.
3: Assolutamente, tutte maggiorenni, tutte consapevoli, tutte in grado, diciamo. Quindi risulta pretestuoso, ma risulta altrettanto allarmante nel senso che che cosa sta succedendo? Qui non è solo a rischio il dettato del comma 1 dell'articolo 33, ma a rischio anche il dettato dell'articolo 21, cioè la libertà di espressione delle persone. Voglio dire, se in un caso che non riguarda la didattica, che non riguarda nulla che possa essere compromissorio da un punto di vista che per me è assolutamente inassumibile, incomprovabile, perché io rivendico la libertà di insegnamento, perché io rivendico che il mestiere, il lavoro del docente è un lavoro squisitamente politico, e che quando noi parliamo di educazione alla pace facciamo cultura e facciamo cittadinanza consapevole. Quindi io non lo approvo, però mettiamo pure che il tentativo sia quello di stroncare la libertà di insegnamento. Qui la stroncatura e dunque l'ispezione ministeriale capita totalmente in una situazione diversa, in una situazione in cui il contesto è quello della scuola, ma gli attori non hanno più nulla a che fare con la scuola. Pertanto, ripeto, non è nemmeno più un attacco alla libertà di insegnamento, ma è proprio un attacco alla libertà di espressione attraverso dei metodi. Vengono interrogati, sentiti, auditi, diciamo così, non solo docenti della scuola, ma anche studenti e studentesse, anzi ex studenti ed ex studentesse, perché sono tutti diplomati da qualche settimana. Quindi veramente una questione incredibile.
2: Assolutamente, e a parte, insomma, la nostra solidarietà per il collega, per il docente. Ma tu dicevi prima, giustamente, c'è stata una stretta sulla scuola nell'ultimo anno scolastico veramente importante, e facevi anche riferimento alla nota dell'Ufficio Scolastico della Regione Lazio di settembre, che diceva di non parlare di Palestina e di politica nei collegi
3: poi
2: docenti.
3: Poi è stata corretta addirittura dal ministro Valditara, è dovuto intervenire, tanto lo sconcerto davanti a quella nota, ecco, tanto per dir qualcosa, no?
2: Poi ci sono state però le due note di Valditara sulla necessità del contraddittorio, una a novembre e una a dicembre, altra questione molto molto fumosa, a volte persino imbarazzante, perché per esempio si era tentato di vietare una giornata di ricordo della strage di Cutro in Calabria, proprio dicendo che mancava il contraddittorio, non si sa chi volessero per contraddittorio, forse la Guardia Costiera Libica, oppure
3: si avrebbe potuto dire qualcosa sicuramente di utile. Ma è veramente incredibile
2: la questione del webinar di Albanese con docenti per Gaza, con ispezioni in scuole della Toscana, delle Marche e dell'Emilia Romagna, anche lì perché sarebbe mancato il contraddittorio. Ci sono state le tante prese di posizione del ministro, le tante ispezioni ministeriali, gli tanti attacchi a studenti che manifestano nelle piazze. Ne abbiamo appena dato conto a Torino, ma insomma questo è avvenuto un po'.
3: Ma guarda, ti voglio ricordare anche altre cose altrettanto incresciose, cioè viene impedito dal MIM un convegno sulla militarizzazione della scuola organizzato dall'Osservatorio contro la militarizzazione e da USB, si richiede da parte delle OSR la schedatura degli studenti e delle studentesse palestinesi, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Bagno a Ripoli a Firenze propone di aggiungere al nome ufficiale delle scuole alcune indicazioni come scuola schierata a sinistra o favorevole alle teorie LGBTQ o WOC, antisionista, antifascista, per identificare l'orientamento del corpo docenti. E poi c'è stata quella terribile situazione, terribile perché si tratta di una mostruosa manipolazione di studenti di Azione Studentesca, cioè gruppo in odor di Fratelli d'Italia, che incitano con un apposito dispositivo alla denuncia del professore di sinistra, gli ispettori nelle scuole contro la pericolosa sovversiva Francesca Albanese, o ancora tantissimi, veramente tantissimi altri casi, l'ultimo dei quali è quello che riguarda il censimento delle attività. Questa è una nota uscita il 30 giugno del 2027 dell'Ufficio regionale del Veneto, in cui si...
2: Abbiamo evidentemente perso la nostra interlocutrice, avete sempre sentito il tu tu tu, ma adesso vedrete che tornerà velocissimamente.
3: Poca linea, ma la richiesta dell'Ufficio regionale del Veneto martedì 30 giugno 26, quindi pochissimi giorni fa, in cui si chiede di verificare e comunicare per quanto di competenza se nel territorio di riferimento vi siano istituzioni scolastiche che abbiano
2: Ci riproviamo ancora, eccoci, l'Ufficio scolastico
3: regionale del Veneto, in cui chiedeva di voler verificare e comunicare se nel territorio di riferimento vi siano istituzioni scolastiche che abbiano ospitato incontri con imam, organizzato visite in moschee, specificando ove possibile il numero delle visite coinvolte. Allora, questo fa un po', diciamo, il paio con, vi ricorderete, lo dicevo prima, la rilevazione degli alunni palestinesi presso le istituzioni scolastiche. Questa era una nota di gennaio in cui la Direzione Generale per gli Affari Regionali del MIM inviava a tutti gli uffici scolastici regionali l'invito ad una rilevazione degli alunni palestinesi, quando tutti quanti ci siamo stupiti e sgomentati davanti a questa richiesta, quindi sulla stampa, le presenze che questa richiesta era corredata da una sezione facoltativa riguardante informazioni specifiche su eventuali percorsi di inserimento appositamente disposti, Carmela Palumbo, cioè il capo dipartimento per il sistema educativo, diceva che era un monitoraggio che facciamo sulla falsariga di quanto abbiamo fatto per gli studenti ucraini. Non abbiamo nomi e cognomi, ma solo numeri divisi per regione e ordine scolastico. Questa risposta, che evidentemente è poco convinto, perché c'è stata una, credo, evidente a tutti, profonda differenza tra le situazioni e l'assenza tra le due situazioni, cioè la guerra russa-ucraina e il genocidio in Palestina, e c'è stata l'assenza studiare una programmazione specifica, credo che chiunque sia nelle scuole italiane lo possa testimoniare. Quindi ecco, io credo che la scuola sia sotto attacco e questo fatto non ci deve far recedere veramente di un passo nell'esigibilità di quanto disposto dalla Costituzione italiana, e non solo. Per quel che attiene la libertà di insegnamento, ahimè, cito anche il DPR 275 del 99, cioè una norma che io non amo, cioè il DPR sull'autonomia scolastica, che pure reca in uno dei primi articoli la esigibilità del principio costituzionale della libertà di insegnamento. Quindi che dobbiamo veramente fare uno sforzo non solo di vigilanza, ma anche di stigmatizzazione. E dato che il clima non è dei più tranquilli, perché vige una certa tendenza alla repressione anche all'interno delle scuole, è stigmatizzare, dire, firmare, monitorare, ripeto, ma anche accusare, ma anche lanciare grida di allarme continue, perché di questo passo, diciamo, quell'organo costituzionale che Piero Calamandrei ci ha spiegato avere una funzione fondamentale nell'irrorare di sangue le altre istituzioni della Repubblica, verrà meno, come già sta avvenendo meno per tanti altri motivi, ma certo la libertà di insegnamento ne è il cardine, il perno fondamentale e irrinunciabile.
2: Senza dubbio, io penso insomma che ci siano stati anche dei motivi specifici, cioè da una parte la grande partecipazione delle scuole nella stagione di settembre-ottobre alle manifestazioni della Palestina, dall'altra c'è evidentemente un interesse molto forte da parte culturale, anche se è un po' un uso improprio di questa parola, della maggioranza di governo sui giovani e sulle giovani, che ovviamente poi li porta a agire sulla scuola, che abbiamo visto anche con le nuove indicazioni ministeriali per il primo ciclo e poi per i licei, indicazioni ministeriali che danno proprio il senso della volontà di indottrinamento, visto che poi si accusano sempre i docenti e le docenti che aprono al dialogo di indottrinamento. Quelle indicazioni sembrano veramente questo, sono estremamente ideologiche.
3: Assolutamente, guarda, io ormai sono molto grande, ho quasi 64 anni, io ho scelto di fare l'insegnante proprio perché ho sentito il senso del secondo comma dell'articolo 3, voglio dire che la scuola della Repubblica Italiana è il mezzo più efficace e più potente che la Repubblica ha nelle sue mani per rimuovere gli ostacoli e per invitare i lavoratori alla partecipazione, cioè lo strumento dell'emancipazione. Ora, se questa scuola deve diventare l'omologazione al pensiero unico, come purtroppo sappiamo accade in periodi bui della scuola, è chiaro che noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo non accada, dobbiamo contrastare, dobbiamo ribellarci, dobbiamo però essere sempre a fianco delle nostre studentesse e dei nostri studenti che giustamente esigono un mondo diverso, un mondo migliore, un mondo in cui sia una necessità ed anche un diritto capire come vanno le cose. Io vi invito veramente a leggere la lettera, la comunicazione dei colleghi, quando ieri pomeriggio del collega che è vittima del casus belli di cui stiamo parlando. Da quando ieri pomeriggio ho pubblicato l'articolo sul Fatto Quotidiano, non immaginate davvero quanti WhatsApp, quanti messaggi mi sono arrivati con gente che mi diceva quanto avrei voluto essere io stata salutata in questo modo da un mio docente. Cioè è una lettera che è una testimonianza veramente di amore, è una testimonianza di cultura, è una testimonianza di sobrietà ed è una testimonianza di eticità. Cioè questi quattro elementi io credo che sono elementi che noi dobbiamo tenere carissimi e ai quali non possiamo e non dobbiamo rinunciare se, come dicevo, io ho scelto di diventare insegnante per il comma 2 dell'articolo 3, se sentiamo dentro di noi il mandato che la Costituzione ci affida lì e ci affida con l'articolo 33 e 34. Il primo comma del 33 dice: l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento. Ricordiamocelo sempre e ricordiamo anche che la libertà di insegnamento va di pari passo con la libertà di apprendimento e che quindi quel comma parla e riguarda anche le ragazze e i ragazzi che passano sotto la nostra tutela tutti i giorni e che appunto tutela che noi dobbiamo esercitare secondo quanto la Costituzione ci impone di fare e non gli uffici scolastici regionali o i ministri che decidono, che hanno capito semplicemente quello che si è capito tante volte nella storia, cioè mettere il bavaglio alla scuola significa mettersi molto avanti con il lavoro. Io vorrò poi magari cercheremo di capire come finirà questa indagine, questa ispezione che loro hanno chiamato audizione, ecco, voglio essere proprio filologica nelle parole, però sfido chiunque a trovare un capo solo di, non solo, non dico di imputazione, di stigma, ma di biasimo alle parole del mio collega, ripeto, dettate da un libero cittadino a libere cittadine e cittadini.
2: Sì, tutto molto chiaro, ti ringraziamo per questa comunicazione, la nostra solidarietà al docente del liceo Vivona e comunque rimaniamo in contatto per cercare di capire come andrà questa vicenda.
3: Assolutamente, grazie sempre alla radio e scusatemi tantissimo per gli inconvenienti tecnici.
2: Vabbè, questo ce la prendiamo con le linee telefoniche. Grazie ancora.
3: Okay.
2: Ciao.

lasciare dita nella presa, cliccandoci troverete tutto quanto il nostro archivio. Non so perché dovreste farlo, ma perché no. E con questo direi che possiamo entrare nel vivo della trasmissione. Il vivo della trasmissione sarebbe quando è finita la parte allegra con della musica orecchiabile e discorsi semplici da sentire, e si entra invece nella parte veramente noiosa. Questo è il clima che ci teniamo come dita nella presa a mantenere come invariante per ogni singola domenica. Allora, oggi parleremo del tema, immagino, di attualità. Suppongo che non si parli d'altro, andando al mercato, dell'aumento dei prezzi delle memorie. Si tratta di un fenomeno di cui abbiamo già parlato qualche volta, e per la verità ne abbiamo parlato parlando delle memorie a stato solido, che hanno subito un grande incremento di prezzo già da un po' di tempo. Le memorie a stato solido, sapete che sono quelle che spesso si chiamano hard disk, termine che ormai non riflette più, come dire, no, la concretezza di questo oggetto. E rischio si chiamano così perché talvolta sono fatti per tantissimo tempo, sono stati fatti con dei dischi effettivi che giravano, una sorta di CD se vogliamo, benché funzioni con principi diversi, ma diciamo che esteticamente potevano rassomigliargli, almeno se andavamo ad aprire la scatola, cosa che tra l'altro vi suggerisco di fare se avete un hard disk rotto per le mani, un'esperienza sicuramente divertente da fare. I dischi a stato solido li si chiama ancora dischi, nonostante non abbiano alcunché di, non siano tondi, ecco, diciamo, mettiamola così, ma svolgono la stessa funzione. Quindi un disco a stato solido è un supporto su cui voi potete memorizzare, che ne so, le vostre foto o qualcosa del genere. Sono la versione, diciamo, più veloce e priva di componenti meccaniche in movimento dei dischi veri e propri, perché i dischi, no, come potrete immaginare, girano, questa è un po' la loro caratteristica, il che è comunque un punto di fragilità possibile, no? Quindi in caso di urti sono più fragili, hanno anche vari lati positivi, ma diciamo sicuramente i dischi a stato solido sono più rapidi e hanno fatto il loro ingresso nel mercato utente ormai ampiamente da 10 anni, forse anche no, se 20 sono troppi, ma insomma ormai da parecchio tempo sono diventati qualcosa di diciamo anche molto diffuso, ecco. Dischi a stato solido quindi sono una memoria a lungo termine, voi ci salvate, no, le cose dentro. In realtà, diciamo, in un certo senso anche la pennetta USB è una memoria a stato solido, in genere non la si considera come un disco a stato solido perché diciamo che quello è un termine che viene riservato per le memorie di, diciamo, di maggior qualità. La pennetta USB molto economica che usate una volta ogni tanto in genere non viene considerata un disco a stato solido, ma si tratta dello stesso tipo di oggetto. Noi oggi però non parleremo di dischi, quindi di memorie pensate per durare a lungo termine, ma delle memorie RAM. Le memorie RAM, ricordiamo, sono le memorie volatili, quindi la memoria, mentre il disco, no, la pennetta USB ha la caratteristica che voi ci mettete un file sopra, staccate la pennetta, la mettete in tasca e quei dati persistono lì sopra. La memoria RAM invece questo non lo fa, pochissimo dopo aver spento il computer, secondi dopo, quei dati sono spariti, però sono molto più veloci e per questo sono utilizzati sempre. Di fatto, laddove un computer potrebbe funzionare senza un disco, un computer sicuramente non può funzionare senza della RAM, questo è certo. E vabbè, e naturalmente questa RAM nel tempo è diventata più abbondante e più veloce, no? Questo per i tipici progressi tecnologici che abbiamo visto nell'informatica. Bene, fatto sta che se andiamo a guardare i prezzi della RAM, vedremo che nell'ultimo anno sono praticamente raddoppiati. In genere i prezzi di mercato sono un po' sotto al raddoppio, si tratta di aumenti magari del 90%, ma in altri, diciamo, contesti di vendita si tratta di prezzi che hanno addirittura già superato il raddoppio. Poi faremo anche qualche esempio. Insomma, un aumento davvero notevole. Anche questa volta possiamo, come dire, rassicurarci delle nostre certezze. Ci sarebbe dispiaciuto dare un colpevole a questo fenomeno che non si allineasse con le nostre idee, ma anche questa volta invece possiamo vivere con grande serenità questo momento e dire che anche questa volta è colpa della cosiddetta intelligenza artificiale. Infatti, che cos'è che è successo?
Faremo prima, no, un raffronto dello stato in cui ci troviamo più da vicino, poi dopo in realtà torneremo più indietro nel tempo. Comunque, diciamo che non serve aggiungere molto al fatto che c'è un boom dell'intelligenza artificiale, una bolla, dicono moltissime persone esperte del campo. Ma comunque gli investimenti sono reali, con appunto spese, insomma costi di sviluppo davvero davvero impressionanti. Quindi questo che cosa vuol dire? In cosa vengono spesi questi soldi? Beh, vengono spesi in tante cose, per esempio anche nella costruzione di nuovi data center, ma più nell'immediato, quando si tratta di equipaggiare data center già in funzione, le spese più alte sono spese per le GPU. Le GPU sono delle schede, G sta per graphical, quindi grafica, sono le unità di processamento grafico. Nonostante il nome che hanno ormai da molto tempo, le GPU sono quasi più diffuse come sistemi di processamento dati, diciamo, in generale, che non legate specificamente al mondo della grafica. Il motivo, quindi, perché ancora si chiamano grafiche è un motivo storico, cioè questi oggetti sono in grado di fare lavori grafici e sono nate per fare lavori grafici, e dopo un po' si è iniziato a notare che potevano essere utilizzati in maniera molto efficiente per svolgere altri tipi di calcoli che niente avevano a che fare con la grafica. Quindi l'acronimo ancora dice grafico, ma diciamo che sono delle schede da calcolo, diciamo diverse, ma in un certo senso anche uguali a quelli che sono i processori. Le GPU chi le fa? In teoria lo fanno almeno, diciamo, tre compagnie, tre aziende, che sono Intel, AMD e Nvidia, ma concretamente le fa tutte quante Nvidia. Di tutte quante non è vero, ma insomma diciamo che Nvidia ha indubbiamente un settore gigantesco, quindi tutto quanto le aziende, le varie OpenAI, Anthropic e via dicendo, che fanno ricerca e sviluppo su creano prodotti sull'intelligenza artificiale e poi comprano la parte hardware da vari altri hyperscaler, i vari Google, Amazon, Microsoft e non molti altri, questi poi alla fine l'hardware lo vanno a comprare da Nvidia, non tutto l'hardware, però quello che è più di pregio e più specifico del settore. Nvidia fa queste schede grafiche, ha una quota gigantesca del settore, perché diciamo è parecchio avanti rispetto agli altri concorrenti, diciamo, che fanno prodotti analoghi, quindi per esempio ad AMD. In parte subisce invece la concorrenza di altri prodotti più specializzati per il calcolo, che sono però prodotti proprietari, che mano a mano si stanno facendo i vari Google e, penso, se non sbaglio, anche Amazon. Sicuramente Google l'avevamo già coperto tempo fa, si stava sviluppando alcuni dei suoi hardware per evitare di dipendere al 100% da una sola ditta, che sarebbe Nvidia. Fatto sta che comunque anche chi si sta facendo il suo hardware, l'hardware che si sta facendo non include tutto quanto il necessario, non c'è praticamente nessuna azienda, forse possiamo anche dire che non c'è nessuna azienda che passa da il silicio, quindi da un secchio di sabbia, a fare una scheda grafica pronta all'uso. Quindi anche le schede che sono prodotte da altre aziende che non sono Nvidia, anche quelle hanno a bordo della RAM, e tutta questa RAM diciamo ha alcune caratteristiche. Innanzitutto è una RAM ad alta prestazione, quindi è una RAM di tipo, si chiamano HBM, che vuol dire High Bandwidth Memory, che vuol dire memoria ad alta banda, quindi diciamo ad alta velocità in un certo senso, semplificandola un pochino. L'acronimo non è particolarmente rivelatore, e noi non entreremo nelle caratteristiche del processo di produzione HBM, diciamo semplicemente che il processo di produzione HBM è un processo più costoso, richiede più risorse, quindi diciamo per produrre quel tipo di RAM serve più materiale, più processamento, insomma costano di più da produrre, altrimenti era troppo comodo avere le cose che costavano uguale e andavano più veloci, ed è, diciamo, per questo motivo non è
non è rivolto al mercato consumer, quindi diciamo il vostro smartphone non ha i chip HBM, ma nemmeno un computer di fascia alta, ma comunque pensato per stare dentro casa, quindi anche un computer che magari costa di listino 5.000 euro, che penso che sia, suppongo che ne esistano di questi prezzi, probabilmente anche di più, non ha questo tipo di chip all'interno, lì vengono usati degli altri tipi di RAM. Ma comunque tutte quante le RAM praticamente le producono tre aziende. Le aziende in questione sono la Samsung, la SK Hynix, dove SK sta per South Korea, quindi Sud Corea, è un'azienda sudcoreana, infatti, e Micron. Queste tre aziende hanno sostanzialmente il monopolio, se combinate, del mercato della RAM. Tra l'altro è interessante dire che queste aziende sono un triopolio, se così si può dire, praticamente da sempre. Pensate che lo erano già nella fine degli anni 90, e qui diciamo va anche raccontata un po' una storia. Va detto che alla fine degli anni 90 queste aziende hanno fatto cartello per l'aumento dei prezzi, e in questo caso lo possiamo dire con certezza. Le aziende vennero non soltanto condannate da un tribunale, credo statunitense, ma ammisero pubblicamente il fatto. Una di queste, se non sbaglio la Micron, collaborò con l'inchiesta, quindi per questo motivo non dovette pagare dei risarcimenti, e chiaramente se collabori evidentemente è perché stai ammettendo anche le tue responsabilità. Le altre due non collaborarono, ma alla fine ammisero che avevano fatto cartello, pagarono delle multe da qualche centinaio di milioni di dollari. Quindi hanno fatto cartello 25 anni fa, questo non dimostra niente sul presente, ma senz'altro possiamo dire che sono ancora un monopolio messi in combinati. E sicuramente possiamo dire che stanno facendo più profitti che mai, perché la tecnologia HBM è una tecnologia particolarmente remunerativa, riescono ad avere degli alti margini di profitto, da una parte perché è un processo più complesso e quindi diciamo costa anche proprio di più, ma anche perché evidentemente il fatto che chi vuole comprare le HBM è un mercato che più o meno pagherebbe qualsiasi cifra, diciamo, questo fa sì che si siano potuti aumentare i loro margini di profitto. I loro margini di profitto, per carità, va detto che sono aumentati, ma non in una maniera incredibile, quindi diciamo che delle accuse di cartello più o meno velate si leggono in giro. Senz'altro tutto può essere, è vero che queste aziende hanno aumentato i prezzi in maniera molto ravvicinata, che quindi può indurre a pensare che ci sia stata una coordinazione, però va anche detto che poi le dinamiche di mercato quelle sono, e i loro margini di profitto sono sì aumentati, ma se ricordo bene di cifre intorno al 10%. Che è tanto sicuramente, ma non è una cifra, non è un numero stellare. Fatto sta che, e quindi se abbiamo capito bene, abbiamo queste aziende che producono RAM. La RAM, diciamo, di quella di cui parleremo oggi è fondamentalmente di due tipi, poi ne esisteranno anche molti di più, ma quelle che prendono una quota grande sono questi. C'è la RAM che mettiamo sui nostri computer e sui nostri telefoni, che per esempio è la DDR, e c'è poi la HBM, che invece va nei data center rivolti ai vari LLM e dintorni. Quindi il fatto che sia partito il boom dell'intelligenza artificiale ha fatto sì che tutte queste tre aziende mano a mano passassero sempre di più linee di produzione che prima producevano RAM per il mercato consumer, le portassero sul mercato invece degli HBM, perché chiaramente se rendono di più conviene spostarsi su quella linea lì.
Questo vuol dire che ora le memorie sono diventate semplicemente scarse, quindi gli aumenti dei prezzi che stiamo vedendo sono in un certo senso un aumento di prezzo molto classico, molto semplice da capire. È diminuita l'offerta perché le aziende che producono RAM ora producono meno RAM rivolta ai vostri telefoni, e questo fa sì che il prezzo delle RAM stia aumentando moltissimo. Per capirci, la Apple ha recentemente firmato un contratto con la Samsung per l'acquisto delle RAM per gli iPhone, e noi sappiamo che all'inizio del 2025 il contratto che avevano metteva a circa $30 il prezzo di un modulo da 12 giga da mettere in alcuni modelli di iPhone. Lo stesso esatto modulo adesso nel contratto che hanno firmato a febbraio pare che costi invece $70, quindi si parla di un poco più che raddoppio del prezzo, e diciamo indiscrezioni ci dicono che nonostante all'inizio si pensava che il prezzo sarebbe aumentato del 60%, in realtà nelle contrattazioni Samsung avrebbe aperto le contrattazioni proponendo un raddoppio, e a quanto pare Apple ha accettato senza nemmeno provare a contrattare. Questo fa capire che evidentemente temevano di poter perdere con quella possibilità di acquistare l'oggetto, per cui conveniva accettare un aumento così grande, era comunque meglio. Quindi da una parte l'aumento dei prezzi del RAM è un aumento molto classico perché sta diminuendo la produzione, dall'altro però va detto che sta diminuendo la produzione non per un incidente, come talvolta può capitare, ne sono capitati tanti nella storia dell'informatica, che comunque rimane ancorata alla sua materialità anche da questo punto di vista, ma perché si è scelto di puntare su un settore più redditizio. Naturalmente mi riferisco a quanto è redditizio per chi vende la RAM, che in effetti i suoi profitti le sta facendo. Per quanto riguarda la questione di quanto è redditizio complessivamente da fare, come sapete si tratta di tutta quanta un'altra storia. Allora così facciamo un inciso per raccontarvi almeno questo, cioè il fatto che noi sappiamo molto bene che tutte queste ditte che puntano sull'intelligenza artificiale, OpenAI, Anthropic e le varie altre, sono tutte quante in grande perdita, hanno spesso, no, per dire OpenAI ha dei ricavi di centinaia di milioni di dollari, ma a fronte di spese di decine di miliardi di dollari. Pensate che Microsoft dall'inizio di OpenAI ci ha messo 100 miliardi di dollari sopra, soltanto Microsoft, e OpenAI tutta insieme, che ha preso soldi anche da molti altri soggetti, ha fatto 100 milioni di dollari di ricavi, non di guadagni, di ricavi l'anno precedente. Per quest'anno puntava a fare 2 miliardi e mezzo di ricavi, il che l'avrebbe fatto chiudere comunque l'anno in passivo, ma sicuramente con un netto miglioramento, principalmente che attribuiva alla possibilità di aumentare le entrate da pubblicità e quindi scavalcare con il meccanismo dei prompt da chatbot i motori di ricerca, cioè non scavalcarli numericamente ma entrare in quel mercato. Quindi dire, siccome spesso le persone vengono sempre di più incentivate ad usare un chatbot come se fosse un motore di ricerca, questo vuole anche dire che ci possiamo mettere la pubblicità dentro. Rifletteremo sulle terribili conseguenze di questa mossa un'altra volta. Intanto diciamo che questa mossa, che loro stimavano che gli avrebbe fruttato 2 miliardi e mezzo quest'anno e di dollari e 10 miliardi e mezzo, se mi ricordo bene, glieli avrebbe fruttati invece
nel 2030, no scusate, 100 miliardi era quello che loro speravano per il 2030, ma alcune stime più recenti ci dicono invece che per l'anno in questione l'intero settore della pubblicità nei chatbot potrebbe valere $1 miliardo, quindi ben meno di 2,5 miliardi, e nel 2030 l'intero settore potrebbe valere $5,5 miliardi, questo secondo una ricerca che ha fatto eMarketer, che è diciamo un'azienda che fa analisi nel settore. Quindi voi capite, e qui stiamo parlando di questi valori, sarebbero valori dell'intero mercato, quindi no, come dire, se anche OpenAI poi se ne aggiudicasse il 100%, queste sarebbero le cifre, quindi cifre alte sì in valore assoluto, ma assolutamente sproporzionate con le spese che stanno avendo. Quindi diciamo che fondamentalmente attualmente l'economia dell'OpenAI continua a perdere soldi, a bruciare risorse naturali, a inquinare il mondo. Chi ne fa profitti sono principalmente le ditte che vendono hardware, quelle sì, e quindi con questo torniamo al nostro argomento. L'affare è profittevole per Micron, Samsung e Hynix, e quindi si puntano tutto quanto su HBM. Ora quindi si tratta di un fenomeno di sottoproduzione, questo è il motivo dell'aumento dei prezzi. Questo tipicamente è, no, diciamo, stando alla teoria, no, liberista classica, dovrebbe incentivare le aziende a produrre di più, perché naturalmente se i prezzi salgono, questo vuol dire che produrre un nuovo stabilimento quando tutte le persone vogliono comprare è un buon affare. E in effetti ci sono piani di muoversi in questo senso, quindi tutte queste aziende hanno dei piani per aumentare la loro produzione. La Micron è quella che potrebbe arrivare più in fretta ad aprire alcuni nuovi stabilimenti, dovrebbe averne uno o forse anche due, nel senso che ne sta facendo due, ma non è detto che entrambi siano pronti entro il 2027, però diciamo che ci sono delle buone probabilità che entrambi, quelli della Micron, siano pronti entro il 2027. Gli altri, le altre aziende, sarebbero pronti alcuni nel 2028 e più complessivamente, diciamo, i piani che stanno facendo andrebbero a completarsi nel 2030, il tutto per un aumento di produzione di RAM stimata che si aggira intorno al 20% da un'analisi di Spectrum, la rivista dell'IEEE, insomma, piuttosto accreditata. Si tratta di un aumento di produzione del 20%, quindi grande ma non un raddoppio, il che è anche comprensibile che non si voglia poi esagerare nella direzione inversa, e tra poco diremo perché. E quindi ci si può chiedere, bene, ma quindi quando diminuiranno i prezzi delle RAM? Perché se arrivano nuovi stabilimenti poi aumenta la produzione, questo senz'altro farà diminuire i prezzi. Ora, innanzitutto questo 20% sarà probabilmente, succederà nel 2030, e chissà che non ci sarà poi una coda da smaltire, quindi ci potrebbe essere anche un periodo di nuovo in cui si è comunque in un regime di scarsità, anche se il tasso di produzione a quel punto sta dietro al tasso di domanda del mercato. Ma questo appunto il 2030 però è un po' lontano, e in effetti varie, diciamo, persone del settore su questo si sono espresse, e diciamo varie predizioni dicono che è ben difficile che i prezzi scenderanno prima del 2030, quindi fino al 2030 questo aumento dei prezzi non andrà a sgonfiarsi. Delle analisi più pessimiste addirittura dicono non è escluso che ci vogliono addirittura 10 anni per far scendere questi prezzi. Qual è il motivo, voi potreste chiedervi, perché no, come dire, adesso siamo in una situazione, diciamo, X, andiamo ad aggiungere più produzione, questi prezzi prima o poi dovranno scendere, visto che quello che sappiamo, no, è che i sistemi di produzione della RAM non dipendono tantissimo da delle risorse, o meglio sì, dipendono anche da delle risorse naturali, ma più che altro da processi produttivi di qualità, questa è la questione. Come risorse principali c'è sicuramente molta energia, molta acqua, e elio, il quale è un sottoderivato del GPL, quindi diciamo queste sono
praticamente alcune delle risorse principali nella produzione di chip in generale, però soprattutto è un'industria di qualità, quindi diciamo che quando poi aggiungi degli stabilimenti poi dopo dovresti essere in grado di produrli. Il problema qual è? Il problema è che la domanda che noi vediamo adesso è una domanda che in buone parti non sta dietro ad un diciamo ad una domanda che parte degli utenti, cioè mentre per quanto i bisogni possiamo dire che sono indotti e cose del genere, comunque finché la RAM viene messa su dei computer o degli smartphone che poi le persone comprano, noi più o meno possiamo immaginare quanta RAM vogliono queste persone, quante persone sono nel mondo, quante di loro possono comprarsi un oggetto di quel genere, no? Quanto potente vogliono queste cose, e sommando tutti questi dati si può fare una stima di più o meno quanta memoria il mondo vorrebbe. Ma il caso della produzione di sistemi per intelligenza artificiale è molto diverso, perché sostanzialmente se noi guardassimo la domanda effettiva, di fatto non dovremmo comprare niente, perché è già chiaro che i data center attuali sono per il momento sufficienti per i servizi che vendono. Il loro problema principale attualmente è riuscire a trovare qualcuno che li paghi per i servizi che hanno, ma diciamo non si sono visti dei casi, no, o almeno non ci risultano casi di servizi basati sull'intelligenza artificiale che non si riescono a lanciare perché manca la possibilità di fare la computazione, no, i calcoli necessari. Quindi, dato che se noi partiamo dalle esigenze che le persone esprimono, i conti non tornano, non è facile pensare che se aumentassimo le risorse disponibili allora poi quelle basterebbero, perché in un mercato in cui c'è di fatto delle grandissime aziende che stanno spendendo cifre, no, capitali da capogiro per costruire tutti i data center che riescono a comprare, se aumenti la produzione probabilmente tutto quello che succederà è che questi andranno a comprare anche questa nuova RAM, e quindi la situazione di scarsità potrebbe tranquillamente continuare. Ma e a questo punto, e qui andiamo con questo andiamo a chiudere questo argomento, volevo però raccontare anche qualcosina di più vecchio, non tantissimo vecchio, ma comunque riguardo a questi ultimi 7 anni per quanto riguarda il mercato, la produzione di memorie RAM. Infatti il 2020, che è

economico enorme alle aziende, diciamo, di software, quindi le varie Google, Microsoft e dintorni, le quali hanno fatto quindi anche grandi spese, no? Quindi grandi assunzioni che poi dopo sono stati, no, annullati tutti quanti quel periodo di nuova assunzione, sono partiti invece i licenziamenti qualche anno dopo, ma comunque grandi assunzioni, un aumento della capacità venduta, di, diciamo, capacità di calcolo, di immagazzinamento dati, eccetera, una creazione di nuovi data center e via così. Bene, quindi in quel momento che cosa è successo? È successo che quindi anche la domanda alla fine di memoria andava ad aumentare, per quanto in quel momento ci fosse un'enfasi diversa, quindi no, non era ancora partita la bolla dell'intelligenza artificiale, quindi tipi di RAM diverse e cose del genere, però comunque quando fai dei nuovi data center alla fine la RAM dentro ce la devi mettere, tante persone in più compravano un device perché vi erano costrette, quindi magari persone che non ne avevano, uno di qualità più scarsa, erano costrette a comprare un altro. Tutto questo messo insieme faceva sì che si vendesse più memoria. Le grandi ditte che cosa hanno fatto? Si sono comprati un sacco di sia di memoria RAM, quella di cui stiamo pagando oggi, che di dischi a stato solido, per evitare di rimanere senza. Hanno fatto magazzino e questo ha fatto salire i prezzi, quindi durante il Covid i prezzi sono saliti, ma diciamo che lì da dentro magari non ci avete fatto caso, nel senso che i prezzi erano saliti di un po' tutto per una quantità di motivi, quindi diciamo potreste non aver notato questo specifico fenomeno. Poi dopo un po' le cose in termini di produzione si sono regolarizzate. La crescita data center ha avuto un suo stop nel 2022 e a quel punto i prezzi invece di memorie e dischi a quel punto sono scesi. Sono scesi di parecchio, addirittura nel 2023 alcune aziende come per esempio la Samsung hanno tagliato la produzione del 50% per evitare che i prezzi scendessero troppo. Questo è un fatto molto raro perché in genere le ditte di chip fanno di tutto per costruire i loro stabilimenti in modo che dopo producano diciamo, al massimo diciamo, della del ritmo di produzione disponibile. Questo perché avviene? Vabbè, ovviamente per un interesse economico, cioè quello si capisce perché no, un capitalista vuole tenere le cose sempre al 100%, però è un po' diverso da quello che si può vedere in altri settori, perché in molti altri settori, adesso lo invento, magari mi sbaglio del tutto, ma io immagino che se fate sedie, avete una fabbrica che fa sedie, non avete necessariamente sempre la produzione al 100%, perché potrebbero esserci, per motivi disparati che non saprei dire, dei momenti in cui conviene farne di più e dei momenti in cui conviene farne di meno. Questo potrebbe essere, suppongo, sempre sparando a caso, perché magari ci sono dei prezzi in cui il prezzo delle materie prime cambia, quindi magari quando sale voi rallentate la produzione per poi riaccelerarla quando diminuisce, o anche perché la vostra domanda potrebbe avere simili fluttuazioni. Naturalmente io non so niente del mercato delle sedie, però diciamo che questo, diciamo, è un buon affare sempre come io mi immagino il mondo delle sedie, perché sostanzialmente le sedie sono sempre sedie, quindi per quanto esisteranno le mode, qualcosa cambierete sempre per poter rincorrere i gusti del pubblico. Però più o meno se voi fate, no, che ne so, il modello di sedia, quello che si usa dentro le scuole, voi più o meno fate quelle, avete fatto quella fabbrica e al netto della manutenzione, ma non è che poi cambiate il tipo di sedia tra 2 anni. Probabilmente continuate così per parecchio tempo. Diciamo, potrebbe tranquillamente essere che quella linea di produzione non andrà mai in disuso perché quel modello piacerà sempre. Ecco, il caso nei settori della produzione di chip è molto diverso perché per motivi di innovazione tecnologica noi vediamo, no, che la dimensione RAM cresce sempre, che la loro velocità cresce sempre, il loro clock spesso e cose del genere. Questo vuol dire che tu non è che crei, no, uno stabilimento per produrre un certo tipo di chip con un certo tipo di tecnologia, quest'anno con l'idea di tenertelo per 10 anni, perché tra 3 anni quello sarà già obsoleto e ci dovrà rimettere mano. Quindi, siccome dura poco nel tempo, quando ce l'hai, tu vuoi usarlo alla piena capacità, non lo creerai con, no, come dire, con la capacità di produrre chip, in eccesso. E quindi in genere quegli impianti.

0: Tanti operano a piena capacità. Il fatto che la Samsung nel 2023 abbia invece rallentato la produzione era un segno del fatto che c'era proprio un calo dei prezzi davvero, davvero molto grande, è una cosa che non si fa spesso. A quel punto però nel 2023 è riaumentata la domanda anche per il boom dell'intelligenza artificiale, ma tutte quante le aziende hanno tardato nel riaumentare la capacità produttiva proprio perché venivano da un periodo invece opposto, in cui c'era un eccesso di capacità produttiva ma non c'era abbastanza domanda, e quindi non ci sono stati investimenti nel creare nuovi impianti nel 2024 e in buona parte nel 2025. Quindi diciamo, no, arrivano tardi in questa fase. Ecco, insomma, questo ci racconta quindi di un settore che in generale ha continuamente dei fenomeni di variazione, quindi da un certo punto di vista quello che stiamo vedendo non è eccezionale. Abbiamo visto, come dire, i modi molto concreti per cui i prezzi dei prodotti, la loro disponibilità può variare molto, no? Naturalmente aveva impattato la pandemia per alcune linee di prodotto, in alcuni casi furono terremoti e tsunami, no? Ad impattare sulle capacità produttive, perché a volte capita che una grossa quantità di produzione di alcuni oggetti sia concentrata in pochi posti, e quindi diciamo dei fenomeni come dei cataclismi, ecco, possono impattare moltissimo. Quindi da una parte il fatto che i prezzi vadano su e giù non è poi così strano, dall'altro però il fenomeno che stiamo vedendo ha qualche cosa di diverso dagli altri. La cosa che ha di diverso è il fatto che è guidato non da uno shock in qualche modo imprevedibile, no? La pandemia, il terremoto, cose del genere, e né da un aumento di domanda di prodotti finali, quindi non dal boom di una tecnologia che di botto tutti quanti vogliono, ma da una bolla speculativa in cui un sacco di aziende stanno investendo cifre gigantesche nella speranza che questo possa portare.
1: Lo sai? Lo sai cosa?

0: Voto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Le 21:45, questa è sempre Radio Onda Rossa e questa è sempre Il Dita nella Presa, trasmissione che la domenica sera vi parla di tecnologia. Allora noi proseguiamo con un'ultima notizia che vi voglio dare. Come avrete notato, qui con me non c'è alcun mio compagno di trasmissione a farmi compagnia e a farvi compagnia, e quindi così mi sono potuto togliere di mezzo la famosa opposizione interna che mi impedisce di parlare ogni volta che mi aggrada del DNS, e quindi non mi farò scappare questa occasione. Infatti durante, così approfitto anche di citare il fatto che non mi sfugge che durante questa trasmissione è in corso la finale della Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo di calcio che, come sappiamo, è stato un fenomeno naturalmente di speculazione e di aumento della sorveglianza, questa volta addirittura, no, nell'ambito di tre stati, in maniera senz'altro analoga a quanto avviene ogni volta con questi grandi eventi, ma forse anche con alcune caratteristiche in più. Abbiamo visto davvero un apparato digitale non indifferente di spiegarsi per, ci dicono, mantenere l'ordine e il regolare svolgersi degli eventi calcistici, addirittura con l'utilizzo in molte città di sistemi di polizia predittiva, ovvero sistemi che, basandosi su sistemi su algoritmi che purtroppo non ci possono spiegare come funzionano, ci possono dire in anticipo quali sono le aree in cui è più probabile che avvengano dei crimini, e guarda un po', questo va sempre a reiterare gli stereotipi che già sappiamo e già vediamo in atto, ma a dargli nuova oggettività. Vabbè, tutto questo per dirvi che sì, in questo momento è in corso la finale della Coppa del Mondo di calcio, una Coppa del Mondo che, a parte queste cose che ho appena detto e molte altre, ha anche significato una chiusura di alcuni siti che fanno diciamo trasmissioni di dirette televisive anche calcistiche, alcuni, no, diciamo anche molto famosi, che sono stati chiusi in un fenomeno di contrasto alla pirateria informatica e bla bla, con tanto di comunicato del Ministero della Giustizia del governo degli Stati Uniti, che dicono che hanno sequestrato 400 siti i quali erano coinvolti nello streaming non autorizzato di partite dei mondiali di calcio in violazione del copyright. Non andiamo a leggere tutta quanta la vicenda, però vado a fare una precisazione interessante, cioè spero che sia interessante, per me lo è stata questa scoperta. Il fatto che quando parlano del sequestro di questi siti non stanno dicendo la stessa cosa che vuol dire quando un comunicato simile lo fa la Federcalcio o la Serie A in Italia. Infatti, quando, come abbiamo visto, no, con il caso del Piracy Shield, viene in Italia, vengono oscurati dei siti per presunte, per la verità, violazione del copyright. Dico presunte nel senso che la chiusura di questi siti avviene prima di ogni provvedimento giudiziario o anche soltanto di ogni iter amministrativo, e quindi quando avviene è ancora presunta la diciamo la violazione del copyright. Comunque, quando avviene, non si tratta del fatto che il sito viene cancellato o viene chiuso, bensì del fatto che i provider italiani e i DNS che hanno una rilevanza giuridica in Italia sono tenuti a oscurare il sito dal loro elenco dei siti. Quindi questo è sostanzialmente il modo con cui funziona, e anche che l'IP diciamo del sito, quindi l'indirizzo del sito, viene interdetto dai provider italiani in molti casi, quasi in tutti i casi. Quindi questo vuol dire
che il sito non è che viene chiuso, ma viene chiuso solamente per chi si trova in Italia. Il che in un certo senso è la cosa giusta, perché nel mondo le leggi del copyright non sono uguali da ogni parte, e ciò che rappresenta una violazione del copyright in Italia non necessariamente è una violazione del copyright anche in ogni altra parte del mondo. E quindi quel sito potrebbe anche essere un sito che ha diritto di esistere in una certa parte del mondo, ma non magari in un'altra. Se l'esempio che sto facendo vi sembra un po' arzigogolato, potrebbe anche essere, in effetti, nel caso, per esempio, della ritrasmissione di partite di calcio, ma pensate ad esempio al caso della trasmissione di un film molto vecchio. Ecco, i film molto vecchi sono spesso comunque sotto copyright, perché il copyright dura, non mi ricordo bene quanti anni, dalla morte dell'ultima di una qualsiasi delle persone che ha collaborato al film, e quindi basta che c'era una persona giovane o comunque longeva e il film ha un copyright che dura moltissimo. Ma alcuni di questi dettagli cambiano di paese in paese, quindi la durata esatta potrebbe invece essere diversa, no? Ancora come diversi possono essere i casi riguardi alla diffusione, per esempio, di libri e cose del genere. Quindi diciamo che correttamente quello che avviene solamente all'interno della giurisdizione italiana. Quando invece il governo degli Stati Uniti fa il comunicato che abbiamo letto, un comunicato che, per dirla tutta, non è completamente, cioè non è la prima volta che avviene qualcosa del genere, e per dirne una, anche la precedente Coppa del Mondo, quella del 22, aveva visto un fenomeno simile. Quello che viene fatto è che vengono proprio cancellati i record DNS dal registro. Questo è un caso molto diverso, perché vuol dire che quei siti spariranno non solamente dagli Stati Uniti o da altri paesi che volessero oscurarli, ma contemporaneamente da tutto il mondo. Vuol dire anche che questo tipo di provvedimento ha effetto soltanto sul DNS, questo loro non lo fanno a livello IP per il modo per cui funziona internet, ma a livello DNS quel sito l'hanno effettivamente completamente chiuso, e non soltanto dentro la loro giurisdizione. Come hanno potuto fare questo? Beh, il punto è che molti dei più importanti top level domain, quindi tipo .org, .com, .net, ma anche .pro, che fa parte dei generic top level domain e quindi diciamo di quelli dell'ondata più nuova, dei top level domain, alcuni di questi, parecchi, hanno giurisdizione all'interno degli Stati Uniti, no? Per esempio il .com mi sembra che sia gestito da Verisign è statunitense, e quindi gli Stati Uniti hanno giurisdizione sopra quel registro. Questo segna più o meno un cambio di passo, nel senso che anche se, come vi ho detto, la cosa non è così nuova, ci sono già dei precedenti. Ma quello che avevamo visto nel tempo è che la gestione, soprattutto da parte dei top level domain, diciamo dei primi sette, che poi di fatto sono i primi tre, nel senso che i primi sette erano, vediamo se riesco a dirlo come i sette nani, ce ne manca sempre uno, sono il .com, il .org, il .net, e poi c'erano asseguiti dal edu.mil, gov e arpa, se non ricordo male. Però siccome edu.mil, gov e arpa sono di fatto riservati a istituzioni statali statunitense, perché edu è per le università, non soltanto statali, ma comunque l'edu è per le università, forse anche le scuole statunitensi, il MIL è per l'esercito statunitense, il GOV è per il governo statunitense, e l'ARPA è riservata ad uso interno per funzioni legate a, diciamo, al progetto internet stesso. Quindi poi rimanevano tre top level domain originali. Quei top level domain in genere venivano gestiti in una maniera che entrava poco in questi tipi di questioni, quindi c'erano pochi casi di siti che erano stati sequestrati, diciamo, per la qualità del contenuto che trasmettevano, quindi per esempio, no, che siano stati sequestrati per diffamazione o sequestrati per violazione del copyright. In genere si diceva, no, queste cose se le vogliono censurare, le censurano negli stati in cui queste cose sono dei reati, ma non viene censurato negli Stati Uniti, e poi dopo da lì vale per tutti, ok? Visto che questi domini avevano una valenza di tipo internazionale, e di conseguenza si diceva non puoi
poi far valere la legge di uno Stato per decidere che cosa ci può stare in un registro che ha una natura internazionale. Ma a questo punto questo principio sembra che stia cadendo. Di questi 400 siti, quindi la maggior parte si tratta di domini che avevano che hanno un legame forte con gli Stati Uniti dal punto di vista del dominio su cui si poggiano. Anzi, nel 2022 questo era la totalità dei casi, tutti quanti i casi di domini che avevano sequestrato, in cui altrettanto in pompa magna avevano annunciato questa operazione per la difesa del copyright, erano domini che erano nella giurisdizione statunitense, da cui quindi si potrebbe dire ok, quindi gli statunitensi stanno facendo questo tipo di mossa e la fanno sui domini su cui hanno più direttamente giurisdizione. La nuova operazione invece da questo punto di vista è diversa, sono stati censurati anche dei domini in cui la giurisdizione non era invece statunitense. Per esempio, hanno bloccato molti siti che si appoggiano sul top level domain .online. Il punto online è gestito da Radix e Radix è un'azienda indiana. Quindi diciamo, vediamo come in questo caso si tratta della collaborazione tra soggetti anche non direttamente statunitensi. Questo quindi è un passaggio che a me sembra significativo, ora al di là del caso del DNS, ma nel senso che una serie, diciamo, no, da una parte alcune delle garanzie degli organismi internazionali chiaramente stanno cadendo, no? Diciamo, questo non so, forse fa parte della fine del diritto internazionale, no? In un certo senso, cioè così come non conta più niente nell'ONU, nell'AIA, né alcun altro organismo di questo tipo, anche la promessa, no, che Internet fosse uno spazio in cui alcune cose basilari venivano mantenute operative tra tutti i soggetti che erano su Internet e poi, no, come dire, e gli stati intervenivano su un altro livello, quello che era prettamente loro, quindi in una maniera che era molto diversa dal modo in cui venivano invece normati e gestiti, diciamo, i telefoni, per dirne una, o le frequenze radio anche. Questo è un meccanismo che sembra che sta cambiando e sembra che sta cambiando da una parte con, diciamo, una maggiore arroganza di chi può permettersela, quindi sicuramente degli Stati Uniti, e dall'altra anche probabilmente con una maggiore collaborazione tra le grandi aziende della tecnologia, anche quando non siano tutte quante statunitensi, quindi con delle operazioni di concerto sempre più grandi. Quindi in questo senso possiamo dire che questa bellissima innovazione italiana, che è stata il Piracy Shield, che sappiamo aver fatto scuola per esempio con il sistema spagnolo, ha fatto scuola sì in alcuni casi con delle quasi fotocopie, quella spagnola è proprio chiaramente ispirato al modello italiano, ma qui si vede che si stanno raggiungendo anche dei passaggi ulteriori. Qui i sequestri dei siti si stanno spostando anche su un livello invece di questa volta sì, no? Cooperazione per il diritto internazionale, se così lo vogliamo chiamare, anche se le convenzioni sul copyright vedono firmatari la maggior parte degli stati, ma non la loro totalità. Diciamo, questo è quello che osserviamo. A questo punto, visto che abbiamo detto che è una quasi totalità l'elenco degli stati che sono che, diciamo, che aderiscono alle convenzioni per il copyright, uno degli paesi che non ha firmato queste convenzioni è l'Iran. L'Iran non fa parte né del WTO né di, non mi ricordo come si chiama, il gruppo che a Ginevra si incontra per difendere il copyright, e questo potrebbe essere il motivo per cui vediamo che vari siti si stanno spostando sui top level domain.ir, che è per l'appunto il top level domain nazionale iraniano. Questo è un caso molto particolare, diciamo, si è osservato che una serie di siti che erano stati censurati nell'operazione che vi ho appena raccontato
o anche nella parte di altre operazioni, hanno poi lanciato un sito .ir. Va detto che il dominio .ir risulta che era stato comprato in realtà già da parecchi anni. Di questo ne abbiamo alcune evidenze. Da settembre 2023 erano già stati comprati, quindi probabilmente, come diciamo anche prevedibile e ragionevole, chi gestisce questi siti si prepara da prima degli altri siti su cui migrare, non aspetta che viene censurato in un sito su un top level domain per comprarne un altro, se ne prepara parecchi di scorta e poi mano a mano se li gioca quando gli servono. Questo probabilmente il meccanismo che utilizza. Però appunto, diciamo, qual è il vantaggio di stare su un top level domain iraniano? Da un certo punto di vista è molto poco, perché non è che c'ha particolari garanzie in più. Un vantaggio però importante che ti offre è che ti puoi ragionevolmente aspettare che un'operazione come quella che è appena avvenuta probabilmente non avverrebbe nel caso di Iran, perché le autorità iraniane non collaborerebbero con una cosa del genere, perché diciamo non gli viene niente in tasca, né dal punto di vista della propaganda politica, né dal punto di vista degli interessi che vengono violati, non ha motivi per collaborare ad una cosa del genere. Questo è vero che potrebbe essere un piccolo vantaggio, però altrettanto è anche vero che sostanzialmente la situazione iraniana è ovviamente del tutto peculiare, innanzitutto perché gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran, così se per caso la calura estiva l'avesse fatto perdere di vista, guerra in Iran e nel Golfo Persico, nel Golfo di Hormuz, non è finita. Gli attacchi continuano su Hormuz, ci sono ancora bombardamenti e cose del genere, quindi gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran. Questo ovviamente è sommato al fatto che l'internet iraniano è estremamente controllato, quindi dall'Occidente a cioè siti iraniani è un caso relativamente raro, il fatto appunto anche della creazione poi di un nemico pubblico, anche nel senso di panico morale, fanno sì che i domini.ir da un altro punto di vista potrebbero anche essere bloccati in maniera però ancora più facile, cioè sostanzialmente mentre a bloccare dei domini che appartengono magari a dei country code di altri paesi con cui comunque si hanno buoni rapporti, facciamo un esempio, il dominio.to, cioè T.O., che in inglese vuol dire verso, e che però in realtà è semplicemente il country code dell'isola di Tonga, che è uno stato che si trova nella zona polinesiana, ma che è completamente inserito all'interno delle convenzioni con l'Occidente, nonostante sia un po' più vicino alla Cina che al Regno Unito, però comunque ha dei rapporti con tutti, e quindi prima magari di bloccare un sito ospitato a Tonga, lo nomino perché parecchi sono i siti che lo usano perché è un cosiddetto party domain, prima di bloccare un sito del genere comunque qualche volta in più ci si pensa, perché si hanno degli accordi, forse prima di bloccare un sito iraniano ci si pensa ancora di meno per i motivi che potete immaginare. Questo lo staremo a vedere, però sicuramente vale la pena riportarlo, così come vale la pena riportare che gli stessi siti di cui vi ho parlato, che per esempio sportsurge.ir, che prima si trovavano su dei domini che se non sbaglio erano .app, che invece sono gestiti da dei gruppi statunitensi, non mi ricordo se è proprio da Google, potrei sbagliarmi, sì esatto, il .app è gestito da Google, quindi sono spostati da dei domini gestiti da Google a dei domini gestiti dal governo iraniano. Prima utilizzavano anche dei certificati SSL che erano firmati da Google, li hanno usati per anni senza problemi, ora si sono invece spostati su dei certificati firmati da Let's Encrypt. Questo è un caso forse in cui sono mossi in anticipo prima di poterci fornire una notizia interessante, nel senso che non abbiamo in un certo senso gli attacchi in cui vieni cacciato da un registry DNS con quello che viene chiamato a volte il sequestro di un sito,
Sono dei casi, in un certo senso, in cui un servizio per cui tu hai pagato a un certo punto ti viene negato dall'azienda che ha materialmente il potere di farlo. Il caso dei certificati SSL in effetti è un caso simile, cioè comunque tu per avere di fatto, diciamo, per funzionare bene sull'internet moderno devi avere un certificato SSL firmato da qualche soggetto accreditato. Non puoi, cioè puoi fartene uno da solo, ma non è la stessa cosa, quindi vuoi averne uno accreditato. Se ti appoggi ai certificati di Google, non è escluso che a un certo punto il governo degli Stati Uniti chieda a Google di fare, diciamo, deplatforming, se così possiamo dire, e quindi di non rinnovarti più i certificati in quanto sei in violazione del copyright. Questa è una... potenzialmente è una cosa che potrebbe succedere, non è probabilissimo perché è un punto d'attacco diciamo forse non molto efficace, perché comunque di società che ti danno un certificato ne esistono migliaia, per cui se una ti caccia non è molto problematico andare su un'altra, è anche meno problematico di quanto non lo sia cambiare il nome DNS, che comunque crea un piccolo disservizio agli utenti. In quel caso invece non crea nessun disservizio, è soltanto un problema tecnico da risolvere in fretta. In questo caso sono rimossi in anticipo a Let's Encrypt. Let's Encrypt è invece il servizio usatissimo, gestito da una fondazione di scopo che è la ISRG, diciamo nel progetto originale era sicuramente coinvolta Mozilla, ed è un progetto che invece, diciamo, è molto aperto, nel senso che Let's Encrypt ha cambiato il modo in cui funzionano i certificati SSL su internet, cioè i certificati che dimostrano la tua identità e fanno comparire il lucchetto sul vostro browser, sostanzialmente dicendo che i certificati vengono forniti non in base al fatto che ti hanno visto come un notaio farebbe, ma in base al fatto che hanno verificato che il server è davvero tuo. Quindi basta, diciamo, un livello tecnico per avere un certificato, quindi il certificato non dimostra il fatto di avere tutte le carte in regola e di essere una persona che rispetta il copyright o le altre norme e il buon costume, ma soltanto del fatto che hai un servizio su internet, quindi hai diritto ad dei certificati SSL. Da questo punto di vista, quindi, il loro passaggio a Let's Encrypt, così tra l'altro mi chiedo perché non l'avessero fatto prima, magari c'erano dei motivi tecnici per farlo, perché altrimenti sembrava sicuramente una mossa valida, in cui in questo caso hanno giocato d'anticipo per evitare di ricevere delle chiusure. Insomma,

0: Pronto?
1: Ciao, senti, allora, prima di tutto ricordiamo che siamo su Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, siamo in diretta con un compagno per una corrispondenza dal Viminale, giusto?
0: Sì, nella zona Viminale e poi a stazione, dove c'è stata una prima risposta, ma insomma questo termine prima risposta un attimo non va neanche bene, per sottolineare insomma, l'ennesimo episodio figlio di un contesto e dell'uccisione voluta, tremenda, atroce, di un immigrato, 40 anni in Stato Italia, ora lavoratore, asmatico, sacco di problemi, che chiaramente alla compresenza poi di quattro persone nel 118 e due guardie più qualche infame che ha aiutato che passava di lì per ammazzarlo. Questo insomma è l'evidenza, nonostante poi si gira intorno dicendo adesso affideremo le indagini, le guardie hanno i bodycam, quindi sarà tutto registrabile. Di fatto questo è l'ennesimo episodio. O che succede durante la manifestazione, o succede in carcere, e di quello che è il clima, la responsabilità che vanno da tutte le parti, non solamente da questo governo orribile del centro o destra, ma anche per quello che non fa o fa il cosiddetto centro-sinistra. Di fatto anche qui a Roma, come in tante altre città d'Italia, e soprattutto ovviamente a Bologna, dove c'è stato un grossissimo corteo, ha rotto gli argini, è transitato insomma per le vie di Bologna, ma non solo, domani a Napoli, cioè in Milano, ma in qualsiasi posto, anche quelli più piccoli, un po' più sperduti, insomma periferici, ci sarà la mobilitazione per insomma, enfatizzare insomma quanto è successo e dare insomma una risposta che vada nella capacità di far comprendere sempre a più persone che questo non è solamente un episodio fortuito o casuale, ma è figlio di quella politica, a me adesso il termine ovviamente esagerato pensando a qualcos'altro, ma quasi genocida di questo governo.
1: Sì, allora ricordiamo, scusa un secondo. Allora ricordiamo prima di tutto, perché stiamo parlando a ruota da un po', ma ricordiamo prima di tutto di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'omicidio che c'è stato, poi tutto ripreso lungo in un video di circa 5 minuti di una persona appunto arrestata durante un TSO, un arresto molto violento in cui questa persona è stata ammazzata di botte, soffocata e con l'ausilio anche di spray a peperoncino da due agenti della Polizia di Stato sotto gli occhi di due infermieri che hanno assistito all'omicidio senza fare assolutamente nulla, per poi appunto dopo circa 5 minuti di violenza constatare lo stato di morte di questa persona. Quindi è una questione che sarà politicamente molto importante, perché questo è il primo caso mediatico in cui verrà utilizzato lo scudo penale verso le forze dell'ordine, quindi

0: successo, sì, a Roma, l'appuntamento era al Viminale, poi?
1: Sì, è stato al Viminale 18:30, insomma chi prima, chi dopo, si è adunato arrivare fino a, insomma, ad accogliere circa 300-400 persone, inizialmente con su una convocazione del 18:30 del coordinamento per la Palestina, che si ha provato a avvicinarsi proprio sotto il palazzo, insomma, no? Dove ci sono le colonne, le catene, sappiamo, conosciamo Piazza Viminale, c'è stata una carica della polizia, insomma, ma insomma compagni e compagni non sono certo spaventati, veramente con cazzatura che saliva sempre di più, e ci si è attestati, insomma, di fronte al Teatro dell'Opera, e poi tanti studenti, tanti giovani, varie situazioni romane, eccetera, che era in corteo fino alla diciamo Piazza 500, Piazza Gazza se vogliamo, e per i successivi appuntamenti che si costruiranno anche nella città. Chiaramente, giustamente osservavi, chiudo, e questo staremo alla riprova, insomma, però ovviamente necessita dell'impegno, dell'azione e considerazione di tutti quanti, tutte le compagini, eccetera, immigrati italiani e quant'altro, e è il nodo dello scudo penale, e vale per i poliziotti, potrebbe valere anche per il personale paramedico, e quindi vediamo che cosa ne dice la società italiana, e comunque noi saremo, speriamo di essere sempre di più, essere attori oppositori a questi disegni, a queste infamie.
0: Va bene, grazie mille. Senti, ma il corteo adesso è finito?
1: Da poco si è sciolto, e ovviamente c'è la riproduzione, ma ancora non è, diciamo, indicata di mobilitarsi ulteriormente nella città di Roma, insomma.
0: Va
1: domani
0: bene.
1: A Napoli magari facciamoci attenzione, ma ci saranno tante altre cose. Grazie.
0: Va bene, grazie mille, grazie per la corrispondenza, questa testimonianza molto importante.
1: A te, grazie.
0: Grazie, ciao. E quindi questa era la testimonianza per quel che è stata la mobilitazione a Roma per l'omicidio di Fakir. Comunque torneremo già da domani mattina a parlarne più approfonditamente da questi microfoni. Per adesso,
2: ciao a tutti, a tutti e a chi si colloca altrove. Sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli, stanno pagando lo stesso. E detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.
3: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
4: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
5: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
6: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
7: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
8: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovrei uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo cuscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Allora, martedì 21 luglio 2026, questa è Radio Onda Rossa e noi possiamo finalmente cominciare le nostre trasmissioni anche per questa mattina. Now we come

0: and culture.
1: Allora, una buona giornata a tutte e tutti voi. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Andiamo a cominciare le trasmissioni anche per questa mattina. Anzitutto i contatti della radio: 06 491 750 il telefono, www.ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info la posta elettronica. Per sostenere Radio Onda Rossa, come al solito, il buon vecchio conto corrente postale 61804001. Le vostre sottoscrizioni vanno inviate a Radio Onda Rossa via De Volsci 56 00 185, Roma. Fra pochissimo andiamo a cominciare, come sempre, i giornali, la rassegna stampa, prime pagine, articoli all'interno, qualche piccolo approfondimento. Quest'oggi poi ci aspetta insomma una grossa puntata di Radio Euskadi, la penultima dell'anno, divisa in due tronconi. Il primo relativo alla a una sorta, cercheremo di fare un po' un compendio di quello che è successo nella politica spagnola degli ultimi mesi, nella seconda parte, intorno alle 10:30, un libro su un fatto di cronaca avvenuto nei primi anni 60 in Italia, con oggetto lo Stato spagnolo, all'epoca sotto il tallone di ferro franchista, di cui purtroppo non molto si sa. Nel mezzo parleremo ovviamente di quanto successo a Bologna, la vicenda di Abderrahim Fakir, e parleremo, fra le altre cose, anche di un'iniziativa sull'autonomia differenziata che si tiene questo pomeriggio qui a Roma. Poi un po' di musica a partire dal mezzogiorno, le trasmissioni non in diretta, il radioteatro di A Tutta Scena dalle ore 14 e quindi il pomeriggio di Radio Onda Rossa.

Allora, eccoci qua ancora. Ancora un bentrovate e bentrovati a tutte e tutti voi. Dopo le consuete presentazioni di rito, possiamo andare a cominciare la lettura dei giornali. E la cominciamo ovviamente partendo dalle prime pagine e partendo da quelli che sono i temi e i toni che campeggiano in apertura. Giornata informativa particolarmente ricca di temi, ci sta ovviamente quanto successo a Bologna con le polemiche, il dibattito, anche la manifestazione di ieri in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, anche se poi diciamo ogni giornale sceglie di aprire a proprio modo, vedremo anche in che maniera. C'è chi mette l'accento sui disordini che si sono registrati ieri a Bologna, chi invece affronta la questione da un punto di vista tecnico-giuridico, anche questo è un ambito importante. C'è chi inquadra questa vicenda all'interno di uno scontro politico generale che ormai è in piena campagna elettorale e quindi anche di questo va tenuto conto. Tutto ciò poi si lega in qualche modo anche a quello che è stato, quella che è stata la questione mediatica principale, almeno in Italia, dei giorni scorsi, ovvero sia la condanna per Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori che fuggivano dalla sua gioielleria. Fra le notizie di oggi sulla questione c'è anche la presa di posizione da parte di Musk in solidarietà nei suoi confronti, quindi pure ci mancava anche Musk in tutto questo. Poi che cos'altro? Ci sarebbero le guerre, ovviamente, tutto ciò, quella sullo stretto di Hormuz che continua in questi giorni, diciamo con un'intensità che non è quella di qualche mese fa, ma insomma prosegue. E nei fatti il golfo dello stretto di Hormuz è di nuovo bloccato e quindi ci si chiede insomma fino a quando si andrà avanti. Continua anche la guerra in Ucraina, ieri un attacco particolarmente pesante nei confronti delle infrastrutture civili a Kiev. E ancora dagli esteri c'è l'insediamento di Andy Burnham al numero 10 di Downing Street, sempre del Partito Laburista, insomma ne abbiamo parlato a lungo nelle settimane scorse, e ha un nuovo capo anche Hamas, la scelta è caduta su Al-Ahia, un membro del gruppo residente in Qatar e che è considerato particolarmente vicino all'Iran. E poi c'è Avvenire che in maniera assolutamente meritoria apre sull'Afghanistan, dove si parla di una manifestazione sostanzialmente completamente obnubilata dai media, manifestazione che si è tenuta a giugno, la prima dal ritorno del regime, un bagno di sangue, 6 almeno le vittime, fra cui anche un bambino di 10 anni. Leggeremo il reportage di Lucia Capuzzi da Gibril. Allora, detto questo, possiamo quindi faticosamente andare
a cominciare con la prima pagina di oggi. Andiamo a iniziare, come di consueto, con i quotidiani più diffusi e quindi con il più diffuso di tutti, che è il Corriere della Sera. Scudo penale per gli agenti, quindi il titolo è per Bologna, ma l'attenzione del Corriere, almeno nella sua pagina iniziale, è su le conseguenze giuridiche e giudiziarie di quanto è avvenuto. Sei coinvolti i PM nel video, c'è una parte dei fatti, è quello chiaramente, ma insomma in tutti i video, ecco, non, è una costante. Sul gioielliere, cioè Ruggero, il centrodestra dice via i risarcimenti ai criminali. Su questo leggeremo una bella intervista del Dubbio a un giurista di vaglia, fra l'altro mi pare insomma ordinario alla Luis, non credo che sia imputabili, si possano imputare particolari estremismi, in cui spiega appunto questo professore, il professor Diciommo, che cosa, qual è la ratio che c'è dietro i cosiddetti risarcimenti. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. Poi c'è un'intervista al Guardasigilli, Nordio, sulla grazia, dialogo con Mattarella, ma deciderà lui. Ebbene, grazie, GAC, potremmo rispondere a Nordio, che da giurisperito insigne qual è, saprà benissimo che è Mattarella che deve decidere sulla grazia, ma prima di Mattarella deve decidere la procura dove è stato condannato il reo, prima ancora di questo il ministro deve dare un'occhiata e prima ancora serve la richiesta da parte di un familiare o dell'avvocato del reo in questione. Vabbè. Evidentemente, insomma, sono bizantinismi che interessano solo a noi. Poi, a proposito di Ruggero, sequestrati 50.000 euro dal conto, riapriamo il negozio, annuncia la famiglia, mentre Musk attacca i giudici. In questa sua spasmodica attenzione nei confronti di tutto quello che si muove alla destra più estrema in Europa, e il nostro paese, insomma, è fra gli indiziati particolari, e adesso ormai il titolo di alfiere della destra più retriva è passato dal povero Salvini, che non ne azzecca più uno, a Vannacci, e Musk si comporta di conseguenza. Poi abbiamo c'è stata una grande, così viene definita, una grande operazione di polizia nei confronti delle cosiddette baby gang. Se uno poi va a vedere quello che è successo, ci sono stati dei controlli in tutta Italia che hanno portato a 539 arresti, usati anche i CPR, sì, su 539 arresti sono state trovate alcune persone prive del permesso di soggiorno e sono stati portati i CPR. Non c'è moltissimo di nuovo in tutto questo rispetto a quello che avviene di solito, ma insomma, grande battage da questo punto di vista. La fotonotizia è per Downing Street, inizia l'era Burnham, serve stabilità, il nuovo premier ha un piano per 10 anni, quindi altro che piani quinquennali, abbiamo un piano decennale, o almeno due piani quinquennali attaccati. Prima telefonata a Trump, il Labour di una volta e il rischio nostalgia, scrive Luigi Ippolito. Poi lo stretto di Hormuz e non solo, tutto lo scacchiere medio orientale, la mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, in Libano via al ritiro dell'IDF, c'è un'anticipazione
c'è l'anticipazione di un passo tratto dal libro del Papa che uscirà fra poco, La pace irrisa e va costruita, scrive Leone XIV, in taglio alto l'accordo da 3,6 miliardi sull'alta velocità, Italo sfida Deutsche Bahn. E questa era la prima pagina del Corriere della Sera, come vediamo insomma parecchie le cose da raccontare. Repubblica, anche qui l'apertura è per Bologna, però il taglio è diverso, c'è una foto della manifestazione di ieri, Fakir, piazza per la verità. A Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote, dignità, no all'odio, su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. Il corpo sacro del cittadino, scrive Luigi Manconi in un articolo, in un commento, che ricorda George Floyd, ma insomma senza andare così lontano, e del resto lo fa lui stesso più tardi, molto più vicino a noi nel tempo e nello spazio. Ci sono Riccardo Magherini, morto a San Frediano 12 anni fa, come era stato per Federico Aldrovandi prima di lui, Riccardo Rasman, Andrea Soldi e diversi altri purtroppo. Intanto Musk è con Roggero e chiede la condanna di giudici e PM. E poi c'è una lettera che è politicamente molto significativa, perché arriva dai due capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, cioè Enrico Costa e Stefania Craxi, che dicono: sulla giustizia non si può inseguire il populismo. Altri esponenti importanti di Forza Italia, o insomma comunque legati a quel mondo, il caso dell'avvocato Pecorella, fra i più famosi e battaglieri avvocati di Berlusconi, hanno diciamo pesantemente attaccato la linea del governo sulla giustizia, sul caso Fakir, su quello Roggero in questi giorni, criticando anche nei fatti insomma la conduzione di Tajani su quanto sta accadendo. Non è che si possa proprio far finta di niente. Poi abbiamo il Medio Oriente, Hamas ha un capo scelto alla IA, uomo di Teheran, e Burnham si insedia al fianco di Kiev, annuncia agli esteri ci sarà una vecchia conoscenza, ovvero sia Ed Miliband. E poi sempre dalla Gran Bretagna, è morto una leggenda del calcio britannico, Kevin Keegan. E altro che altre cose che abbiamo visto ultimamente, addio a Keegan, leggenda del calcio con i riccioli, scrive Maurizio Crosetti. E infine le cronache dal salto proprio dalla nostra città: manca lo spazio e EasyJet lascia a terra la nazionale paraolimpica di calcio in carrozzina. Così Repubblica. La Stampa anche apre su Bologna, ma qui ancora con un taglio differente, perché l'attenzione è sugli scontri che ci sono stati. A un certo punto, Fakir, scontri a Bologna, il titolo: morto durante il fermo degli agenti, c'è più del video, dice il procuratore, l'ipotesi di un malore precedente. Tutto giusto, ma che sarà stato anche così, magari si verrà a scoprire che in effetti il povero Fakir sarebbe morto in ogni caso per problemi pregressi. Dopodiché, se a 20 anni da Federico Aldrovandi appunto si continuano ad applicare delle tecniche di immobilizzazione
che inevitabilmente possono portare a esiti nefasti, forse insomma è il caso di parlarne di questa cosa, anche perché si sono fatti regolamenti, corsi di aggiornamento e chi più ne ha più ne metta, e poi però le scene a cui si assiste sono sempre le stesse, forse c'è qualcosa di cui parlare oltre i grandi discorsi generali. Comunque, bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni idrianti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura. Poi abbiamo l'analisi di Massimiliano Panarari, il colosseo dell'odio, Pannacci supera i limiti della decenza, Panarari insieme a diversi altri su altri giornali parla di un video fatto ovviamente con l'intelligenza artificiale da Roberto Pannacci, in cui lui appare insomma come una sorta di imperatore e gladiatore che fa fuori tutti i suoi avversari politici. È un po' la più classica delle tattiche trumpiane, che certo poi non risale a Trump, quella di alzare sempre l'asticella della provocazione sperando che qualcuno ne parli. Purtroppo qualcuno che ne parla c'è sempre, e quindi un po' un gatto che si morde la coda. E sempre su questi temi, su Roggero il pugno di Musk, giudici da condannare, rissa sulla legittima difesa, la Lega presenta il DDL che dovrebbe andare a sostituire il vecchio DDL che era stato approvato da chi? Dalla Lega, quando? Durante il famigerato governo giallo-verde, quello Di Maio, Salvini, Conte, correva l'anno 2019, e primavera fu approvata la legge sulla legittima difesa, e poi pochi mesi dopo ci sarebbe stato il papete. Fra l'altro un disegno di legge questo inevitabilmente destinato alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale, ma tanto ci si potrà andare avanti per la prossima campagna elettorale. Anche qui, diciamo, un commento che politicamente credo che sia il caso di segnalare, quello di Gianfranco Fini sulla remigrazione. Basta slogan da caserma, dice, scrive anzi Fini. Vedremo un po', l'impressione è che sia a destra sia a sinistra a probabilmente meno di un anno dalle elezioni, perché una delle date più probabili è l'aprile 2027, insomma in ambedue le coalizioni ci sia un caos generale che chissà a che cosa porterà, vedremo. Anche qui sulla stampa c'è un'anticipazione del libro di Papa Leone sulla pace, poi l'escalation nel Golfo con Trump minaccia, l'Iran pagherà i soldati USA a morti. La fotonotizia è per il delta del Po, l'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze, scrive Niccolò Zancan, reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca. Così la stampa di Torino. Adesso passiamo subito ad Avvenire, perché oggi Avvenire ha un'apertura decisamente particolare. Si apre infatti con l'Afghanistan, la rivolta nel buio la definisce Avvenire. Reportage dall'Afghanistan, al grido di lavoro, scuola e libertà, la protesta dei giovani contro i talebani soffocata nel sangue. Almeno 6 le vittime, anche un bambino di 10 anni. La manifestazione a giugno è la prima dal ritorno del regime. Sale la tensione dietro la calma apparente. Sul perché le donne afghane non ci sia un poster loro in ogni camera di ogni adolescente che si rispetti, come avvenne un tempo
per Nelson Mandela e per un altro tipo di apartheid è questione che mi devasta, ma evidentemente bisognerà farsene una ragione, almeno a queste latitudini. Poi abbiamo Bologna, la morte e lo scudo penale su Fakir, nuovo caso sicurezza, indagine sulla condotta di poliziotti e sanitari, non strumentalizzare, chiede il capo della CEI Zuppi. Poi, sempre a proposito di diplomazia vaticana, a Kiev è andato il rappresentante per i rapporti con gli stati della Santa Sede, Paul Richard Gallagher, che ha invocato una pace giusta. E poi mi pare che non ci sia molto altro da segnalare rispetto a quanto abbiamo letto finora. Altre testate, allora il messaggero apre con un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, che dice: nessuno è al di sopra della legge. A Bologna un modello ICE? No, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti. Sulla legittima difesa sì al confronto. Insomma, un ministro degli interni, almeno da quello che appare da questa intervista, particolarmente moderato e particolarmente attento. Vedremo un po'. E poi vabbè, di Musk che difende Roggero abbiamo detto, il piano sicurezza del centrosinistra, basta con nuovi reati. E ancora il boom dell'export italiano e le nuove rotte del commercio con Lazio e Toscana che spingono il Made in Italy. Fra l'altro Lazio e Toscana sono le regioni capofila dell'industria farmaceutica italiana e questo è anche una conseguenza, il boom dell'industria farmaceutica dietro il boom dell'export di queste ultime settimane. Va bene, poi abbiamo i giornali della destra che più o meno potete immaginare. E il Sole 24 Ore apre con gli affitti brevi, una stretta fiscale nelle città, gli interventi dei comuni, in realtà molti comuni già ci sono stati e non riguardano solo gli affitti brevi, per esempio l'imposta di soggiorno che a Roma ormai è arrivata nella sua versione minima a 6 euro, che insomma è veramente una gabella eccessiva, ma vabbè. E poi in Germania la fotonotizia è per questo, ed è una notizia importante, a suo modo storica, potremmo dire, la fine di un monopolio. Italo entra in Germania con l'alta velocità, maxi ordine di treni per la Siemens. Quindi finisce in qualche modo il monopolio, quasi monopolio di Deutsche Bahn sull'alta velocità, una fine fatta accettare anche grazie a questo maxi ordine di treni che Italo, che è una società italiana, ha affidato alla Siemens, uno dei più noti agglomerati industriali tedeschi. Però insomma il dato è questo ed è importante. E ancora USA Iran al lavoro per una tregua, aiuti un blocco contro l'Arabia Saudita. Così il Sole 24 Ore, adesso il Manifesto, pessimo stato, a Bologna lacrimogeni idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir, ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale, la destra senza freni difende le divise
e rilancio sulla legittima difesa. E vivere e morire dalla parte sbagliata, scrive Mauro Palma di Antigone. Anche qui, in questo caso lo fa Andrea Colombo, si mette l'accento sullo scontro a destra, sulla cosiddetta emergenza sicurezza, legittima difesa, scontro a destra, Forza Italia e alleati, parlano lingue diverse. Poi abbiamo in taglio basso gli Houthi verso l'embargo ai sauditi, la minaccia di chiudere lo stretto di Bab el Mandeb, così la guerra USA-Iran diventa totale, secondo il manifesto. Poi, vabbè, di Burnham abbiamo detto, c'è la vicenda di Alessio Casimirri, in Nicaragua, intrighi all'italiana, da Casimirri ai Gelli. Tajani è tornato a reclamare il brigatista Alessio Casimirri, riparato a Managua nel 1983, ma restano nell'ombra le trame di banchieri e faccendieri, l'uso spregiudicato dei passaporti diplomatici e il ruolo svolto ancora oggi alla corte di Ortega dai discendenti del venerabile maestro. Così la prima pagina del Messaggero. Chiudiamo con la giustizia, anche se oggi insomma tutti i quotidiani parlano ovviamente di giustizia, non poteva essere diversamente, però noi finiamo con il dubbio che in taglio alto parla di Judit Polgar, la scacchista geniale, presidente dell'Ungheria post Orban. Si chiede Daniele Zaccaria, la Polgar, la vera regina degli scacchi. Vedremo, vedremo un po' se questo succederà. Il titolo principale però è per Bologna, le grida e poi il silenzio, ora lo Stato spieghi come è morto Fakir, la procura indaga sul decesso del 42enne al Pilastro, non hanno avuto nessuna pietà, lamenta la sorella Khadija. Poi c'è un'intervista a un altro esponente di Forza Italia, Calderone, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera. Cara Lega, non firmo per Roggero, la mia Forza Italia non perda il garantismo. E poi l'annuncio di una proposta di legge da parte di Carlo Calenda sullo stop alla propaganda russa in Italia, e anche qui Vannacci come Trump, imperatore con l'intelligenza artificiale. Bene, sono le 8:48 minuti primi, con il dubbio si chiude la prima parte, nel dubbio quotidiano ovviamente, anche se poi il dubbio metodico fa sempre parte dovrebbe far sempre parte della nostra deontologia. Comunque si chiude la prima parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, breve intermezzo musicale e poi andiamo a leggere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.

Allora, 8 e 53 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, dopo aver terminato la lettura delle prime pagine, adesso andiamo a dare una occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Ricominciamo proprio dal Corriere della Sera e con il Corriere della Sera andiamo a vedere anzitutto le cronache bolognesi, poi più tardi cercheremo invece di capire un po' i risvolti politici e anche le analisi che fanno diversi giornalisti e commentatori, in qualche caso decisamente puntuali. Ma partiamo dalle cronache. Corriere della Sera, l'arresto e la morte di Fakir, lo scudo per agenti e sanitari. IPM a Bologna, oltre al video c'è altro, il legale dei familiari della vittima non indaghi la polizia. Beh, in questo caso sì, dovrebbero indagare i carabinieri, vedremo un po' che cosa succederà. C'è il racconto di un testimone che dice l'ho visto lì già alle 9:30 del mattino, stava male e chiedeva aiuto. Le chiede il giornalista, ma stava sanguinando? Dice no, non sanguinava e non era nemmeno ubriaco, secondo me stava semplicemente male, urlava di continuo di aiutarlo e di chiamare un'ambulanza e la polizia. Poi un signore a bordo di una motocicletta ha visto la scena, si è fermato, si è tolto il casco e ha fatto una telefonata, credo, al centralino d'emergenza. E insomma, questo è un po' il pregresso che insomma ci lascia una situazione di un certo tipo abbastanza chiara. E poi la ricostruzione a firma di due inviati, l'arrivo della volante, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti, quegli ultimi 38 minuti, i morsi alle forze dell'ordine, il primo intervento senza medico. E quindi si va a pagina 5 dove essere raccontata è la manifestazione di ieri, gli scontri in piazza Bologna, la manifestazione diventa un caso, Salvini accusa Lepore, bombe carta e cariche, alta tensione con la polizia, malore per la sorella di Fakir, l'avvocato della famiglia, questa guerriglia è un attacco alla famiglia, antagonisti in campo nonostante i tentativi di mediazione della comunità marocchina. Vedremo un po' poi diciamo se e quanto questa versione sarà confermata, però l'avvocato quello è. E che cos'altro? Poi dal caso Fakir si passa al caso decisamente differente, anche se poi viene messo tutto nel calderone della questione sicurezza, del caso Ruggero. Qui andiamo a pagina 9, la moglie e le figlie da Ruggero, sta bene, noi avanti con il negozio, è abbastanza sereno, dice la moglie, nel colloquio non hanno parlato della grazia. Ci sono anche le parole della Procura Generale di Torino, perché nel frattempo sono stati sequestrati 50.000 euro dal conto del gioielliere. I 50.000 euro sequestrati è la prassi, basta attacchi, gli atti trasferiti a Milano, il magistrato di sorveglianza di Torino ha declinato la propria competenza. Sarebbe anche il caso di ricordare che un caso simile, se non identico, ha interessato due cittadini di origine cinese, o a Milano o nel Milanese, che anche loro credo, mi pare di ricordare, fossero tabaccai, e in seguito a un ennesimo tentativo di rapina sono usciti dal
dal loro locale hanno ucciso il tentato rapinatore che stava fuggendo. In quel caso sono stati condannati, mi pare, a 17 anni, quindi qualche anno di più nei confronti di Ruggero. Immagino ci siano stati gli stessi sequestri di denaro. Quella situazione lì invece, a parte qualche eco, però non ha avuto lo stesso battage, eppure la situazione era quasi identica, ecco. Comunque, fin qui la lunga sezione dedicata ai temi della sicurezza. Poi ce ne andiamo in Medio Oriente con gli Houthi che paventano un blocco navale anti-saudita, anche il Mar Rosso rischia la paralisi, Bab el-Mandeb chiuso dai ribelli sciiti dello Yemen, fronte del Libano, oggi l'IDF lascia le zone pilota all'esercito regolare di Beirut. Nel frattempo il mistero sulla sorte effettiva del presunto attuale grande Ayatollah Mojtaba Khamenei continua. Abbas Araghchi, il più importante diplomatico iraniano, ammette: non ho mai visto il nuovo Ayatollah. Federico Fubini analizza quello che sta succedendo per quanto riguarda lo scenario economico e militare. Petrolio, prezzi e armi, quei fattori che azzoppano con velocità diverse entrambi i contendenti. Da Teheran, bombe, blocco dei proventi da greggio e rotte alternative indeboliscono il regime. Da Washington, gli USA sono sotto pressione per le armi in calo e l'aumento dei prezzi della benzina. Più o meno tutti scommettono sul fatto che la tregua deve arrivare, se non altro perché conviene a ambedue i contendenti, però insomma tutto ciò che è reale è razionale, quindi se succede qualcosa che non viene predetta, evidentemente quella cosa però può succedere. Vedremo. Nel frattempo Khalil al-Ayya, erede di Sinwar, nuovo capo di Hamas, per un solo voto, una scelta di continuità secondo Guido Olimpio e secondo anche altri analisti. Dall'Ungheria salta la mossa di Peter Magyar, la regina degli scacchi rifiuta la presidenza della Repubblica. L'Ungheria è troppo divisa. Judith Polgar rompe il silenzio. Non sento di avere la forza. Judith Polgar è una scacchista famosissima, è l'unica donna ad aver infranto la top 10 assoluta negli scacchi ed ha ispirato anche la nota serie Netflix La regina degli scacchi. Magyar la voleva la presidenza della Repubblica, ma diciamo lei si è tirata indietro. Poi, visto che lo faceva il Manifesto, ne parliamo anche noi di Daniel Ortega. Nel Nicaragua non si voterà più, lo ha annunciato domenica in un discorso per commemorare la rivoluzione sandinista, il presidente Daniel Ortega al potere dal 2007. Diciamo, poi c'è stata anche la parentesi rivoluzionaria all'inizio, ma di quello ormai ci si è purtroppo scordati. Ortega si è giustificato dicendo che in questo modo i partiti sostenuti dagli Yankee non avranno l'opportunità di conquistare il potere. Mi pare è giusto. Le ultime elezioni si sono tenute nel 2021, lo scorso anno sono state approvate riforme costituzionali che hanno esteso a 6 anni il mandato presidenziale e nominato la moglie di Ortega, Rosario, co-presidente. Ancora per quanto riguarda il Corriere della Sera, non mi pare ci sia molto altro da segnalare. Le cronache di Roma le leggeremo
più tardi. E allora direi che a questo punto possiamo passare serenamente dalla lettura del Corriere a quella di Repubblica. Anche Repubblica apre ovviamente su Bologna, ma a differenza del Corriere mette molto, molto l'accento su, sul quadro politico riguardo a quanto avvenuto e sta avvenendo a Bologna. Allora si parte però anche qui con un po' di cronaca, verità e dignità, no all'odio, l'appello della nipote di Fakir, scontri la manifestazione, Yosra parla in piazza tra gli applausi, malore per la sorella della vittima. Dopo un'ora di tensione, dopo un'ora tensione, lacrimogeni e feriti. Subito dopo un'intervista al sindaco Lepore, particolarmente attaccato da Salvini: la città è ferita ma ci fidiamo dello Stato, non si può morire così, dice il primo cittadino bolognese. Poi l'inchiesta su agenti e sanitari, sequestrate le body cam, nei video solo parte dei fatti, per la prima volta applicata ai sei coinvolti la norma sullo scudo penale, l'accusa è omicidio colposo. Non indaghi la polizia, chiede il legale della vittima. Poi c'è un'intervista a Giampaolo Trevisi, per molti anni direttore della scuola allievi agenti di Peschiera del Garda, poliziotti sempre più giovani e con poca esperienza, la formazione non è sufficiente. E poi anche qui le testimonianze, stava male, voleva aiuto, le ore prima del fermo nel racconto dei vicini, dalle 9.30 alle 12.53, tanto è durato l'episodio che si è concluso con la morte del piccolo imprenditore. E ancora la strategia del Viminale, che poi viene anche raccontata dallo stesso inquilino del Viminale, Piantedosi, nella lunga intervista che abbiamo visto sulle colonne del Messaggero. La strategia del Viminale: non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno. Anche perché questo, diciamo, è accaduto alla luce del sole. Chi ha pregiudizi non si fida dei PM, i due poliziotti

brivido, oh, brivido viene. E infine le cronache dal Pilastro, che è il quartiere dove si è svolto tutto quanto e che è, come noto, uno dei quartieri più popolari, anche più complicati del capoluogo emiliano. Dalla 1 bianca la citofonata di Salvini, il Pilastro senza pace, nato negli anni 60 per gli operai meridionali, oggi è un quartiere multietnico dove decine di associazioni lottano per l'integrazione. Allora, con questo chiudiamo tutta la lunga sezione dedicata a Bologna. In questo ci mettiamo anche la lettera di Enrico Costa e Stefania Craxi, quindi dei due portavoce, dei due capigruppo parlamentari di Forza Italia, che dicono che la giustizia non si riforma con il populismo. Vedremo che cosa significherà questo a livello politico. E poi c'è questo video di Vannacci ritratto come imperatore o generale romano o quel che è, e l'intervista a Leonardo Bianchi che dice, che scrive: like e condivisioni per fare soldi, le piattaforme spingono l'estrema destra. E tutto giusto, le piattaforme spingono chi fa casino, chi fa rumore sui social, però insomma, se non siamo proprio completamente, se non abbiamo completamente perso la testa, un minimo di pubblico arbitrio ci dovrebbe essere rimasto per evitare di accrescere anche noi questo rumore. Spazio per Andy Burnham in Gran Bretagna, inizia l'era di Burnham, crescita e speranza, un piano decennale, il nuovo premier britannico presenta alla squadra le sue linee guida, case popolari e industria, e chiama i leader di USA, Ucraina e Unione Europea. Su di lui interviene lo scrittore William Boyd, che è un suo grande fan, è autentico e concreto. Vediamo se il governo lo cambierà. Farage avrà vita difficile contro di lui, che si definisce uomo del popolo, non potrà dipingerlo come uno dell'establishment. Beh, decisamente no, considerato che il padre e il nonno di Burnham hanno avuto anche insomma qualche relazione con alcuni importanti gangster londinesi della Swing in London degli anni 60, per cui certo non li si può tacciare di radical chic, questo sicuramente no. E poi vabbè, c'è molto spazio per il nuovo leader di Hamas, a pagina 17, Al-Ayya, nuovo capo di Hamas, era il braccio destro di Sinwar. La procedura segreta per scegliere il leader era iniziata a gennaio, dopo due anni di guida collegiale. Viene definito l'uomo di Teheran scampato ai raid, è un duro, con lui niente disarmo, legato ai defunti Khamenei e Nasrallah, terrà il gruppo dentro l'asse della resistenza anti-Israele, fedele agli Ayatollah. Sconfitto al ballottaggio l'ex capo Meshal, che aveva rotto con i Pasdaran. Così Repubblica su Hamas, e poi mi pare che non ci sia molto altro da segnalare neanche qui. Ci sono le cronache di Roma, ovviamente, di cui parleremo in seguito. Ecco, possiamo però concludere con la pagina dell'economia e con una notizia che abbiamo visto sul Sole 24 Ore, invece ha la dignità di prima notizia del giorno, ed è lo sbarco in Germania della compagnia di treni ad alta velocità Italo. Italo compra 26 treni da Siemens per sbarcare nel mercato tedesco. La compagnia italiana sfiderà Deutsche Bahn dal 2028 con convogli blu notte, 18 città servite e investimento da 3

1,6 miliardi. Così la lettura di Repubblica. La Stampa, anche qua c'è tutta la parte iniziale dedicata a Bologna. Qui l'accento è messo sul fatto che Lega e Fratelli d'Italia difendono gli agenti, mentre il ministro dell'Interno, diciamo, non accusa gli agenti, però ha dei toni molto più prudenti e invita a evitare processi mediatici, ad affidarsi al lavoro delle autorità giudiziarie. Poi abbiamo il caso Roggero. Musk difende Roggero, sono il giudice e il PM che vanno condannati, e Arcangelo Rosciola racconta come toghe e migranti siano i bersagli preferiti di Musk in Italia, almeno così il magnate sostiene le destre. Da Roma a Parigi, l'offensiva dell'imprenditore USA con un occhio alle prossime elezioni. E nel frattempo la Lega tira dritto sulla legittima difesa, la proposta apre alla formula qualsiasi reazione, quindi uno ti dice sciocco e tu gli puoi sparare perché quello ti ha aggredito, seppur verbalmente, lo so che verrebbe da ridere amaramente, però quando si fanno delle leggi in un certo modo poi finisce così, è come il nazista tedesco che voleva essere rinchiuso in un penitenziario femminile perché si dichiarava di sesso femminile, la legge lo permetteva e quindi lui ne ha approfittato. Era una legge scritta decisamente male, sì, però il problema delle leggi è che poi sono cogenti, ahi noi. Comunque, la proposta apre a qualsiasi reazione, la proposta della Lega. Vannacci si arrabbia, ci hanno copiato. Tajani, non siamo per il Far West. Fra l'altro, appunto, come detto, è una legge che non passerebbe all'esame né del Presidente della Repubblica né della Corte Costituzionale, ma va bene per fare ammuina in tempi di propaganda di campagna elettorale. C'è un'intervista al professore di diritto costituzionale Gaetano Azzariti, così si autorizza a uccidere, la legge verrebbe bocciata dalla Corte Costituzionale. Insomma, non ero in cattiva compagnia, ecco, da questo punto di vista. E va bene, mi pare che non ci sia molto altro nella sezione in cui viene pubblicato un piccolo estratto dell'ultimo libro di Papa Leone sulla guerra. Siamo anche informati del fatto che da adolescente Prevost si travestì da Blues Brothers. È una notizia, ve la diamo. E per il resto non mi pare che ci sia molto altro da segnalare. C'è il caldo, ovviamente, con il delta del Po che soffoca, la laguna è un brodo e muoiono anche le cozze. Per fortuna sta per arrivare, diciamo, un miglioramento della situazione. E c'è spazio anche qui per la Gran Bretagna con la svolta a Downing Street di Burnham, stabilità e sollievo a chi sta peggio. E qui la Stampa intervista l'ex direttore del Guardian, che è molto ottimista, Alan Rusbridger. Il nuovo premier è anche fortunato, Farage è azzoppato dai propri guai, con la destra azzoppata può imprimere la svolta, è un europeista, ma non credo che il riavvicinamento all'Unione Europea sarà una sua priorità immediata. L'economia con Italo che sbarca in Germania, il primo passo verso l'internazionalizzazione, Berlino è la porta che dà accesso agli altri paesi del nord, l'avvio dal 2028. E poi l'Europa che multa di
550 milioni di euro Ali Baba, o Ali Baba che dir si voglia, che è un po' come dire la l'Amazon cinese, per sintetizzare. Stretta di Bruxelles sul far west del commercio online, la società parla di una sanzione sproporzionata. Il big cinese nel mirino anche per i sistemi di raccomandazione e la pubblicità online. Così la lettura della stampa. Andiamo su Avvenire. Avvenire, diciamo che oggi ha un'apertura davvero originale e davvero degna di nota e dimensione, perché si parla di Afghanistan. Il segreto dei Taliban, scrive Lucia Capuzzi a pagina 3. Strage di ragazzini alle proteste di Herat. Una folla di 300 adolescenti è scesa in piazza al grido lavoro, scuola, libertà. La repressione è stata feroce, come ha ricostruito Avvenire, grazie a testimonianze inedite. Almeno 6 le vittime, tra cui un bimbo di 10 anni, centinaia gli arresti, 20 i feriti. Il 17enne Morteza Karimi è rimasto a sanguinare per ore in ospedale prima di essere curato. È morto una settimana dopo. Non aveva scelto di andare al corteo convocato via social contro le ulteriori restrizioni sull'abbigliamento femminile. Ho deciso però di restare quando ho visto come massacravano le giovani. Cioè, 300 ragazzine in piazza, mi pare che ogni parola sarebbe di troppo. Oltre un mese dopo la tensione è palpabile a Jibril, la roccaforte Hazara della capitale culturale d'Afghanistan e teatro della rivolta che l'Emirato ha cercato di tenere nascosta. Intanto bandito anche lo smartphone, l'ultima stretta del regime. Ricorda giustamente Avvenire che il mondo condanna l'apartheid di genere, lentamente però altri interessi sembrano prevalere sulla scena internazionale e fanno apparire il regime dei Taliban come un partner potenziale. La Cina nel 2023 riceve un gruppo di ambasciatori, il 3 luglio 2025 la Russia è il primo paese a riconoscere l'Emirato. Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakistan, India e Turchia hanno aperto sedi diplomatiche e consolari. O non si smentiscono proprio mai. Mai che uno dice, toh, pensavo e invece il contrario. Pensavo e invece pensavo giusto. Va bene, questo viene affrontato solo da Avvenire. Il tema che invece viene affrontato anche altrove è quello della guerra in Medio Oriente, tra la Giordania e il Mar Rosso, la nuova linea della guerra. I missili iraniani contro le basi americane fanno 2 morti e un disperso. Ammana si dichiara estraneo al conflitto, ma tra i camion diretti a Gaza e i caccia sopra il deserto, il paese è diventato uno dei punti più esposti e rischia di finire intrappolato nel fuoco incrociato. Gli Houthi annunciano la chiusura di Bab al-Mandab alle navi saudite, ma Teheran sostiene che i contatti indiretti con gli Stati Uniti proseguono e manda delegati in Pakistan. Intanto il regno di Giordania in bilico fra USA e Golfo, il suo ruolo è cresciuto nelle ultime settimane. A differenza dei ricchi vicini, la monarchia hascemita non può dire di no a Washington, che ha spostato truppe ed aerei. Allora, questo per quanto riguarda gli esteri. Poi c'è Bologna, di cui abbiamo però abbondantemente raccontato, e grande spazio anche qui per la maxi multa europea ad Alibaba, ad AliExpress, il servizio di Alibaba non ferma i prodotti illegali. Il colosso dell'e-commerce cinese di proprietà di Alibaba dovrà sborsare 550 milioni di euro, la più alta sanzione erogata
dalla Commissione in base al DSA, la legge sui servizi digitali che protegge i consumatori in rete. Al centro della misura la contraffazione di capi d'abbigliamento, cosmetici, giocattoli, accessori da cucina. Molto spazio anche per Andy Burnham e la sua prima promessa di dare una casa ai senza tetto, una rottura anche simbolica del centrismo tra i suoi obiettivi. Mi pare che sia tutto, anche per quanto riguarda la lettura di Avvenire. Prima di passare alle questioni delle cronache romane, un'occhiata al dubbio. Il dubbio chiaramente, diciamo, è tutto preso dalle questioni, delle vicende di Bologna, dalle vicende relative alla legittima difesa o alla cosiddetta legittima difesa. E volevo segnalare però in tutto questo una questione tecnica, che poi però tecnica non è. Sul caso Roggero c'è tutto il bailame della destra riguardo il risarcimento dovuto alle famiglie delle persone che sono state uccise da Roggero, perché dicono in molti, dice, non può essere che uno che ha tentato un delitto poi venga risarcito anche se ha trovato la morte. E però c'è il civilista Francesco Di Ciommo, avvocato e professore ordinario di diritto privato alla LUIS di Roma, che dice che in realtà non è proprio così, perché bisogna distinguere la posizione dei rapinatori da quella dei congiunti. I congiunti degli uccisi non hanno certo contribuito a creare il danno. Per cui sul piano sociologico, anche solo morale, è legittimo che qualcuno possa ritenere che non sia giusto che l'ordinamento giuridico consenta ai congiunti dei rapinatori di ottenere un risarcimento, però dal punto di vista giuridico non è per nulla così, perché essere risarcite sono delle persone che non c'entravano nulla. Dopodiché il professor Di Ciommo, avvocato Di Ciommo, conclude dicendo che non bisogna farsi prendere dai due eccessi contrapposti, quello del tecnicismo e quello del populismo, e siamo assolutamente d'accordo con lui, però ecco, non è a noi che dovrebbe rivolgere questo appello, certo non lo fa a noi, ma a chi insomma su questa vicenda e su vicende di questo tipo cerca di costruire discorsi politici. Così la lettura del dubbio. Mi pare che dal punto di vista delle cronache nazionali non ci sia molto altro da aggiungere. Direi quindi di andare a chiudere la nostra rassegna stampa mattutina con le cronache romane. Allora, la cronaca del Corriere della Sera ci parla delle strategie per il verde che vengono adoperate nelle principali capitali europee: Parigi, Londra, Madrid, tutte le strategie per il verde, irrigazione, controlli e GPS. C'è un'intervista all'assessore all'ambiente Sabrina Alfonsi, che dice: abbiamo piantato 6.000 alberi. Poi
per quanto riguarda, diciamo, l'urbanistica, apre il Four Seasons, quindi apre un super albergo di lusso in quel di Piazza San Silvestro, 280 milioni su Palazzo Marini. Qui la gentrificazione non viene affrontata, non c'è un problema gentrificazione, non c'è un problema iperturismo. Vabbè, solo se sei un morto di fame e ti porti il primo da casa, fai iperturismo, altrimenti no. Vabbè, lasciamo stare. Peraltro ci saranno entro il 2027 14 europei a 5 stelle a Roma, insomma, si riprende il tempo che è stato perso, dicono in molti, e per il resto non mi pare che ci sia molto altro da raccontare. Vediamo un po' le cronache romane di Repubblica, che cosa ci dicono. Qui l'attenzione è per le piscine, che sono tante, mentre gli ispettori sono pochi, una su tre è irregolare. In particolare oggi l'attenzione è su una piscina a Mentana, dove c'è stata una fuga di cloro e ci sono due bambini che sono ancora in gravi condizioni. E la regione sta per acquistare un nuovo palazzo. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospendere i lavori del termovalorizzatore di Santa Palomba e a Tor Bella Monaca tutta una serie di condanne a esponenti di clan criminali. Vabbè, diciamo, non c'era molto oggi sulla cronaca di Roma, per cui possiamo chiudere qui per ora la nostra rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.

0: 41 minuti primi, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa. Fra una ventina di minuti, come annunciato, in onda Radio Euskadi. Nel frattempo, invece, in questa giornata comunque molto concitata, una corrispondenza per raccontare il presidio che si tiene questo pomeriggio a Piazza a Capranica a partire dalle ore 17. Allora, un saluto intanto a Marina dall'altra parte del telefono. Buongiorno Marina, ci senti bene?
1: Prima buongiorno, di tutto... buongiorno a tutte e tutti, grazie sempre per l'attenzione di questo tema dimenticato da tanti e da tante.
0: Benissimo, allora il tema è quello dell'autonomia differenziata, insomma l'avevamo annunciato anche prima. Che cosa si tiene questo pomeriggio? L'ultima volta proprio con te ci eravamo collegati riguardo invece a Napoli, oggi si torna a Roma, giusto?
1: Sì, oggi si torna a Roma non a Piazza Montecitorio come avevamo inizialmente annunciato, perché non ci hanno dato la piazza, ma a Piazza Capranica, col tentativo di spostarsi poi a Piazza Montecitorio, sicuramente con la partecipazione di tanti parlamentari, senatori che sono coinvolti nella questione. Cioè, perché ci vediamo oggi con questo caldo asfissiante terribile? Perché praticamente il patto scellerato che aveva suggellato il rapporto all'interno del governo Meloni, quando ancora la questione della magistratura stava andando avanti, cioè, come ricorderete, magistratura appunto che il 22 e il 23 marzo però è stata riforma della magistratura che è stata sconfitta dal referendum, e poi premierato e autonomia differenziata, che sono, se ci pensate, i cavalli di battaglia dei tre componenti, dei tre azionisti di maggioranza, sta andando avanti. Perché che cosa è successo? Appunto, la magistratura è stata sconfitta con un clamoroso no, e anche con una chiara, esplicita dichiarazione che la Costituzione non si tocca. Quindi il premierato è venuto meno, è subentrata una legge elettorale capestro che favorirà in tutti i modi la maggioranza, e l'autonomia differenziata sta andando avanti proprio parallelamente con la legge elettorale. E come sta andando avanti? Sta andando avanti con l'approvazione delle intese di quattro regioni, che sono la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Guardatele, pensatele un momento e vedete proprio il nord imprenditoriale che si accorpa, la famosa per saldarsi alla famosa locomotiva europea, come dice il professor Villone, che chiedono purtroppo di questo passo otterranno su tre materie non LEP, che sono la protezione civile, le professioni della previdenza complementare e una che è la sanità, autonomia, potestà legislativa e amministrativa. Questo tipo di richiesta purtroppo è già stata approvata a Palazzo Madama, dove appunto la settimana scorsa, il 16 luglio, sono state approvate le risoluzioni di maggioranza, impedendo tra l'altro, e questo è un fatto molto grave, qualsiasi mossa delle opposizioni, che aveva, pensate un po', preparato addirittura 800 ordini del giorno, e tra l'altro, cosa che abbiamo gradito molto, presentando risoluzioni comuni, chiedendo quindi il ritiro delle intese preliminari. Adesso è il momento della Camera, dove il dispositivo è arrivato ieri e approdando oggi in aula, e oggi ci sarà il voto. Ed è per questo che noi abbiamo deciso, ripeto, nonostante questo caldo che ormai è straziante, perché credo che anche la nostra capacità di sopportare certe temperature determini un'esasperazione totale, però abbiamo chiamato questo presidio alle 17, a cui hanno aderito in tanti e tanti. Abbiamo avuto anche un atto di un placet da parte della CGIL nazionale, ma anche la CGIL Roma e Lazio, l'USB e i COBAS, e a cui, come dicevo inizialmente, prenderanno parte vari deputati delle opposizioni. Ecco, questo è il quadro. Io vi invito ovviamente a riflettere sulla importanza delle tre materie non LEP, cioè la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare. Pensate, ma è stato detto apertis verbis in tutte le audizioni che si sono tenute fino a pochissimo tempo fa al Senato e alla Camera, è stato detto chiarissimamente come la parcellizzazione della normativa su queste materie, pensate alla protezione civile, produrrà inevitabilmente la diseguaglianza dei diritti. Ma pensate ancora un po' alla sanità, no? La sanità che, come sapete, è già ampiamente regionalizzata, ma che qui tocca elementi che concluderanno, diciamo, l'opera di regionalizzazione della sanità. Sanità che richiede tra l'altro la definizione dei livelli essenziali di prestazione, cioè i LEP, che sono stati capziosamente fatti coincidere con i livelli essenziali di assistenza. Quindi un pasticcio sicuramente. Ripeto, se avete voglia e tempo, tra l'altro sono testimonianze interessantissime, di andare a sentire cosa ha detto la Banca d'Italia, cosa ha detto l'ufficio parlamentare di bilancio, cioè oltre la Svimez e tanti altri enti che si occupano di diseguaglianze territoriali, ma appunto parlo dell'ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d'Italia perché si tratta di soggetti che sicuramente non possono essere tacciati di capziosità e di partigianeria, casomai il contrario. Invece i giudizi in audizione sono stati tutti molto negativi. Ciò nonostante il governo va avanti, ripeto, perché si deve saldare il doppio vincolo, legge elettorale, autonomia differenziata, in modo che ognuno abbia il suo trofeo possibilmente prima della conclusione della legislatura. E qui in mezzo ci stiamo tutti noi, tutti e tutte noi, che non possiamo e non siamo nelle condizioni di dire nulla quando si parla di democrazia, quando si parla di uguaglianza dei diritti. È allucinante.
0: Va bene, Marina, ti ringraziamo. L'appuntamento per questo pomeriggio alle 17 a Piazza Capranica, poi avremo modo di sentirci anche in diretta, perché nel frattempo questa è la convocazione. Un abbraccio e a
1: un
0: più tardi.
1: Un abbraccio anche a voi e grazie sempre. Grazie. Buona giornata a tutte e tutti.
0: A presto, ciao ciao. Ciao.

Allora, alle 9.53, minuti primi, abbiamo ascoltato anche la corrispondenza per quanto riguardava l'iniziativa di questo pomeriggio. Come annunciato, fra pochi minuti, alle 10 in punto, comincia Radio Euskadi.

0: Allora, alle 10 in punto, come annunciato, comincia Radio Euskadi e cominciamo anzitutto con un saluto a Victor da Barcellona, dall'altra parte del telefono. Buongiorno Victor, come stai? Tutto
1: Buongiorno a tutti e a tutti, bene, bene, voi?
0: bene, tutto bene, non ci lamentiamo. Allora, non ci sentiamo ormai da diversi mesi con te e sono mesi in cui in effetti sono successe parecchie cose dalle vostre parti. A un certo punto, diciamo, anche se ormai sei barcellonese d'adozione, te ne sarai accorto, pure tu, come succede ciclicamente in Italia, la sinistra italiana ha preso a proprio modello di riferimento il governo Sanchez. Non è certo la prima volta che questo avviene negli ultimi anni. E nel momento in cui questo è successo, non sappiamo se sia un caso oppure no, tutta una serie di tragedie giudiziarie si sono abbattute sul governo spagnolo. Alcune fittizie, probabilmente altre un po' meno. Lo stesso sistema mediatico italiano all'inizio, diciamo, le ha registrate, poi, come sempre, si perde un po' l'interesse, però, ecco, sono stati un po' dei mesi vissuti in maniera abbastanza pericolosa, se vogliamo. Io ti lascerei subito la parola, anzitutto per cercare un po' di sintetizzare per tutte e tutti noi quello che è successo in questi mesi e poi cercheremo di capire a che punto è la notte, qual è lo stato dell'arte, dei rapporti politici all'interno dello Stato spagnolo, del governo spagnolo e che cosa ci dobbiamo aspettare. Però ecco, anzitutto i fatti, che cosa è successo di particolare secondo te, di cui dobbiamo essere dotti?
1: Moltissime cose. Allora, diciamo che non so come iniziare a sintetizzarlo. È chiaro che c'è la narrativa dominante della politica esterna, politica esterna che sta facendo il governo Sanchez, che è chiaramente l'unica, l'anomalia dentro l'area europea in cui c'è un chiaro rifiuto della guerra, c'è una, a livello istituzionale. C'è una critica rispetto alle politiche trumpiste che sono state fatte, e questa è una cosa che più o meno per tutti è nota. Quello che in realtà è anche un po' una situazione un po' paradossale, è in realtà poi come è stata portata avanti questa politica. Le dichiarazioni sono state molto chiare, però poi anche molte delle misure fatte da parte del governo, come per esempio la proibizione di continuare questa compravendita di armi a Israele, soprattutto durante il momento in cui si parlava moltissimo della questione del genocidio palestinese, poi abbiamo visto che in realtà era un pochettino fuffa, perché anche il decreto legislativo fatto dal governo Sanchez che proibiva la compravendita giustamente di materiale tecnologico, armamentistico, militare, era limitato comunque a se non era per una questione di sicurezza nazionale.

quindi in realtà ci sono stati comunque degli acquisti da parte del governo, perché un po' erano già stati fatti, perché un po' sono tecnologie estremamente avanzate, metodi di guida di missili o di aerei o quello che è. Quindi su questo fronte qui c'è sì una dichiarazione pubblica, però poi manca di una pratica reale, quindi non è che ora, nonostante le dichiarazioni fatte, il governo Sanchez ha rotto tutte le relazioni con Israele o con Trump, no, quindi ci sono forme di dialogo differenti, però questo è uno. L'altra cosa è tutta quella complessissima serie di casi di corruzione inchieste di quella corruzione che stanno colpendo in parte anche lo scenario, diciamo, di tutta la della sinistra spagnola, quindi c'è un po' di sintesi proprio in maniera estremamente ridotta e sintetica. Il primo caso è stato sicuramente il caso di Avalos, che era il vice di Sanchez, che assieme al conduttore Cold, quindi un'altra persona importante del Partito Socialista Basco, erano stati scoperti a essere stati corrotti essenzialmente per tutto quello che era la compravendita di maschere di protezione durante il periodo pandemico. Recentemente è riuscita la sentenza in primo grado, con anche delle critiche, in cui Avalos viene fortemente condannato, se non sbaglio, a una ventina di anni di carcere per corruzione e situazione paradossale. Chi è andato a corromperlo, l'impresario che voleva vendere le mascherine e gli ha offerto anche una parte del business, lui ha preso, credo, meno di 2 anni, quindi non entrerebbe neanche in prigione, con una critica nel senso: vale più la pena corrompere che essere un corrotto. Però questo è un dibattito politico a bando. Un altro caso è il caso che riguarda la moglie di Sanchez Begoña, e recentemente è uscito anche il caso più importante, che è quello che vede a Zapatero, Setapé, come possibile leader di un'organizzazione che si è occupata anche lei di un caso di corruzione per quello che riguardava prendersi un 3%, un numero percentuale di mazzetta, su un riscatto di una linea di aerei. Quindi, perché è importante anche questa cosa qui di Zapatero? Uno, perché l'amore della sinistra italiana ciclica rispetto ai leader di sinistra spagnoli, dal mio punto di vista, in parte inizia con Zapatero, anche con il film Viva Zapatero, agli anni del 2000-2005, quindi post Genova italiano, che ritrova la grandissima repressione. Molta della sinistra idealizzava la Spagna e vedeva in Zapatero una cosa importante. Ora c'è anche questo caso qui di corruzione in corso, quindi non sappiamo quanto sia vero o no, però sicuramente colpisce l'immagine di un politico che era sempre stato considerato, non dico puro, però almeno sicuramente più integro che molti altri. Questa come prima cosa. La seconda cosa è che, giustamente, dentro l'area interna del Partito Socialista, per come Sanchez ha gestito tutta la questione con gli indipendentisti catalani, Zapatero era l'unico che gli dava un po'

0: all'interno ha una buona immagine, però la pratica non fa granché, e senza contare poi le grandi critiche sociali che non vengono risolte, come l'eterna crisi della questione della casa, che nonostante questi anni di governo socialista non si sono mai risolti, con una destra che è molto più rampante. Quindi lo scenario qual è attualmente, la sensazione che un po' si tocca è: quanto durerà Pedro Sanchez? Questa è la domanda. Quindi si vede già che è una fase abbastanza critica del suo governo, vedremo a settembre se cambia qualcosa, però fa una brutta immagine, e la destra sembra che sta prendendo sempre più organizzazione e potere, potrebbe probabilmente essere uno del prossimo governo. La cosa è come quasi un argomento di senso comune. Poi abbiamo visto nelle scorse elezioni e nelle prossime elezioni che in realtà Sanchez è riuscito a reggere, vedremo come andrà, però comunque questo è più o meno lo scenario politico: una forte critica a Sanchez e una mancanza anche di alternativa. Guardando quello che è successo alla sinistra di Sanchez, Podemos si è ridotto ed è scomparso in maniera alternativa. Sumar, che era questa confederazione che in realtà aveva rotto con Podemos per posizionarsi a sinistra, a destra di Podemos, e a sinistra del PSOE, quindi in quello spazio di potere, perde anche con Yolanda Díaz una nuova leadership, perché in teoria non si ricandiderà, e quindi diciamo l'area di sinistra si vede sempre più in riduzione, e non tira una grandissima area, nonostante la sinistra italiana vede il governo Sanchez come un buon obiettivo, un buon orizzonte a cui arrivare.
1: Vabbè, diciamo, sicuramente non ha portato fortuna. Senti, però, in tutto questo, Victor, ci sono state tutta una serie di elezioni regionali nello Stato spagnolo nel corso degli ultimi mesi. E tutte queste elezioni sono state vinte sì dalla destra, però in fondo non in maniera trionfale. E in particolare, almeno questa è la lettura che danno molti analisti qui da queste parti, poi tu ci dirai se confermi o meno, c'è un grosso problema a destra per quanto riguarda i rapporti fra il Partito Popolare e la formazione di destra radicale, insomma, perché quella è Vox. Mi pare che quasi dappertutto il Partito Popolare, nelle elezioni che si sono tenute, sperasse in una maggioranza, sperasse di ottenere la maggioranza da solo, invece questo non si è verificato. Tutto ciò può dare in qualche modo carburante a Sanchez oppure no?
0: Questa è in realtà la quadratura del cerchio, nel senso è chiaro che la sensazione che una destra in crescita è presente anche per i risultati elettorali che hanno comunque visto vincere. La questione, come tu dicevi, è la capacità che hanno o no di fare accordi. C'è già stato un primo ciclo politico in cui Partito Popolare e Vox nei governi regionali si accordavano, però da circa un anno e mezzo c'è stata la decisione di una rottura totale, per quello che riguarda soprattutto in parte anche il voto di confianza a Sanchez, ossia la sfiducia a Sanchez e altre critiche fatte, in cui Vox ha rotto un pochettino i ponti inizialmente per determinare chiaramente che profilo ha, quindi per marcare un po' di più. Ora nell'ultimo governo, giustamente quello andaluso, in cui non si è riuscito a tenere, come si immaginava, una maggioranza assoluta da parte mi ricordo il nome di Marciano, mi sono, del leader del Partito Popolare, si è tornato in qualche forma a un tipo di accordo. Però è anche abbastanza importante intendere che nella cultura spagnola, a livello regionale più o meno, però a livello nazionale, la cultura tendenzialmente negli ultimi anni è di fare dei governi in solitario con appoggio esterno, cioè il governo di coalizione PSOE Podemos di per sé è un'anomalia. Tendenzialmente chi vince governa e gli altri danno sostegno e poi cercano di negoziare. Quindi anche lì vederlo nell'ambito territoriale, dove invece ci sono più possibilità di coalizioni o non coalizioni che durano quello che possono durare, numericamente sarà interessante vedere che accordi si potrà arrivare tra Vox e Partito Popolare. Lì la questione è complessa perché entrambi hanno delle linee abbastanza simili e quindi devono cercare di determinare chiaramente che profilo hanno per differenziarsi, perché il rischio per entrambi è, sembra paradossale dire per entrambi, però è l'altra logica classica della per votare la copia voto l'originale, che è una delle grandi critiche che è stata fatta.

0: ai primi partiti, diciamo di rigenerazione, che sono spiccato Podemos e poi spiccato anche Ciudadanos, che poi Ciudadanos è scomparso. E Podemos è in netto declino, ritornando, non dico la dimensione di Izquierda Unida, però più o meno, perché a dire, per votare un partito che comunque è di sinistra, però non è di questa linea totale, torno a votare il partito maggioritario e tiro avanti. Come per i Vox, la cosa è un po' alternata per entrambi, perché Vox comunque è fuoriuscito direttamente dal Partito Popolare con delle linee già presenti nel Partito Popolare, cioè è dalla linea di per sé già dura del Partito Popolare, pensando a Reis Vidal Quadra, che ha fondato questo partito, parliamo di una persona che era già dentro il partito, sia facendo un remember un po' del passato, del 2014, quindi più di 10 anni fa. Il tentativo di controriforma della legge sull'aborto viene dal Partito Popolare, quindi non è una cosa di estrema destra, è della destra, o meno della destra, diciamo, unica che c'è, la moderata. Quindi se già la destra moderata ha delle posizioni tendenzialmente più radicali, più simili della destra estrema, qui c'è un problema del come facciamo a marcare profilo per entrambi, per trovare possibili accordi, per non venire poi assorbiti più o meno dall'altro. Quindi qui sarà interessante vedere i numeri a livello nazionale delle possibili elezioni, per capire come si può organizzare e che possibili accordi ci sono. Però è complessa per entrambi, perché stanno arrivando anche alcuni casi di piccoli corruzione da parte di Vox e cose varie. Il Partito Popolare sembra sicuramente ha dei problemi di corruzioni e di scandali vari, pensando al caso per esempio dell'Andalusia, e quindi non è uno scenario facilissimo neanche per loro per arrivare alla vittoria. Numericamente, almeno anche dalle molte analisi, si vede che comunque c'è una tendenza a crescere continuo o arrivare forse agli stessi risultati che gli potrebbero dare una vittoria. Però poi sarebbe complesso capire come cercherebbero di quadrarlo, anche perché la strategia di Vox fluttua molto tra un voler di potere e contemporaneamente non volersi legare troppo al Partito Popolare, perché la posizione della destra estrema esterna è quella più facile.
1: Certo. Senti, fra diciamo, le varie contraddizioni interne alla destra c'era una che mi interessava molto, però appunto non so se sia effettiva oppure se è solo raccontata così, ed è quella relativa all'immigrazione e agli stranieri. E più di un commentatore, però italiano, quindi chiedo a te che stai lì, segnalava come la linea durissima di Vox su questo tema in qualche modo potesse creare problemi al Partito Popolare, che in effetti ha all'interno della sua base elettorale anche tante persone che vengono dall'America del Sud, dall'America Latina, e quindi questo, diciamo, costringerebbe in qualche modo il Partito Popolare a moderare in parte le proprie posizioni sul tema. È una lettura corretta oppure esagerata del fenomeno?
0: Allora, più che sull'ambito dei votanti, direi sui votanti altrovocati, nel senso, c'era uno sketch che circolava credo un pochettino di settimane fa, ma non so se copiato da un altro sketch britannico, perché è uscita una televisione spagnola in cui c'era una grande riunione dei politici di destra che dicevano: ok, ci opponiamo assolutamente a tutti i migranti, a tutti gli stranieri. Diceva: ok, sì, va bene, però occhio, i miei no, perché lavorano e mi stanno raccogliendo nei miei campi le fragole nella zona di Murcia. Ok, va bene, correggiamo, quindi tutti gli stranieri no, però non quelli che lavorano nel campo. Sì, però neanche i miei, che sono dentro dell'ambito della costruzione, non neanche. Quindi andavano aggiungendo dettagli per alla fine eliminare solo gli ipotetici criminali e basta. Però in realtà anche nei settori della destra, anche della destra estrema, ci sono molte persone che hanno legami con settori, diciamo, tra la costruzione, il latifondismo, quindi il settore primario, in cui buona parte della manodopera è degli stranieri, e buona parte di questi sono anche in situazione irregolare, se non almeno con l'ultima regolarizzazione 500.000 potrebbe ritornare in una situazione un po' più standard di regolarità. Però comunque è chiaro che questa è la narrativa principale per generare un ambiente di criminalizzazione e un ambiente di critica estrema rispetto agli stranieri residenti qui. Però da qui arrivare poi a una serie anche lì di pratiche anche a livello legislativo per me ci sono abbastanza passi da fare che non è chiaro che si potranno fare, perché andrebbero a colpire buona parte delle persone che sono poi i votanti, e non solo i votanti ma direttamente gli sponsor di questi partiti, ossia che finanziano tanto il Partito Popolare come anche Vox, no? Nel senso, Vox non è solo finanziato da settore, diciamo, dell'ambito rurale, quindi persone con molti soldi, piccoli cacicchi, quindi come dire, signorotti locali, ma anche da buona parte di persone che hanno una serie di legami con l'industria, la produzione, e che hanno bisogno della manodopera, soprattutto straniera, perché è quella a costo minore che possono avere. Quindi c'è sicuramente una lettura che farà abbassare il dibattito. Chiaro che comunque questo varrebbe dopo, e allora si sarebbe da vedere quali sarebbero le altre tematiche che andrebbero toccate da questo governo, sicuramente il potere di governo di destra che arriverebbe, no? Nel senso, sicuramente ci sarebbero cose peggiori, come tutto il cambio sulle questioni dei tentativi fatti da Sanchez di migliorare la crisi della casa, che probabilmente verrebbero annullati, come questo simile quo canon applicato nelle zone del mercato teso e via dicendo. Quindi, nonostante la questione migratoria è importante e probabilmente avrebbe delle riduzioni, ci sono tutti un insieme di altri diritti sociali e civili che potrebbero venire toccati. Di vario modo, finanziamento a organizzazioni non governative o all'economia cooperativa o fondi vari, cioè, tutte queste cose potrebbero tranquillamente venire annullate da un possibile governo di destra, e sicuramente avrà una narrativa diversa su alcune tematiche, definendo quale sarà la problematica principale ora per riattivare l'economia e quant'altro.
1: Benissimo. Victor, siamo in chiusura. L'ultimo accenno che ti volevamo chiedere, l'ultima cosa che ci interessava riguardo Barcellona e la Catalogna, un quadro politico che sappiamo essere, diciamo, abbastanza indipendente rispetto a quello che è il quadro politico nazionale. Qui la situazione qual è e come ci si sta preparando ai prossimi scenari?
0: Dici per quello che riguarda la dichiarazione del Tribunale Europeo, che
1: sì,
0: in teoria dovrebbe accettare?
1: Certo, sì, soprattutto quello, ecco, chiaramente, scusami.
0: No, allora, chiaro, ora, attualmente è una situazione a livello di movimento dell'area indipendentista dello Stato della Catalogna è molto più basso, molto più tranquillo, anche dopo tutta la repressione ottenuta, e quindi non è uno scenario, diciamo, di effervescenza a livello di movimento. La situazione continua a svolgersi nell'ambito più che altro legale, e quello che sta succedendo è giustamente la dichiarazione recente che c'è stata al Tribunale Europeo, in cui dice che potrebbe essere applicata senza problemi la legge dell'amnistia fatta da Sanchez, che permetterebbe a medio e lungo termine di poter far tornare, dopo quasi 10 anni, più di 10 anni, Carles Puigdemont, l'ex presidente della Generalitat catalana, che aveva permesso il referendum nell'1 ottobre del 2017. Quello che ci si aspetta è che ci dovrebbe essere una prima udienza verso il finale di settembre per vedere cosa si vuole fare, però diciamo, la situazione è un po' in una situazione di stallo, perché nonostante la legge dell'amnistia è stata fatta, molti giudici con posizioni politiche non troppo affini alla risoluzione in questo modo del conflitto catalano, stanno cercando di fare comunque il possibile per portare avanti un processo di repressione vario. Quindi è possibile che Carles Puigdemont torni? Impossibile? Possibile, sì, cioè, sempre anche le cose improbabili possono essere possibili, però sarà un processo molto complesso per vedere se qualcosa tornerà. Ora, contemporaneamente dovremo vedere come evolve anche lo scenario politico, perché non dico che non se lo fidi più nessuno, no? Però nel senso non è più una delle urgenze ora, certo, del movimento indipendentista catalano, anche considerando la nascita dei nuovi partiti della destra, estrema destra catalana, come Alleanza Catalana, quindi nuove narrative in territori che non erano molto soliti avere narrative così xenofobe presenti, e quindi si vedono come forse dei fronti diversi di lotta più che quello antirepressivo, in cui buona parte delle cose sono andate più o meno posizionate a loro modo. Quindi vedremo a settembre come prosegue la questione Puigdemont, però diciamo, l'impressione di molti è sì, comunque lo Stato spagnolo sicuramente non vorrà mollare questo, che è un elemento simbolico, e ne vorrà sicuramente chiudere in maniera definitiva per evitare la possibilità in un futuro di riaprire la scatola di Pandora, la cassa di Pandora, per dire riportiamo il dibattito di un referendum accordato in un'altra forma. Voglio che sia.
1: Ho capito. Benissimo, Victor, ti ringraziamo moltissimo, ti lasciamo ai tuoi doveri familiari, grazie ancora come sempre, passa una buona estate, a questo punto ci aggiorniamo per settembre e vedremo a quel punto la situazione come sarà. Un abbraccio e a prestissimo allora, ti salutiamo.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: future.
1: 10:24, questa era Radio Euskadi, che fra poco prosegue con la presentazione di un libro dal titolo Invito a pranzo con Pistola. Insieme a noi il suo autore, Leopoldo Santo Vincenzo.

0: Allora, 10 e 31 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi proseguiamo questa puntata di Radio Scadi, come annunciato. Lo facciamo con questo libro dal titolo Invito a pranzo con pistola e con il suo autore Leopoldo Santovincenzo, che è venuto qui a trovarci in redazione, cosa di cui siamo assolutamente felici. Buongiorno Leopoldo.
1: Ciao Marco, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, qui intanto, come saprai, ci sono tutta una serie di problemi tecnici che regolarmente ci assillano, per cui ti cambio
1: Sono cresciuto nell'era
0: benissimo.
1: delle radio private, quindi insomma,
0: Oh,
1: conosco tutta la
0: perfetto,
1: problematica.
0: benissimo, benissimo, questa cosa ci fa molto piacere. Allora, hai scritto questo libro, Invito a pranzo con pistola, che racconta un episodio che ascoltatori e ascoltatrici di questa trasmissione ogni tanto hanno sentito nel corso di questi anni, perché è il sequestro nel lontano 1962 da parte di un gruppo di giovani spagnoli, più o meno tutti afferenti al movimento libertario e anarchico.
1: In realtà erano, scusa, ti interrompo, in realtà erano italiani.
0: Ah,
1: Erano
0: scusami, scusami.
1: italiani, ma legati alla
0: Allora, perdona,
1: causa spagnola antifranchista, come poi vedremo.
0: hai ragione, mi confondevo. I quali pensano bene di sequestrare il viceconsole spagnolo dell'epoca a Milano. Perché? Per evitare una condanna a morte che sarebbe dovuta avvenire di lì a poco. Ora, la particolarità di questo avvenimento, da un lato è il fatto in sé, nel senso tu lo definisci il primo sequestro politico in Italia, e
1: Del
0: credo che
1: dopoguerra,
0: nel
1: sì.
0: dopoguerra, credo che sia proprio documentata questa cosa, quindi un avvenimento di una qual certa rilevanza, ecco. E il secondo dato però è che di questo sequestro, di questa storia, sostanzialmente si sa poco o nulla, tant'è che il tuo libro, credo che sia il primo che se ne occupi specificamente, insomma, ci sono delle
1: Confermo perché
0: citazioni.
1: ovviamente ho fatto una ricerca approfondita durante la preparazione per vedere se c'era altro, ma in realtà diciamo più di 3-4 righe in pochi libri peraltro, non ho mai trovato niente. L'unica cosa che ho trovato, che è stato un po' il punto di partenza, sono alcuni articoli di Area Anarchica, che sono gli unici che hanno tramandato la memoria di questo episodio trovati online, in particolare un articolo di Paolo Finzi del 77. A cui ho rubato, tra virgolette, anche il titolo Invito a pranzo con pistola, chiedendo l'autorizzazione agli amici del Centro Libertario di Milano, che ovviamente me l'hanno volentieri accordata. E quello è stato un po' il punto di partenza. E raccontava in sintesi questa storia in qualche pagina, e sono partito da lì e poi tutto il resto ho dovuto costruire tassello per tassello, facendo ricerche in emeroteca, ovviamente, punto di partenza, qui non distante, la Biblioteca Nazionale. Mi sono divertito moltissimo,
0: Certo.
1: peraltro, sfogliare i giornali dell'epoca, anche proprio fisicamente, scopri un sacco di cose, anche notizie secondarie che ti aiutano anche a contestualizzare quello che stai raccontando. E poi sono riuscito a trovare in un archivio di Trento quasi 300 pagine che erano tutti i verbali interrogatorio e tutti i verbali giudiziari delle indagini. È custodito questo materiale in un fondo nel museo di Trento, ed è stato, credo, regalato, ceduto a questo fondo da Vittorio De Tassis, che è uno dei sequestratori, che è ancora in vita, con cui ho parlato nel preparare il libro, e credo fosse il materiale in possesso del suo collegio di difesa. Questo è stato ovviamente utilissimo. E poi, per quanto possibile, una storia lontana del tempo, ho provato a contattare alcune persone che erano protagonisti o che comunque erano vicini ai protagonisti, che in parte sono ovviamente scomparsi per ragioni banalmente
0: Anagrafica.
1: anagrafiche, esatto.
0: Allora, cominciamo con la storia, appunto. Che cosa succede nel 1962 e perché questa azione?
1: Allora, la storia comincia, facciamola cominciare qualche mese prima del sequestro. Estate 1962, un gruppetto di amici che sono militanti anarchici e che avevano già avuto contatto con gli anarchici spagnoli, erano molto vicini alla causa antifranchista, e decidono di partire per la Spagna per, tra virgolette, una missione, simulando di portare dietro, partono addirittura con delle moto, delle vecchie moto scassate, il galletto, di cui mi sono documentato, non conoscevo neanche l'esistenza, e simulando di portare dietro i materiali di un aspirante pittore, in realtà hanno comprato un ciclostile, lo hanno smontato e lo hanno portato in Spagna per aiutare i compagni anarchici spagnoli a stampare dei volantini antifranchisti. E questo, diciamo, è a metà tra un viaggio, ovviamente sono ventenni, quindi giovanissimi, e partono da Milano, e ovviamente a metà tra un viaggio che possono fare dei ventenni nella Spagna del 1962 e anche una missione politica in qualche modo. E tra queste persone c'è in particolare Amedeo Bertolo, ma non è il solo, anche Vittorio De Tassis e Luigi Gerli, e probabilmente anche Alberto Tomiolo, che poi spiegheremo chi è e che non è del gruppo originario milanese ma viene da Verona. E durante questo viaggio, grazie ai contatti già stabiliti in Italia, Bertolo, De Tassis e Gerli conoscono uno degli anarchici spagnoli più o meno coetaneo, forse aveva uno o due anni più di loro, che si chiama Jorge Conill, e con loro, con il gruppo degli anarchici spagnoli, nasce anche un rapporto di amicizia tra militanti ventenni. Al rientro, quindi siamo a settembre, casualmente Bertolo scopre su un trafiletto di Le Monde che sono stati arrestati in Spagna pochi giorni prima alcuni militanti anarchici, perché erano state piazzate le bombe assolutamente incruente, piazzate di notte, non hanno fatto neanche un ferito, in alcuni posti simbolici del franchismo, quindi la Guardia Civile, una banca, se ricordo bene, e un istituto religioso. E uno di questi tre anarchici arrestati è Jorge Conill, il loro amico, che dalla notizia che legge Bertolo su Le Monde, e che poi viene rilanciata anche da alcuni giornali italiani, notizie in breve, poche righe, rischia addirittura la condanna a morte. Quindi si riuniscono questo gruppetto di amici e militanti a Milano e decidono di provare tutto per tutto, cioè sollevare un movimento opinione per impedire che sia effettivamente eseguita questa condanna a morte. E provano a interpellare alcune persone, alcune autorità, alcuni politici, anche la parte, come dire, cattolica di sinistra, che all'epoca era abbastanza vivace a Milano, ma insomma sono dei ventenni anarchici, sostanzialmente non si rifiuta nessuno. Soprattutto loro temono molto la tempistica, perché come era in uso nei processi politici in Spagna in quegli anni, tra la condanna a morte e l'esecuzione a volte passavano 24 ore, quindi decidono di tentare il tutto per tutto e fare un atto clamoroso. L'idea iniziale è di sequestrare addirittura l'ambasciatore, ma l'ambasciatore sta a Roma, sul piano logistico un po' complicato, e anche sul piano economico, perché ovviamente sono ventenni, studenti abbastanza squattrinati, e quindi dicono vabbè, allora proviamo al consolato spagnolo di Milano, solo che il console è ancora in vacanza in Spagna, quindi chi c'è? C'è un viceconsole onorario, che è già un personaggio piuttosto oscuro, e peraltro, diciamo, viene dal mondo del commercio, è appunto un viceconsole onorario che si chiama Isu Elias. E quindi in poche ore decidono di sequestrarlo. Il primo problema che si pone è che nessuno di questi giovani militanti anarchici ha la patente, e diciamo, effettuare un sequestro senza patente è abbastanza complicato. E quindi si rivolgono a un altro gruppetto di antifascisti che sono però socialisti rivoluzionari, sono sempre studenti, ventenni, e che sono a Verona, perché ce n'è tra questi almeno uno, si chiama Alberto Tomiolo, che è neopatentato. E quindi in poche ore, ripeto, organizzano questo sequestro, e il pretesto, che è quello che dà il titolo anche all'articolo di Finzi e al libro, è un invito a pranzo, ovvero telefonano al consolato e dicono: sono il segretario del vice sindaco di Milano, vorrebbe averla a pranzo domani, manderemmo una macchina a prelevarla con il suo segretario. Ed è quello che fanno effettivamente. Per una serie di circostanze che adesso sarebbe lungo raccontare, il viceconsole cade in questa trappola e quindi loro affittano, noleggiano per 2 giorni una macchina a Verona, solo 2 giorni perché non hanno abbastanza soldi e quindi la dovranno riconsegnare 2 giorni dopo. E si presentano al consolato, uno del gruppo che è Vittorio De Tassis, vestito bene, col vestito della festa, sale su, si presenta come il segretario del vice sindaco, il viceconsole onorario scende con lui e entra in macchina, gli altri salgono, c'è uno vestito autista che è appunto Tomiolo, l'unico patentato, e da lì partono per andare in questa cascina che è vicino Verona, Cugliate Fabiasco. Che è una cascina dove uno del gruppo, che si chiama Gianfranco Pedron, l'aveva avuto in prestito da amici di famiglia e in cui andavano spesso a fare qualche festa, qualche riunione, insomma, quindi era un posto nel gruppo di amici abbastanza noto, e lì che portano il viceconsole. E da qui si apre, diciamo, quello che diventa un caso internazionale. Puoi immaginare, nell'Italia del 62 viene sequestrato un cittadino che è straniero, italiano, ma è anche spagnolo, ha anche il passaporto spagnolo, e quindi si mobilitano tutte le forze dell'ordine, si mobilitano sicuramente i servizi segreti, arriva gente dalla Spagna, più o meno, come dire, celata dietro altre identità, ma presupponiamo che siano anche loro appartenenti ai servizi segreti spagnoli, e di fatto, diciamo, diventa un grosso caso internazionale. La notizia effettivamente di questa condanna a morte viene divulgata, cominciano anche una serie di manifestazioni in Italia, ma non solo in Italia, addirittura anche in Europa. E questo, diciamo, è il punto di partenza di questa storia abbastanza incredibile. Questo avviene il sequestro avviene il 28 settembre 1962 e durerà solo 3 giorni. 3 giorni saranno i giorni in cui il viceconsole rimane sequestrato. Viceconsole che poi, come magari vedremo dopo, in realtà stabilisce un rapporto di dialogo con questi ragazzi. E è una cosa che poi avrà una ricaduta importante anche in sede giudiziaria, ma ci arriviamo.
0: Allora, 3 giorni di carcerazione, immagino non particolarmente dura per quanto riguarda il viceconsole, se insomma, guarda, si sviluppa questo tipo di relazione.
1: Si è lamentato, diciamo, ti anticipo, si è lamentato di 2 cose. Uno, che era costretto a mangiare carne in scatola, che non era proprio il massimo. Anche quello, diciamo, era l'esito di una colletta fatto da questi ragazzi perché non avevano fondi. E l'altra è soprattutto, in sede processuale dirà: io il momento in cui ho avuto più paura in tutta questa storia è quando siamo partiti dal consolato in Milano e l'autista guidava malissimo, e quindi quello è stato il momento in cui ho avuto più paura, perché ho capito che comunque in realtà non ci sarebbe stato nessun atto violento. Loro la prima cosa che gli dicono: guardi, diciamo, non vogliamo farle niente, anche se la condanna a morte del nostro compagno spagnolo fosse eseguita, noi la rilasceremo comunque.
0: Allora, in questi 3 giorni però, diciamo, si muovono un po' tutti, ecco, la cosa che fa impressione è questi ragazzi, all'epoca magari no, insomma, oggi sarebbero dei ragazzini imberbi, si trovano alle prese con tutti i servizi segreti italiani, quelli spagnoli, le polizie di mezza Europa, immaginiamo. Fra l'altro era un'Italia dove ancora non c'era l'emergenza sequestri, che sarebbe arrivata dopo. e dove ancora non c'erano stati i sequestri politici, perché anche lì stiamo parlando di un'altra stagione, ecco. Quindi sembrerebbe una storia enormemente più grande dei protagonisti.
1: Però effettivamente è più grande, in un certo senso è più grande chiaramente, però in qualche modo riescono miracolosamente a gestirla. Il problema che si presenta subito è che tra il gruppetto che chiameremo per sintesi degli anarchici milanesi e il gruppetto dei socialisti rivoluzionari veronesi, non c'è molto dialogo, perché ci sono alcune posizioni ovviamente comuni, che è l'antifascismo e tutto quello che conviene, ma nella prassi ovviamente, nell'atteggiamento, nell'approccio all'atto politico ci sono molte differenze. E quindi questo cambia un po' quelli che erano i progetti. L'idea iniziale era quella di portare il viceconsole in Svizzera e consegnarlo agli anarchici spagnoli fuoriusciti che vivevano in Francia e farlo rilasciare in un luogo simbolico che adesso in questo momento non ricordo esattamente quale fosse, comunque a Ginevra. Questa era l'idea iniziale. Però diciamo il gruppetto invece veronese, forse consigliato da avvocati di famiglia, invece ha paura che questa soluzione, come dire, aggravi la loro posizione e complichi la vicenda. Quindi prende l'iniziativa di chiamare un giornalista che si chiama Aldo Nobile, che scrive su un quotidiano della sera milanese, si chiama Stasera, un quotidiano finanziato al Partito Comunista, benché non ufficialmente, e gli chiedono...
0: Un po' il Paese Sera milanese.
1: Esattamente. Un quotidiano durò poco tempo, perché peraltro ovviamente era in crisi economica, doveva essere un po' la risposta, come dire, da sinistra alla Notte, che era invece il quotidiano della sera più importante di Milano, ed era invece su posizioni decisamente più di destra. E peraltro questo quotidiano chiuderà di lì a poco, perché... si era offerto, per salvarlo dalla bancarotta, di acquisirlo Enrico Mattei. Ma Enrico Mattei, diciamo, esattamente in quell'ottobre, fine ottobre del 62, non fece in tempo. E quindi pochi giorni dopo la morte di Matteo questo quotidiano chiuse. Ma torniamo a loro. I veronesi contattano Aldo Nobile e gli propongono di consegnare il viceconsole nelle sue mani. La contromossa del gruppo anarchico è di dire: ok, allora non lo portiamo più in Svizzera, però scegliamo noi invece un altro giornalista. E il giornalista, diciamo, su cui ricade la scelta è il leggendario Guido Nozzoli, grande cronista del Giorno, che era, diciamo, effettivamente quotidiano appunto di proprietà, cioè finanziato con soldi pubblici, ma creato da Mattei, che in quel momento, come dire, aveva una posizione molto anglosassone, cioè nella onestà delle sue cronache. Nozzoli era un personaggio assolutamente importante. Quindi Bertolo e il gruppetto anarchico si rivolgono a Guido Nozzoli e dicendo: no, lo consegniamo a te. Poi invece, come dire, lo sviluppo della vicenda, che è anche abbastanza intricato, a suo modo divertente, anche se parliamo di un caso comunque importante di persone comunque avevano una seria militanza alle spalle e di fronte. E poi appunto le cose prenderanno una piega ancora diversa, e sarà un terzo giornalista poi prendere in consegna il viceconsole al terzo giorno praticamente. Ma questo poi magari è un po' lungo a raccontare, diciamo, nel libro è raccontato tutto, diciamo, dettaglio per dettaglio.
0: Come si conclude questa storia?
1: La storia si conclude, che è poi l'aspetto più sorprendente, si conclude con la liberazione dopo il terzo giorno del viceconsole. Ovviamente tutti quanti i sequestratori, uno dopo l'altro, vengono arrestati o si fanno anche arrestare. In fondo questo era un atto politico, non è che ci fosse l'intenzione, no, di passare alla latitanza. L'unico che si sottrae è Amedeo Bertolo, diciamo il leader carismatico, se vogliamo, del gruppo degli anarchici, che invece avventurosamente fugge da Milano, prima viene ospitato dalla rete anarchica in alcune località e poi riesce con l'aiuto di una militante anarchica che poi era diventata una spallona, cioè una contrabbandiera di sigarette, riesce a oltrepassare il confine e a rifugiarsi in Francia, dove resterà a Parigi per un po' di giorni, ovviamente ospitato da i fuoriusciti spagnoli anarchici che erano in Francia. Però si prepara il processo e verrà celebrato a Varese, e verrà celebrato nel novembre del 62, quindi parliamo di 2 mesi dopo il sequestro, anzi un po' meno di 2 mesi dopo il sequestro. E verrà celebrato a Varese perché la cascina in cui era ospitato, tra virgolette, il viceconsole era appunto in provincia di Varese. Quando viene annunciato l'inizio del processo, Bertolo da Parigi scrive una lettera aperta ai giornali in cui dice: io, diciamo, ho intenzione di ritornare e costituirmi, perché non voglio lasciare soli i miei compagni. E ovviamente la polizia si allerta perché preferirebbe arrestarlo prima che lui si costituisca, quindi fa un cordone intorno a Varese, ma avventurosamente ancora una volta Bertolo riesce a ripassare di nuovo il confine e simulando di essere il portaborse dell'avvocato dei suoi compagni si presenta il giorno in cui si apre il processo a Varese, entra e depone la borsa e si costituisce in tempo per l'inizio del processo. Il processo durerà 6 giorni, si trasformerà in un vero e proprio processo politico, perché verranno chiamati a testimoniare, anche se il PM aveva qualche riserva, molte persone che parlano della situazione in Spagna e soprattutto del sistema giudiziario militare spagnolo, delle tante condanne a morte che erano state comminate e eseguite in quegli anni. E alla fine questo processo dura 6 giorni, se ricordo bene. In realtà le pene saranno così miti, simboliche, tanto è vero che tutti quanti alla fine del sesto giorno i sequestratori di fatto verranno rilasciati, e nella sentenza sarà scritto nero su bianco che sì, è stato un atto di forza, ma dovuto a ragioni come dire, umanitarie e di alto valore morale. E la cosa è piuttosto curiosa, siamo nel novembre 62, sappiamo poi invece che cosa sarà solo pochi anni dopo degli anarchici in Italia.
0: E loro riusciranno nel loro intento alla fine di salvare
1: Riusciranno nel loro intento, diciamo, c'è una grande ambiguità su questa condanna a morte. In realtà era stato, diciamo, inizialmente combinata una condanna detentiva, ma c'era la possibilità che un alto ufficiale militare chiedesse di rifare il processo e chiese esplicitamente, nel caso specifico di Coniglie, che fosse comminata invece una condanna a morte. Quindi, diciamo, era sospesa, cioè stava per succedere. Fatto sta che comunque, anche per la grande mobilitazione internazionale seguita a questo sequestro, effettivamente la condanna sarà poi tramutata in una condanna detentiva. La cosa curiosa è che Coniglie, durante la sua lunga detenzione, che durerà fino alla fine sostanzialmente del franchismo, cioè la morte di Franco, e si convertirà nel frattempo al comunismo e sosterrà che in realtà a essere stato determinante nella sua salvezza non fosse stato tanto il sequestro quanto l'intervento di Montini, che era l'arcivescovo di Milano all'epoca, che in realtà inizialmente interpellato dagli anarchici era stato piuttosto timido, perché ha detto no, non è di mia competenza, vediamo un po', e poi soltanto dopo che si era sollevato il caso scrisse effettivamente un telegramma a Franco chiedendo come dire, la grazia, o almeno insomma che non fosse, ecco, eseguita questa condanna a morte, quindi un po' fuori tempo massimo. Ma diciamo Coniglie poi appunto dirà che Montini è stato determinante nella sua salvezza. Montini, che poi sappiamo diventerà di lì a poco Papa Paolo VI.
0: per l'ira, poi diciamo, tutta l'ala reazionaria della curia, non a caso.
1: Esatto.
0: Senti, Leopoldo, in questa storia ci stanno un sacco di personaggi che ovviamente i lettori riconosceranno. C'è il futuro Papa, c'è Luciano Bianciardi, ci sta la Rossanda in missione, ci sta Junio Valerio Borghese. Ecco, allora, adesso, visto questo parterre de roi, la domanda che ti volevo porre, ma insomma un po' il fulcro anche di questa tua opera, è come mai una storia del genere è a un certo e che ebbe all'epoca un grosso battage, no? anche mediatico, a un certo punto è stata dimenticata, insomma è caduta un po' nell'oblio e senza che ci siano stati, come dire, elementi di censura,
1: no,
0: o tentativi,
1: ecco,
0: intenzionali.
1: Guarda,
0: è curioso, no?
1: Sì, è molto curioso ed è poi una delle spinte per cui ho, insomma, pensato di ricostruire questa storia e di raccontarla. Ovviamente noi possiamo fare solo delle ipotesi perché non ci sono dei fatti certi. Allora mettiamo insieme un po' di cose. Innanzitutto è un sequestro che si è risolto in maniera totalmente incruenta. Sai, questo è un immaginario collettivo, fa dimenticare più rapidamente, insomma, perché si risolve in maniera assolutamente positiva. Peraltro il viceconsole in qualche modo non si costituisce parte civile al processo e deporrà anche in maniera abbastanza favorevole ai sequestratori, anche con alcune battute, insomma, piuttosto divertenti in sede di processo. E poi la rapidità, perché tutto questo, come ti dicevo, si svolge da settembre a novembre. A novembre, fino a novembre, fino al primo grado di giudizio si conclude e dopo ci sarà un appello, ma diciamo sarà quasi una formalità che confermerà peraltro tutte le condanne simboliche, quindi nessuno poi farà giorni di prigione successivamente, e questa rapidità anche aiuta a far dimenticare questa storia che non si è trascinata per anni, ma si è trascinata per 2 mesi, dall'inizio del sequestro alla fine del primo grado di giudizio. Poi c'è che, e questa appunto è ancora un'ipotesi, c'è che mentre in quel momento, nei primi anni 60, la causa antifranchista in Italia era molto viva, in particolare ovviamente gli anarchici che avevano, no, giocato, come sappiamo, un ruolo importante nella guerra civile e poi in quello che ne è seguito, ma in genere era molto viva a sinistra in Italia. Poi un po', non dico che si sia affievolita, però sono successe tante altre cose, peraltro diciamo nel periodo che va dal sequestro al processo, tra le tante cose che succedono, oltre la morte di Mattei, come dicevamo prima, c'è la crisi dei missili, quindi diciamo Cuba, il Vietnam, insomma c'è tanta carne al fuoco e quindi in qualche modo l'attenzione anche pubblica si rivolge un po' anche ad altro, insomma. E poi soprattutto il motivo fondamentale, dalla seconda metà degli anni 60 cominciano a esplodere delle bombe, prima la fiera di Milano e pochi mesi dopo Piazza Fontana, e lì comincia tutta un'altra storia. E ovviamente tutto questo inevitabilmente, come dire, fa dimenticare quello che era successo prima, tanto era clamoroso quello che invece stava accadendo e che poi sarebbe successo nel decennio successivo. Queste, diciamo, sono le ipotesi più, secondo me, credibili sulle motivazioni per cui poi sia stata un po' accantonata e dimenticata questa storia. Secondo me andava raccontata anche perché comunque segnala, al di là di tutto il contesto internazionale, appunto dell'intreccio che, ripeto, è molto articolato, anche divertente. Io ho cercato di costruire in una maniera più fedele possibile, quasi giorno per giorno, ora per ora, tutto quello accaduto in quei 2 mesi, e raccontando anche un po' il contesto, la Milano di quegli anni, che era, insomma, un posto interessante sotto molti punti di vista.
0: Succedevano un sacco di cose,
1: assolutamente. E però secondo me andava raccontata anche perché innanzitutto era una nuova generazione di anarchici, di militanti che si stava presentando, era molto diversa da quelle alla scena pubblica, ed era molto diversa dalle precedenti, erano, diciamo, i primi che poi studiavano tutti all'università, avevano fatto anche scuole, diciamo, importanti. E poi, soprattutto, appunto, nel 1960 c'era stato, a luglio 1960, Genova, poi ci sarà Piazza Statuto, c'è in qualche modo un flash forward, come si direbbe in termini cinematografici, di quello che sarebbe accaduto nel 68, cioè della possibilità del venire alla ribalta sulla scena di una generazione che in qualche modo rifiuta la mediazione classica dei partiti e quindi in qualche modo agisce in prima persona. È quello che poi succederà in maniera più visibile al turno caldo del 68, pochi anni dopo, e che determinerà anche l'ansia e le preoccupazioni che poi produrranno invece la repressione che sappiamo e in particolare la strategia della tensione.
0: Evaldo, l'ultima cosa che volevo chiederti è la fine che fanno questi giovanissimi militanti, anche perché tu almeno uno lo hai incontrato, insomma hai avuto relazioni con lui per scrivere il libro, giusto?
1: Sì, io ho incontrato Vittorio Tassis, che è un personaggio abbastanza singolare, perché lui si definiva comunista rivoluzionario, ma in realtà era un personaggio già giovanissimo, aveva molto viaggiato, era stato negli Stati Uniti, si era appassionato ai beatnik, e insomma un personaggio piuttosto curioso, che è ancora vivo, vive in Alta Italia, ormai in pensione, poi ha insegnato nelle scuole, si è occupato dell'istituto storico a Milano, ha fatto tante altre cose, ma come dire un cittadino, un militante, ma non militante a tempo pieno. E i veronesi, tra cui Alberto Tomiolo, l'autista, anche sono ancora viventi. Amedeo Bertolo purtroppo è scomparso diversi anni fa, come Luigi Gerli, come Gianfranco Pedron. E io ho raccontato anche nella parte finale del libro di tutti quanti i personaggi più importanti, i protagonisti di questa storia, che cosa ne è stato di loro, perché era anche un'opportunità non solo di conoscere le loro vicende private, ma attraverso le loro vicende private anche di capire che cosa stava succedendo. In realtà quello che poi manterrà più salda la sua militanza politica, sempre anarchica, è proprio Amedeo Bertolo, che sarà poi diciamo un attivista, fonderà riviste, fonderà anche una casa editrice che è Eleutera, che è ancora attiva, e mentre gli altri un po' si disperderanno. Ce n'è uno invece che vive, credo, in Finlandia o in Norvegia, adesso non ricordo più bene, ma già poco tempo dopo il sequestro era partito per andare a lavorare, come si faceva un po' all'epoca, poi si è sposato, è rimasto lì, ha insegnato italiano, e so che gli è stato recapitato anche una copia di questo libro. Non ho avuto il suo feedback,
0: ma arriverà.
1: Arriverà, prima o poi arriverà.
0: Benissimo, Leopoldo, ti ringraziamo moltissimo.
1: Ma grazie a voi.
0: Allora, il libro è Invito a pranzo con pistola, storia dimenticata del primo sequestro politico nell'Italia degli anni 60, editore Solferino. Grazie ancora e l'invito assolutamente alla lettura, perché la storia è bellissima.
1: Grazie.
0: E la sua narrazione idem.
1: Grazie Marco.

11.09 all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 21 luglio 2026. Abbiamo concluso anche la puntata odierna di Radio Euskadi. Il prossimo martedì, ultima puntata dell'anno, vediamo se riusciamo a collegarci con Bologna per l'ultima corrispondenza della mattina, per vedere a che punto è la situazione nel capoluogo emiliano.

0: Allora, 11 e 12, ritorniamo in voce, in diretta, lo facciamo con Vincenzo dall'altra parte del telefono. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Anche
1: sì, purtroppo
0: per la seconda volta, diciamo, in pochi giorni dobbiamo lamentare una perdita.
1: D'improvviso la nostra cara avvocata Aurora D'Agostino, veneta, ma partecipe di tutte le vicende dei movimenti, se n'è andata e non abbiamo fino ad questo momento altre notizie se non questa, ma, diciamo, abbiamo cercato di

0: metterci in contatto col figlio e con altri compagni veneti, ma speriamo di poterlo fare durante la giornata in modo di avere più particolari, ma il contenuto resta intatto. Purtroppo Aurora se n'è andata, per me, per Simonetta erano come dire, costanti le voci, era di casa, voglio dire, quando veniva a professare qui a Roma stava allocata da noi e quindi avevamo questo rapporto fin da quando giovanissima ancora studiava legge. E quindi la vogliamo ricordare come l'avvocata del movimento presente in tutte le battaglie dagli anni 70 in poi, non ho la data esatta ma poco importa, sicuramente vicino agli 80 anni, e soprattutto nella difesa di libertà e giustizia di tanti di noi, dei protagonisti di tutte le realtà sociali sottoposti alla repressione statale fin da quel tempo. Per ultimo, e visto che siamo a 25 anni dalle vicende del G8 di Genova 2001, fu una tra le partecipi dei grandi processi nei confronti dell'eversivo governo Berlusconi durante quel G8 e prese parte appunto a difese importantissime di quel tempo e del Giacusa nei confronti della catena di comando militare e politica che mise in piazza quel tentativo di distruggere quel movimento no global attraverso una feroce repressione di cui si è continuata a parlare, di cui non è che è mai cessata, visto la quantità di leggi liberticide che sono state programmate per ultimo da questo governo Meloni. E la vogliamo ricordare come altrettanto protagonista della solidarietà internazionale, i suoi viaggi con altre componenti giuridiche e quant'altro, in Chiapas, nel primo Chiapas, in Palestina, dalla prima intifada in poi, nel Kurdistan, dove insieme a Simonetta e altre donne si portarono con viaggi veramente pericolosissimi in quelle frontiere, e nella difesa internazionale delle donne yazide, sapete, perseguitate, vendute dall'ISIS, di cui neanche la comunità internazionale voleva parlarne, quindi hanno fatto viaggi memorabili. Attualmente era copresidente dei giuristi democratici e del Legal Team e di altri organismi di difesa sociale legale che per fortuna abbiamo qui in Italia. È ovvio che ci onoriamo di averla sostenuta in tutte queste sue battaglie e dell'amicizia condivisa, e riteniamo che sia veramente una pesante perdita per tutti noi che attualmente siamo a piede libero. Ciao Aurora, ti abbiamo voluto bene.
1: Grazie Vincenzo, un abbraccio.
0: Di nuovo, ciao Marco, saluta a casa.

0: Allora, le 11:21 minuti primi e con il saluto a chi non c'è più, abbiamo concluso anche quella che per ora è l'ultima corrispondenza della mattinata. Non abbiamo al momento la possibilità di collegarci con Bologna, per cui vi lasciamo a una corrispondenza registrata che riprendiamo dal sito di Radio Onda d'Urto. Al termine ritorniamo in voce per vedere se ci sarà la possibilità a quel punto di andare di nuovo in diretta oppure se chiuderemo lì la mattinata. Intanto questa è un po' una panoramica di quanto successo a Bologna.
1: In cui è stato ucciso Abderrahim, è un presidio in Piazza del Nettuno da parte dell'amministrazione comunale annunciando il momento di raccoglimento, diciamo così, per questa tragica vicenda, questa tragica scomparsa, diciamo, omettendo i tratti, quantomeno diciamo così, molto esplicativi contenuti nei video che sono immediatamente circolati in rete dopo la sua uccisione, quindi il fatto che, insomma, sicuramente poi sicuramente ci fosse una responsabilità, diciamo così, da parte dei due agenti che hanno eseguito il placcaggio, dato che per l'appunto Abderrahim è vivo immediatamente dopo l'operazione di polizia, rimane steso a terra privo di vita. Questa cosa il giorno prima, quindi appunto il giorno stesso della scomparsa di Abderrahim, aveva creato forte, diciamo così, anche rabbia, tensione a Rione Pilastro, dove era stata lanciata questa, appunto questo raccoglimento da parte della famiglia che appunto aveva preteso che in quella piazza non si raccontassero, diciamo così, verità facili, comode, ma ci fosse un'assunzione di responsabilità rispetto appunto, diciamo, al tremendo, alla tremenda vicenda che si era consumata, una vicenda però appunto che non aveva nulla a che vedere col fato, ma aveva a che vedere con l'operato dei soggetti interessati. Quindi dalla serata al Pilastro erano stati lanciati questi due appuntamenti, il primo era alle 19 in Piazza del Nettuno, pretendendo che quindi appunto non ci fossero, diciamo così, non si facesse propaganda politica di alcun tipo sulla morte di Abderrahim, e dall'altra parte alle 22 all'Interporto per uno sciopero generale in cui appunto era stato annunciato il blocco dell'Interporto di Bologna. Quindi la serata di ieri si è aperta per l'appunto alle 19 con l'intervento della nipote di Abderrahim, che appunto ha preteso verità e giustizia per suo zio, ha preteso che insomma i responsabili, tanto gli agenti che direttamente hanno eseguito l'operazione di placcaggio, ma quanto appunto in realtà operatori della Croce Rossa, che da quello che si vede nei video sono insomma rimasti immobili a osservare, insomma, probabilmente un'operazione portata avanti in maniera cruenta, violenta, causando appunto la morte di Abderrahim senza essenzialmente dire nulla. Quindi appunto la nipote ieri in piazza ha ringraziato sicuramente tutte le persone che erano state vicine e continuavano a essere vicine alla famiglia, ha specificato che suo zio non era un caso di cronaca, non era un soggetto, diciamo così, da titoli di giornali, ma appunto era una persona e come tale andava rispettata, come tale pretendeva rispetto e giustizia, e quindi appunto ha, diciamo così, con grande anche, insomma, commozione, difficoltà, ma anche una certa forza nel prendere parola a quasi 24 ore esatte dalla morte dello zio, ha appunto preteso verità e giustizia per Abd al-Rahim. Subito dopo la piazza ha iniziato a montare con dei cori, una piazza innanzitutto c'è da dire con numeri veramente importanti, numeri eccezionali, c'è stata una risposta, ma giustamente, insomma, potremmo dire forse appena commisurata alle immagini disgustose che chiunque è stato costretto a vedere, però appunto una risposta importante, parliamo di decine di migliaia di persone in piazza, e da lì c'è stato appunto questo moto spontaneo, come in realtà era stato annunciato ieri nel chiamare il presidio, ovvero appunto che non si voleva diciamo così chiudere la vicenda Abd al-Rahim in 10 minuti di presidio silenzioso, ma si aveva l'esigenza di, insomma, muoversi e di portare la voce e il dissenso rispetto a quello che era successo in giro per la città, pretendendo per l'appunto giustizia, e quindi per l'appunto il corteo, cioè la piazza, è diventato ben presto un corteo a cui sinceramente hanno diciamo tra virgolette aderito gran parte dei partecipanti del presidio delle 19, nel senso per cui ora in queste ore già vediamo cominciare le prime narrazioni distorte, ma parliamo di migliaia di persone in corteo e migliaia di persone in corteo fino a tarda notte. Ecco, ci sono video in giro che circolano, che lo testimoniano, al di là appunto di testimonianze oculari di chi era lì presente. Un corteo spontaneo che si dirige in prefettura per l'appunto, diciamo così, pretendendo un'assunzione di responsabilità rispetto a quello che era successo, rispetto a appunto la morte di una persona, è una morte non accidentale, non fatalistica. La prefettura è stata fatta trovare essenzialmente blindata, nel senso per cui era completamente circondata di camionette con reparti celere schierati da ogni parte, e dopo un po' di tempo in cui il corteo in realtà permaneva lì, in cui c'erano cori, c'erano interventi e in realtà c'era anche, diciamo così, a un certo punto volontà un po' scomposta anche di ripartire, perché per l'appunto è stata una roba molto spontanea, non esisteva un percorso, non esisteva, diciamo così, neanche proprio, diciamo, una voce da seguire, referente, promotore di questo corteo, perché è stato lanciato con un passaparola, con una grafica molto semplice e un testo molto breve, uscito da profili singoli e da pagine, rilanciato appunto sui social. Quindi appunto c'è stata una parte di corteo che voleva e aveva incominciato anche il proprio cammino per portare il racconto, no, della vicenda di Abd al-Rahim anche in altre parti del centro, è una parte che stava permanendo di più in prefettura. A un certo punto sono partite le cariche, sono partiti gli scontri, diciamo immediatamente con una risposta molto aggressiva da parte della polizia, che ha aperto il getto degli idranti sulla folla con un fitto lancio di lacrimogeni, provando a far disperdere appunto le migliaia, io ci tengo a sottolinearlo, di persone che erano presenti in piazza, e migliaia anche perché nel frattempo la parte che già si stava invece spostando alla notizia del fatto che stessero caricando i manifestanti è tornata indietro e si è riunita, diciamo così, alla folla. E diciamo che è emersa una determinazione molto, molto forte, non scontata, probabilmente anche questa dettata dalle immagini circolate sui social di questo spregevole evento. E quindi migliaia di persone che, malgrado il veramente intenso odore di gas lacrimogeno che non permetteva di respirare nella piazza adiacente alla prefettura, sono rimaste lì, diciamo così, senza disperdersi, in maniera, diciamo così, anche molto spalmata all'interno della piazza, nel senso per cui, ripeto, non è che c'era un corteo in fila, ma era appunto una dimensione, diciamo, di assedio popolare. Era una dimensione di, diciamo così, appunto, una dimensione di, diciamo così, stare in piazza insieme, ma, ripeto, con, molto, davvero molto, molta affinità, molta, determinazione e, diciamo così, anche appunto, solidarietà reciproca nel resistere ai gas, ai getti d'acqua, alle cariche, ma un qualcosa di molto spontaneo anche. E quindi per l'appunto diciamo che c'è stata, la situazione si è protratta in realtà per ore, perché prima di scacciare il corteo dalla piazza della prefettura e farlo, diciamo così, indietreggiare in via Ugo Bassi, via Rizzoli, si sono fatte le 9, di sera, abbondantemente le 9:30, ma il corteo, ripeto, è rimasto lì, ha provato più volte ad avanzare per tornare in prefettura, è stato più volte ricaricato, ha indietreggiato e diciamo appunto una situazione in cui fino alle 11, fino a mezzanotte, fino a tarda notte, migliaia di persone sono state all'interno appunto di questa dimensione di sicuramente appunto rabbia, sicuramente resistenza, sicuramente appunto diciamo così pretesa di giustizia e sono appunto rimaste lì aiutandosi collettivamente e tentando diciamo di non far perdere persone, di non insomma appunto diciamo così di resistere collettivamente. Si segnalano diciamo nel frattempo molti feriti, ferite che sono state costrette alle cure ospedaliere, dei fermi. Ora non è ancora chiaro quanti fermi siano stati convalidati e quanti invece no, quante denunce a piede libero ci siano e invece quante persone siano state, continuino a essere trattenute in questura e appunto diciamo che parallelamente a questa dimensione più diciamo metropolitana di centro città, dall'altra parte di Bologna, quindi all'Interporto, nel hub logistico per eccellenza dell'Emilia Romagna, alle 10 è partito appunto lo sciopero indetto dal SICOBAS, che anche lì ha raccolto in realtà centinaia, migliaia di lavoratori e solidali, con cui appunto si è bloccato totalmente l'hub logistico. Ci sono dei video che mostrano la fila di furgoni in coda che appunto non entra all'interno dell'Interporto, appunto anche in questo caso gridando verità e giustizia per Abderrahim. Quindi diciamo appunto ho provato molto velocemente a fare però un racconto dettagliato di quella che è stata la serata nel suo complesso. E adesso appunto diciamo il grande quesito è se e con quale forma questo moto spontaneo, popolare, di indignazione, di rabbia, ma soprattutto di pretesa di giustizia, come se proseguirà nei prossimi giorni, settimane e mesi in città, ma magari non solo.
0: Allora, sono le 11:36 minuti primi, questa la corrispondenza registrata per raccontare un po' la situazione bolognese in queste ultime ore. Non ci sono per ora altri aggiornamenti, quindi vi lasciamo a un po' di musica e poi a partire dal mezzogiorno la consueta programmazione del martedì. Per questa voce per ora è tutto, come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa. come sempre. Un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà. Tutti i contributi che avete ascoltato nel corso della mattinata disponibili come sempre su ondarossa.info.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Dov'è il bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4 di cui uno macchiato.
0: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: cosa gli va male? Agire!
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, bentrovati, bentrovate. State ascoltando Radio Wombat, nello specifico la trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone a tutti e a tutte, ovviamente con un particolare riguardo e un apprezzamento a chi ci ascolta con più assiduità, non perché ci siano in palio dei premi fedeltà, ma perché chiaramente chi ci segue in modo più continuativo capisce, secondo me, anche un pochino di più il senso della mia e della nostra trasmissione. Battute a parte, invece, per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta, ci auguriamo sempre che qualcuno e qualcuna ci sia di nuovo in ascolto. Vi dico con un bigliettino da visita molto sintetico che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Lo dice anche un po' il nome, non è proprio una rassegna stampa, abbiamo dato il nome di stampa rassegnata per fare un pochino il verso e mettere le mani avanti sul fatto che non facciamo propriamente una rassegna stampa, nel senso che non trovate qui le notizie del giorno stesso, del giorno dopo, insomma, o si sta troppo sul pezzo. Ci prendiamo invece sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti, rispetto a ciò che esce sulle cronache, per fare commenti, per fare critica se ci riesce, e nello stesso tempo per cercare anche dei punti di vista, degli spunti e delle voci magari più competenti di noi, che non siamo assolutamente tuttologi su nessun argomento, e invece andiamo spesso a cercare voci nelle realtà di lotta, siano singoli o siano situazioni e realtà collettive. E, per rispettare proprio anche quest'ultima cosa che ho detto, e che è una delle caratteristiche che col tempo abbiamo assunto e coltiviamo con più metodicità, cioè quella di aprire Radio Wombat e rivolgere i nostri microfoni a voci che hanno qualcosa e spesso molto molto molto da dire, questa trasmissione sarà una trasmissione, come si dice nel caso delle tesi di laurea, compilativa, nel senso che risentirete varie volte la mia voce nelle introduzioni che ho fatto ai vari interventi, ma è stata una settimana di tante iniziative, di tante voci, con tanti e tante protagonisti e protagoniste che siamo andati a cercare per raccontare anche dal punto di vista delle lotte di base, delle lotte popolari, che siano sul lavoro o sui territori, quello che accade nell'area metropolitana fiorentina. Quindi appunto risentirete molto spesso la mia voce, il metodo è più o meno quello di sempre: per chi ci ascolta, 2-3 secondi riparte la mia voce e poi segue l'intervento che abbiamo raccolto. Con questo modo qua vi prometto diverse voci, come vi ho detto, perché è stata una settimana intensa di accadimenti, abbiamo cercato di dare una copertura il più possibile completa, sempre con l'idea che completo non sia tutto, ma quello che ci interessa di più, e su questo ci manteniamo questa, diciamo, libertà. Con queste premesse cominciamo la puntata di questa settimana, cominciamola proprio andando a sentire protagonisti di una vicenda che esce sui giornali, ed entriamo nel merito guardando i primi articoli. Sono diversi gli articoli che sono usciti, ne prendo solo due che si susseguono dai giornali delle cronache locali, il Corriere e Repubblica, il 10 e l'11 di luglio. Si parla dei servizi, diciamo, legati alla raccolta dei rifiuti, allo spazzamento, alla pulizia stradale, e quindi a Alia. Il Corriere Fiorentino, il 10 di luglio: noi mandati a svuotare i bidoni vuoti, la città sporca, la protesta e la versione degli operatori di Alia, siamo troppo pochi. Firenze strabocca di rifiuti, punto interrogativo, siamo pochi e giriamo a vuoto. Gli operatori di Alia incrociano le braccia e portano la protesta sotto Palazzo Vecchio. Ci sono delle foto nella fotonotizia abbastanza eloquenti, una è di una via che per la pavimentazione stradale fatta a pietra sembra riconducibile proprio al centro storico, uno dei, diciamo, delle parti della città, del comune di Firenze. Poi chiaramente i servizi di Alia, come sentiremo anche, sono su gran parte del lato centro, quindi Prato, Pistoia, Lempolese, ma nello specifico qui si sta parlando di Firenze, perlomeno dal punto di vista della cronaca, visto che lo sciopero si è tenuto sotto Palazzo Vecchio, non casualmente, perché il comune più grande è quello di Firenze. Quindi vi dicevo, una foto eloquente dei disservizi, cassonetti smart però pieni, con un sacco di sacchi fuori a ingombrare il marciapiede. Quindi quando hanno inserito e hanno dato l'avvio alla raccolta differenziata porta a porta, tra i punti che alcuni comitati più o meno spontanei di abitanti segnalavano per il ripristino dei cassonetti, c'era anche il fatto che secondo loro i bidoncini messi sui marciapiedi avrebbero ingombrato i marciapiedi. Ecco che invece, quando si pensava o credevano anche questi comitati che raccoglievano le firme nei quartieri fiorentini delle periferie ovest e nord, dove per ultima è arrivata la raccolta differenziata porta a porta, credevano che con i cassonetti tutto sarebbe funzionato a meraviglia, invece i sacchi fuori dai cassonetti ingombrano i marciapiedi ben più di quanto non facciano in realtà i bidoncini della raccolta differenziata porta a porta, detta sinteticamente PAP. Comunque, al di là delle mie valutazioni, con le quali però certamente sono qui anche a rivendicare quello che è stato il tentativo dei movimenti popolari e contro le nocività di fermare l'inceneritore di Firenze Case Passerine, e di fermarlo anche e proprio estendendo le filiere della raccolta differenziata, a dimostrazione che non ci dovrebbe essere alcun bisogno di incenerire i rifiuti in modo indifferenziato, distruggendo la salute di chi, soprattutto di chi ci vive accanto. Ma questo accanto, poi, come avevamo visto già allora, è un accanto di diversi chilometri dai bruciatori e dai camini, quindi insomma la cosa è molto diffusa e largamente valida per tante persone. Quindi si potrebbe invece dare lavoro, si potrebbe invece avviare delle economie virtuose, e purtroppo ci scontriamo con una direzione aziendale che va da tutt'altra parte e i lavoratori ce lo racconteranno. Questo era il Corriere. Invece la Repubblica, il giorno dopo, cosa dice? Rifiuti e sporcizia nel centro storico, i servizi di Alia si devono adattare. La vice sindaca Galgani, diverse ipotesi al vaglio. Palazzo Vecchio, vogliamo riportare la situazione ai livelli che i cittadini e gli stessi operatori si aspettano, interventi in via di definizione col gestore. Quindi la politica, come al solito, ci rassicura, lo fa sempre anche con Repubblica, anche nelle parole di Repubblica, che correda il suo articolo con le solite fotografie. Qui la fotografia di cassonetti sui quali e dai quali si intravede addirittura il Ponte Vecchio, eppure occupano il marciapiede sia dal lato del palazzo, quindi sono sacchi appoggiati sul muro del palazzo, e dall'altra

0: sentiremo e appunto con un ciclo di interventi che abbiamo siamo riusciti a mettere insieme con i contatti che, ripeto, coltiviamo e cerchiamo di mantenere fin dai tempi della battaglia no inceneritore su Firenze Case Passerine nella Piana, che ormai è datata un decennio. Abbiamo diversi interventi, non si parla solo di Firenze, si parla di tutta quella che è la situazione della multi-utility Plures Alia, e sentiamola dalla viva voce dei nostri lavoratori, dei COBAS e impegnati nelle RSU, quindi nelle rappresentanze sindacali, cosa succede davvero. E lo sentirete, io non li ho modificati più di tanto, sono una serie di interventi, ognuno di loro si presenta, li ringraziamo fin dall'introduzione che sto facendo, tutti e tutte, per tutto quello che ci hanno detto, che è molto interessante e ci dà la possibilità di andare oltre le narrative aziendali e manageriali e anche oltre le rassicurazioni fatte a mezzo di dichiarazioni come la digitalizzazione, la tecnologia, ci stiamo adeguando. A me sembra, poi non sono nessuno, ma mi pare che coloro che si stiano adeguando sono i cittadini che a volte si spazzano sulla soglia di casa da soli perché non arriva lo spazzamento stradale, ad adattarsi sono i lavoratori di Alia che con gli stipendi che si ritrovano per il lavoro che fanno e i turni che gli vengono dati dagli algoritmi non riescono ad organizzare la propria vita. Mi pare che ci stiamo adattando tutti, tranne che loro, che invece sono e dovrebbero essere pagati per rispondere alle nostre necessità e invece accumulano utili. Quindi seguono degli interventi, grazie ancora a tutti gli RSU e a tutte le RSU che ci hanno permesso di guardare dietro al paravento della politica e dell'azienda.
1: Sì, ciao, buongiorno Alessandro, RSU Alia. La situazione com'è? La situazione è una situazione calda, non solo dal punto di vista climatico, ma anche aziendale. Insomma, è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo in questa azienda, rifiuti che trasbordano, territori che non riescono a sopperire al porta a porta come sull'Empolese. Perché succede questo? Ora, oggi è uscito un'ennesima presa di posizione da parte di Perra, dove mette al centro l'innovazione digitale che dovrebbe portare questa azienda ad essere la leadership per quanto riguarda un servizio di raccolta gestito da remoto. Ricordo che questo servizio viene fatto da uomini e donne sul territorio. Tutto bello sulla carta, tutto molto molto bello, il problema è che stanno sperimentando da più di un anno questo tipo di sistema digitale, con una direzione che è stata praticamente cancellata da un anno. Noi avevamo delle direzioni territoriali su tutti i territori, sui capoluoghi, Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, e l'azienda ha potuto centralizzare tutto. Hanno la presunzione di gestire tutto da remoto e che dire, gli si fa gli auguri, speriamo che questo vada a buon fine. Noi abbiamo dei dubbi, questi dubbi sono stati espressi dalla RSU congiuntamente, tutte le componenti. Da un anno abbiamo un nuovo algoritmo che organizza i servizi interni e i servizi sul territorio. Questo algoritmo doveva partire a livello sperimentale in piccoli magazzini e l'azienda ha deciso di farlo partire tutto insieme. Cosa è successo? È successo che è saltata tutta la programmazione normale che avevamo da anni e anni e anni. La conciliazione vita-lavoro non c'è più per molti lavoratori, anche fosse una percentuale di un 10% o anche un 5% che non viene garantita, comunque sono numeri su un'azienda che conta più di 1600 dipendenti, si parla di operai, operatori ed autisti. Tutto questo, noi come RSU eravamo partiti a marzo con uno stato d'agitazione iniziato i i primi di marzo, abbiamo avuto incontri.

0: l'azienda, tutti questi mesi, incontri praticamente inutili, molti, molti inutili che non hanno portato a risultati, e alla fine abbiamo deciso di proclamare lo sciopero il 9 di luglio, anche a fronte delle mancate risposte da parte della direzione su tutte le problematiche legate al porta a porta dell'Empolese e la mancata applicazione anche del protocollo caldo firmato a metà giugno. E a fronte di ciò abbiamo scelto noi come COPAS di organizzare un presidio di protesta sotto Palazzo Vecchio, in quanto Firenze è il maggiore azionista. Siamo stati ricevuti dall'assessore Dante Dario con delega al lavoro. Questo incontro speriamo sia che porti qualcosa, ecco. Non abbiamo molta fiducia, però sicuramente se i comuni proprietari di questa azienda non si fanno carico di risolvere problemi che noi dall'interno non riusciamo a risolvere, sicuramente ci vedremo di nuovo costretti a fare sciopero, ecco. Questo.
1: Salve a tutti, sono Alessandro Maionchi e sono un delegato COPAS di Alia, e in particolare dell'area pistoiese. Oggi con i nostri interventi cercheremo di farvi un quadro reale di quello che è la nostra condizione lavorativa, che ormai, come dire, non è più che un lontano parente del posto fisso in comune, come molti però ancora oggi immaginano. Per fare questo bisogna però contrastare quella che è la narrazione dei vertici aziendali, che un anno fa dicevano che la gestione ideale era perfetta e che oggi invece dicono che un giorno, forse domani, ma sicuramente domani l'altro, tutto funzionerà perfettamente, scaricando le colpe di ciò che non funziona oggi sui cittadini, sui turisti, sull'abitazione del centro storico e sugli operai che mal digeriscono le novità. Cercheremo quindi di spiegarvi invece quali sono le reali problematiche di questa azienda. La perdita dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto di igiene ambientale inizia con il contratto del 2016, unico contratto in cui sono aumentate le ore di lavoro a parità di stipendi. Nello stesso contratto sono stati inseriti dei sottolivelli per l'inserimento lavorativo in azienda. Attualmente lo stipendio di un neoassunto è intorno ai 1.100 euro netti al mese, ben al di sotto della soglia di povertà e ben al di sotto delle cifre di salario minimo proposte dalle varie forze politiche. Nel contratto 2022 abbiamo perso i diritti sulla malattia. Nel contratto 2026 non abbiamo recuperato il potere d'acquisto perso negli anni precedenti. Non va bene neanche sul fronte degli accordi di secondo livello, dove abbiamo perso il diritto alle ferie estive. La scelta aziendale di inseguire una esasperata digitalizzazione alla ricerca dell'organizzazione perfetta si è dimostrata un miraggio. Un'illusione che sta in piedi solo grazie ai sacrifici degli operai, che non riescono più a programmare la propria vita privata. Aggiungiamo l'uso improprio dei sistemi GPS, lesivo della privacy e i continui attacchi ai diritti sanciti dalla legge 104 per l'assistenza ai disabili. Se poi ci si mette anche la mancata conservazione del posto di lavoro nel caso in cui un operaio sia dichiarato non più idoneo alla mansione, questo vi dà il quadro di quella che è la vita reale, la vita lavorativa di un dipendente di questa azienda, di Alia, proprietà totalmente pubblica, che assume sotto la soglia di povertà e che manda via chi non è più idoneo. 15 anni fa gli stipendi degli operai erano più alti e la tariffa era più bassa. Evidentemente non è il costo della parte operativa che grava sui cittadini. In questa situazione abbiamo deciso di rompere il silenzio e di manifestare sotto Palazzo Vecchio e aprire un dialogo con la proprietà, i comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Per questo lascio la parola a Deborah, che ha seguito, diciamo, la punta dell'iceberg dell'ultimo periodo, che è il tentativo di cambiare la gestione della raccolta nell'Empolese, che ha creato una marea di disagi.
2: Sono Deborah Pianigiani, delegata COBAS per l'area Empolese, che è stata protagonista nell'ultimo mese di una riorganizzazione del servizio porta a porta che ha causato non pochi disagi ai cittadini. L'azienda ha infatti deciso di reinternalizzare alcune aree del comune di Empoli e di esternalizzare i servizi a Castelfiorentino e Certaldo in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei servizi. Questo ha comportato non solo l'aggiunta di nuove zone, ma anche il cambiamento di tutti i percorsi che da molti anni sono svolti sul territorio. Inoltre, questi nuovi percorsi sono stati creati a tavolino, senza tenere conto del numero di utenze in una determinata area, dei pesi che sono movimentati dal personale all'interno di un turno di lavoro, dei tempi di percorrenza e soprattutto di quelle che sono le possibilità fisiche del personale che ogni giorno lavora a terra. Se infatti alla fine di un turno avanzano dalle 30 alle 50 strade, probabilmente non si tratta solo di ottimizzare come girare il percorso, ma forse ci sono problemi più profondi da ricercare nella progettazione del percorso stesso. Da parte dell'azienda abbiamo trovato solo un muro di gomma. Abbiamo provato a esporre le problematiche anche con l'aiuto del personale che da 15 anni lavora al porta a porta e lo ha visto nascere. L'apoteosi l'abbiamo avuta all'incontro del 27 giugno, incontro proposto tra l'altro dall'intera RSU con spirito propositivo per arrivare proprio a una soluzione, in cui però l'azienda ha denigrato le persone che erano lì, confermando quella che è ormai l'ordinaria mancanza di rispetto verso i propri operai e la tracotanza con cui si è scelto di affrontare la gestione della nuova organizzazione. Inoltre il nostro modo di lavorare risente molto del fatto che non abbiamo i mezzi adeguati. Molti sono vecchi e non funzionano bene, e quelli nuovi sono, a nostro avviso, frutto di acquisti sbagliati, perché non sono adatti al tipo di raccolta che facciamo in questa zona, complicando quello che ulteriormente è il nostro lavoro. Poi c'è da segnalare il clima in cui veniamo fatti lavorare. Non solo siamo in strada a subire le lamentele dei cittadini, che giustamente hanno il pieno di diritto di lamentarsi visto che si vedono crescere i rifiuti davanti alla porta di casa insieme alla Tari, ma anche a livello aziendale subiamo continue richieste di straordinari e pressioni per finire un percorso che è impossibile da finire. Se l'azienda vuole vedere moltiplicare i suoi investimenti nell'area produttiva, sarà necessario che inizi a investire sul personale qualcosa di più dello zero, perché qualsiasi numero moltiplicato per zero darà come risultato sempre e solo zero.
3: Salve a tutti, sono Marco Gallorini, RSU Cobas Lavoro Privato in area. In merito allo sciopero del 9 luglio, come Cobas Lavoro Privato abbiamo deciso di organizzare un presidio davanti a Palazzo Vecchio. Abbiamo scelto questa sede perché il Comune di Firenze è il socio di maggioranza relativa e detenendo quasi il 37% delle quote di Plures Alia Multi Utility, è quindi il soggetto che più di tutti può e deve intervenire sulle nostre vertenze. Il 9 di luglio una nostra delegazione è stata ricevuta a Palazzo Vecchio, ci hanno ascoltato e hanno preso nota di tutti i dettagli e di tutte le problematiche e le vertenze che abbiamo esposto nei confronti dell'azienda. Abbiamo spiegato loro cosa sta accadendo negli ultimi mesi, con la speranza che si facciano carico della situazione e mettano in campo soluzioni concrete. Il nostro punto è nel nodo della riorganizzazione e della digitalizzazione. Da gennaio è iniziato un cambiamento strutturale basato su una nuova riorganizzazione e su una digitalizzazione molto spinta. Questo processo ha portato a un accentramento completo degli ordini di servizio, limitando fortemente la territorialità. Questa situazione ha creato uno scollegamento totale tra chi gestisce il servizio e i singoli territori, lasciando chi deve operare sul posto troppo distante dalle realtà effettive di ciò che accade sul campo. Oltretutto questa nuova digitazione non sta funzionando come dovrebbe, ci troviamo di fronte a dei veri e propri punti bui. In questo momento la tecnologia non ci sta aiutando e se non torniamo a valorizzare i vecchi metodi basati sull'esperienza non ne usciremo. Solo così si può ottimizzare davvero il lavoro su strada. Non basta che un piano sia formulato digitalmente, deve essere applicabile e sostenibile da chi lo esegue concretamente. Oggi questo sistema non funziona ed è sotto gli occhi di tutti. Firenze è sporca e le criticità organizzative sono tantissime, non ultime quelle che si sono verificate ultimamente ad Empoli con il cambio d'appoggio del servizio porta a porta. Grazie.
4: Grazie, come detto, grazie a tutti e a tutte voi, lo ribadisco, non mi sembra che ci sia bisogno di aggiungere altro oltre a tutte le informazioni che ci avete dato, vi ringrazio ancora e per noi della Stampa Rassegnata facciamo una prima pausa musicale, poi si riprende con altre voci e altri argomenti.

0: bianco muro.
1: Vai di nuovo col microfono, abbiamo fatto una pausa musicale con gli assalti frontali, ci volevano anche per ringraziarli, diciamo così, della loro presenza sul nostro territorio insieme intorno con GKN, poi lo sentiremo, una canzoncina per chi ha voglia di mare, per chi c'è già stato, per chi ha visto e ha toccato con mano che dal lungomare al lungomuro è un attimo, e come tante altre cose. Comunque andiamo avanti con i nostri argomenti, come vi promettevo in inizio di trasmissione ci saranno tante voci, abbiamo già parlato con i COBAS, le RSU di Alia, a raccontare i disservizi alla cittadinanza di questa raccolta dei rifiuti e anche dello spazzamento e dell'igiene stradale, sempre più sotto la gestione manageriale, anche se mascherata da digitalizzazione e tecnologizzazione, a scapito dei servizi e soprattutto dei diritti di chi ci lavora. Ed ora sentiamo anche quello che succede ad Acca, nel distretto del Tessile Platese, dove non si ferma la lotta del Sud Cobas e di tutti e tutte coloro che la sostengono. Metterò nella parte scritta della trasmissione anche le posizioni a Google Maps per i picchetti che stanno andando avanti. L'invito è a tutti e tutte, lo farà anche Alan nel suo intervento, è a portare acqua e power bank, anche frutta e qualcosa di fresco da mangiare per chi ce l'ha può e dovesse fare, semplicemente la sopravvivenza delle lotte legata alla presenza e al lavoro di ognuno e ognuna di noi. Quindi se potete andate e se potete portate. Alan per un aggiornamento, appunto si parte con la mia introduzione, come al solito 2 secondi. Torniamo nel distretto dei Pronto Moda Pratese, nel tessile e connessi, per parlare con i compagni e le compagne del Sud Cobas che stanno continuando a portare avanti la lotta sulla vertenza di Acca. Un primo dato, un'acquisizione importante, la vittoria in tribunale, dove appunto il tribunale ha rigettato i ricorsi che le aziende dei Pronto Moda avevano fatto contro i picchetti e contro il diritto di sciopero. Quindi da questo punto di vista c'è un primo elemento importante in favore, in sostegno, in difesa della lotta operaia, ma le cose continuano ad andare avanti e, come spesso succede tra lotte e contro iniziative padronali, c'è una vera scacchiera, è una vera partita a scacchi dove a un'iniziativa se ne risponde con un'altra. Quindi ai picchetti, alle botte, ai tentativi dei padroncini di smontare i presidi e far tornare la situazione alla loro schifosa e squallida normalità, c'è stata poi la risposta della manifestazione. A questa risposta una nuova iniziativa da parte padronale, che è quella di come si potrebbe dire, diffondere l'attività, fare finta di niente e nello stesso tempo far continuare i flussi di merci in qua e in là. Abbiamo visto la solidarietà che è stata data da Shunda, un'altra azienda di Pronto Moda, e anche lì i presidi e la lotta. Abbiamo visto come sono state caricate delle merci addirittura su dei camion alimentari per far finta di niente e in mezzo alla strada scambiarsi i prodotti. Eppure in tanti luoghi diversi della piana fiorentina sono stati scovati e si è dato battaglia. Siamo ai nostri microfoni con Sonia, appunto del Sud Cobas, per fare un aggiornamento su come sta andando avanti questa situazione. Io ho detto qualcosa rispetto a quello che già si conosceva, ma vediamo da te come sta andando avanti la cosa.
2: Ciao a tutte e tutti dal picchetto di Seano, dove la lotta dei lavoratori dell'HSRL sta continuando. Diamo un aggiornamento: nella giornata di venerdì ci sono stati degli sviluppi positivi. Il primo è che il tribunale ha rigettato il ricorso che era stato presentato dai Pronto Moda. Questo ricorso tentava di minare la legittimità dello sciopero. Il secondo sviluppo positivo è che nella sera stessa di venerdì abbiamo scoperto un altro carico e scarico delle merci in strada al macrolotto 2 in via Carpi, e da quella sera stiamo picchettando il bilico che stava essendo caricato per strada. La lotta quindi sta andando avanti, ora i picchetti sono tre, a Seano, ad Agliana e appunto al Macrodotto 2 in via Carpi, e invitiamo tutte le persone solidali a passare dai picchetti, c'è sempre bisogno di acqua e tutto ciò che può aiutarci a combattere il caldo di questi giorni.
1: Benissimo, grazie Alan. Come detto, ci sarà i link alle posizioni su Maps. Chi può, come ha ripetuto anche ora, acqua, qualcosa di fresco da mangiare e soprattutto partecipazione e presenza nelle lotte. Ci sentiamo presto per altri aggiornamenti. Un in bocca al lupo, un augurio. Non molliamo né contro i padroni né contro il caldo, che poi, volendo fare un ragionamento neanche troppo stiracchiato, sempre colpa loro. Andiamo appunto avanti, passiamo dal tessile pratese e dalle lotte sul lavoro a quello che invece è stato il presidio nel centro di Firenze, di Salviamo Firenze. Non dico altro, ancora 3 secondi, 3 o 2 per l'introduzione. Al prossimo intervento c'è Francesco di Salviamo Firenze. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, torniamo ad occuparci delle vicende della devastante urbanistica fiorentina. Lo facciamo come sempre con una voce che è ormai una garanzia in tutti i sensi, che è quella di Francesco di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo con te, Francesco, per domandarti se poi è venuta davvero la sindaca Sara Funaro al inaugurazione, diciamo così, del bagno San Gallo, che avevate annunciato l'apertura per venerdì 10 alle ore 18, aspettando appunto questa visita della sindaca, che come in molte e molte tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici si ricorderanno, aveva annunciato che sarebbe in qualche modo passata a vedere la condizione di chi vive nei dintorni di questo incredibile cantiere, che continua a crescere, ad innalzarsi, proiettando a volte ombra, altre volte polveri e altre volte l'ombra nera della speculazione, non solo sul quadrante di via San Gallo ma su tutta la città. E poi invece non si è mai vista, e quindi giustamente si rinnova ed è stato rinnovato questo invito. Francesco, a te la parola per raccontarci appunto ovviamente, insomma, un po' di ironia non guasta e anche di autoironia, quindi questa evidentemente era messa anche un'iniziativa messa in termini ironici o satirici o comunque un po', se vogliamo, dissacranti rispetto alla politica, che ha dimostrato abbondantemente il proprio servilismo nei confronti di coloro che contano e rinnovato la propria indifferenza nei confronti dei cittadini. Te lo chiediamo nel contesto più generale di questo ultimo mese, dove abbiamo assistito alle denunce, alle prese di posizione rispetto alle notizie dei nuovi studentati, le notizie che sono uscite anche tramite Dimitri Palagi e Sinistra Progetto Comune sul fatto che gli studentati non pagano neanche la Tari, e quindi chiaramente questo apre nuovi profili non solo di illegalità ma anche smitizza tutta quella che doveva essere la retorica nardelliana del turismo, che ci salverà dalla crisi, dalla disoccupazione, dai problemi, dal caro energia, dalle incertezze internazionali. E invece continuiamo a credere seriamente che siamo proprio dal turismo che dobbiamo essere salvati. Quindi ecco, a te la parola per fare ovviamente non solo un racconto di quello che è stato l'iniziativa a San Gallo, ma più in generale le riflessioni che state facendo, che stai facendo anche personalmente, su quello che è la situazione dell'urbanistica fiorentina in generale.
0: Grazie a Radio Wombat e grazie a chi ascolta. E sì, ieri abbiamo organizzato questa sorta di presidio un po' scanzonato, diciamo, anche se la situazione è molto seria, e in cui comunque in una sera afosa e torrida, direi, di luglio, il venerdì, una cinquantina di persone, tra cui anche diverse persone giovani, si ritrovano davanti al cantiere di San Gallo, chiedendo alla sindaca di tenere fede prima di tutto ai propri impegni, perché lei almeno una volta, ero presente anch'io, ma anche altre volte, ha dichiarato di voler incontrare la cittadinanza, che ha già organizzato gli open day, e quindi in cui comunque diversi anche rappresentanti del Consiglio Comunale di quartiere hanno potuto vedere con i loro occhi l'impatto di queste due torri sulla vita delle persone di questo rione, queste due torri dedicate al lusso e appunto di altezza, probabilmente diciamo, c'è un dubbio di legittimità e la magistratura sta indagando sulla altezza di queste torri, ma intanto i lavori vanno avanti e quindi questo presidio ha voluto semplicemente richiedere alla sindaca di nuovo di venire lei a dire alle persone, dopo aver visto con i propri occhi dalle finestre, quindi cambiando il punto di vista e la prospettiva, che davvero questo progetto, come ha dichiarato pubblicamente, è una cosa buona per la città, è buona per il quartiere e è utile. Ecco, quindi questa era la richiesta, in un momento in cui continua l'assalto comunque alla città e da parte della rendita speculativa. Vediamo studentati che non pagano la tassa di soggiorno, che sorgono come funghi, e all'improvviso, ancora una volta, Salviamo Firenze insomma è attento su queste cose, però ecco, ci vorrebbe anche un'attenzione istituzionale. Vediamo ecco, anche riguardo anche alla manifestazione di ieri, mi piace riprendere lo stile appunto giocoso e anche se serio che ci aveva portato in Piazza del Cestello a dire no al parcheggio interrato. Su questo le rassicurazioni che non verrà fatto non ci bastano e continueremo a essere vigili. Però ecco, tornando alla città, vediamo la notizia di oggi, è clamorosa, anche se era già nell'aria, cioè lo sfratto che la proprietà di Palazzo Fagnoni in Via dell'Agnolo dà entro 6 mesi all'ufficio del catasto, ai carabinieri ecologici, insomma al nucleo ecologico dei carabinieri e all'agenzia delle entrate, perché in quel palazzo molto probabilmente verrà dedicato alla rendita immobiliare, quindi verranno realizzati ci sarà probabilmente una richiesta di passaggio dal direzionale al residenziale per il lusso, con sopralluoghi già visti in opera da parte di tecnici insomma legati anche al campus che gestisce in via Petrapiana lo studentato. Quindi ecco, anche lì massima vigilanza, massima attenzione, però i segnali sono sempre più inquietanti, se addirittura appunto agli uffici pubblici viene dato lo sfratto, e questo comunque nel silenzio più totale delle istituzioni cittadine. Ecco, e in questo aggiungo due piccole, come dire, segnali, no? Che qualcuno dice non sono importanti, ma io ritengo che invece lo siano, perché sono un termometro. Da una parte uno dei ragazzi che è intervenuto ieri al presidio San Gallo, che ci raccontava che a lui piace andare in una certa gelateria del centro, magari per fare una pausa durante lo studio. È successo che un influencer ha messo un reel con un certo gelato, e questo è diventato virale, e quindi adesso ci sono 2 ore di coda per poter accedere a quella gelateria. E lui dice giustamente, i turisti sono in vacanza, hanno tutto il tempo del mondo, ma io no, e quindi cambio gelateria, quindi non sarà un problema. Però è un indice, diciamo, di come vengono poi tolti in qualche modo dei servizi e dei diritti anche alla cittadinanza. L'altro episodio, una guida triste con un'amica che segue in particolare organizza visite per chiunque, ma pensate più che altro per cittadini e cittadine di Firenze, della città metropolitana, intenzionate ad approfondire alcuni aspetti dei nostri musei cittadini che magari sfuggono. E quindi gli è stato fatto notare, visitando un noto museo fiorentino, da parte del personale del museo, anche se vogliamo gentilmente, di accelerare in qualche modo la visita, in modo da permettere una più scorrevolezza, diciamo. Ecco, questo, cioè che non si permetta nemmeno di approfondire 5 o 10 minuti davanti a un quadro importante, perché si toglie spazio a chi vuole consumare e fuggire, magari si accontenta di un selfie davanti a quel quadro, e questo toglie anche impoverisce, ecco, la cultura della nostra città. Mi sono permesso di dilungarmi su questo perché ritengo questi due piccoli episodi, chiaro poi lo sfratto delle famiglie ha un impatto sociale devastante e su questo è drammatico, però ecco, anche queste segnali di una città sempre più mercificata ci preoccupano e ci tengono sempre allerta. Chiudo col prossimo appuntamento, giovedì alle ore 18:30, Forte Belvedere, ci sarà un presidio di Salviamo Firenze insieme al comitato Canneto Le Coste, al comitato San Niccolò, per dire che per il resort di Costa San Giorgio non c'è spazio, non ci sono strade di uscita, non ci sono strade percorribili, e questo è anche letterale, perché risulta che appunto non sia possibile tecnicamente realizzare questo cantiere e poi far funzionare il resort di lusso con decine e decine di camere, perché la viabilità non lo consente semplicemente. Quindi, a meno di non devastare ulteriormente la collina o passare da Boboli per strade di cantiere e poi strade di servizio, questo cantiere non sa da fare. Quindi questo presidio giovedì 18:30, per dire quello che il buon senso già evidenzia, e quindi ci aspettiamo tante persone anche lì. Sarà caldo, ma la situazione è calda e è il momento di essere sempre in tutti i cantieri dove la speculazione avanza.
1: Grandissimo Francesco, un ringraziamento come sempre per il tempo che ci dedichi, per le tue riflessioni, per i tuoi racconti, anche per la condivisione degli aspetti che potrebbero sembrare autobiografici, ma che invece, come ci fai notare, hanno una rilevanza e sono un ennesimo termometro messo al polso della città, che sicuramente ha la febbre della speculazione edilizia, immobiliare e finanziaria. Questo è quanto. Ci hai giustamente lanciato, anticipato il prossimo presidio di giovedì per quanto riguarda il resort in Costa San Giorgio. Non trovo ancora niente di certo dal punto di vista degli eventi già lanciati, quindi per i nostri ascoltatori e ascoltatrici un invito a seguire le pagine social di Salviamo Firenze. Se poi ci fossero, uscissero insomma le cose, le grafiche, le locandine, a breve le metterò, ma ad ora, al momento della compilazione lunedì mattina, per ora non c'è niente. Quindi insomma guardate i social per rimanere aggiornati sulle iniziative, anche quelle che Francesco ci ha anticipato. Si va avanti con i tanti temi della stampa rassegnata. Firenze per la Palestina, ancora 3 secondi e ancora l'introduzione che ho fatto. Raggiungiamo anche il presidio di Firenze per la Palestina e siamo ai nostri microfoni con Edoardo per raccontarci, spiegarci anche un po', entrando nel merito e nel dettaglio, qual è il senso del presidio di oggi, domenica 12 di luglio, con il quale si va in qualche modo a denunciare e a dire che la pace reimmaginata, così come la propone Noah, l'artista israeliana e palestinese insieme a Mira, è in realtà propaganda sionista mascherata da utopia, perché cancella quella che è la realtà storica del colonialismo di insediamento, che non comincia certo con il 7 ottobre e con il genocidio a Gaza. È stata scritta anche una lunga lettera che mi pare di capire non sia stata praticamente ripresa da quasi nessun media, questo a sottolineare come ci sia un unilateralismo davvero forte e smaccato su questa vicenda, e tutto conferma le ragioni del presidio. Edo, se ho sbagliato qualcosa correggimi, raccontaci un po' appunto perché siete lì, cosa si spera di ottenere con questo presidio e più in generale come la vedete anche rispetto al ruolo della città di Firenze, della sua giunta, di coloro che a Firenze contano e che organizzano iniziative di questo genere, e quando invece insomma dalla parte dei palestinesi ci sono problemi, sappiamo bene quali sono i due pesi e quali sono le due misure.
3: Salve, allora abbiamo fatto il presidio, eravamo una quarantina di persone, cosa non secondaria visto il clima meteorologico e anche la domenica di luglio, quindi sicuramente importante, e è importante aver messo in discussione il tentativo del Comune di Firenze di fare una presa di coscienza, per rimettersi a posto la coscienza, anzi per essere precisi, rispetto al genocidio in Palestina. E non a caso in questi giorni, che prima di arrivare alla giornata di oggi, nei giorni precedenti, come accennavo, siamo stati criticati come Firenze per la Palestina per aver fatto, per aver mosso le critiche, aver sollevato la polemica rispetto alla presenza di Noah da parte di questo Comune di Firenze che ha organizzato questa iniziativa. Comune di Firenze, che tra l'altro in passato ha avuto anche il coraggio di rifiutare di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Banese, e oggi invita la cantante israeliana Noa a una iniziativa per la pace, cosa che non è assolutamente vera e anzi corrisponde a una rimessa diciamo in discussione di quello che è invece la verità storica e la verità attuale, che è quella di un vero e proprio genocidio. Tra l'altro la dimostrazione delle complicità italiane rispetto alla politica del genocidio di Israele è il fatto che, per esempio, i giornalisti fiorentini hanno praticamente completamente ignorato, sia nei giorni precedenti sia oggi, le nostre posizioni. Però sostanzialmente, ovviamente, a prescindere che ci eravamo a settembre-ottobre scorso, le cose potevano essere diverse, però crediamo che sia estremamente importante iniziative come queste, che sicuramente faremo anche in futuro.
1: E in futuro ci risentiamo e ci saremo, Edo. Grazie anche a te per questo report, diciamo così, a caldo, appena finito il presidio. Fa piacere che ci fosse almeno un po' di gente, visto insomma l'importanza di questo tema e i tentativi di adeguare le narrative anche attraverso degli eventi culturali di questo genere. Ci sembra tutt'altro che da trascurare l'idea e l'ipotesi di poter ballare, cantare, voler passare come quelli che su ingiustizie perpetrate su un popolo da un periodo così lungo, dalla Nakba a oggi, si voglia invece buttare anche un po' in caciara. Ci sembra per certi aspetti anche di cattivo gusto, senza per questo voler o dover passare da moralisti. Ecco, mi sembra che, come ci hai fatto notare, i giornali, i media locali non abbiano voluto dare spazio alla lettera che è stata scritta da Firenze per la Palestina proprio a Noa, chiaramente immagino senza particolare aspettativa che nessuno rispondesse, però per far capire quali sono i temi e i nostri e i vostri perché, che sono ovviamente anche i nostri, ce n'è di grosse di domande alle quali Noa sicuramente non saprebbe cosa rispondere, al di là delle solite retoriche alle quali ci ha abituato e che oggi il Comune di Firenze sposa insieme a tante altre istituzioni per fare una sorta di humanitarian washing, tanto per creare un neologismo su uno dei tanti washing con i quali si tentano di coprire contraddizioni e nervi scoperti, sempre più scoperti. Niente, mi fermo qui, non c'è niente di più da aggiungere, nel mentre il tempo va avanti e come diceva Mike Buongiorno è sempre tiranno, abbiamo tante altre cose, ora la GKN per il suo 11 e 12 luglio, i 5 anni di GKN, che non sono un addio, non sono una bottiglia di spumante, ma sono una tappa di un percorso che va avanti, e così ne abbiamo parlato. E ancora 3 secondi per l'introduzione all'intervento del Barba. Eccoci dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, seguiamo anche per questo capitolo, diciamo così, la vicenda della ex GKN. 5 anni di lotta, tante le iniziative di questo 11 e 12 di luglio già annunciate da diverso tempo, ma soprattutto una traiettoria per il futuro che è stata sintetizzata con il termine di Salpiamo. Salpiamo verso dove, per cosa, come e anche sulla scorta di quali discussioni, esperienze che sono state ancora una volta ribadite in questa 2 giorni, 11 e 12 di luglio, fino all'assemblea di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Lo chiediamo al Barba, che è stato con noi tante volte per testimoniare i passaggi di questi 5 lunghi anni, che ovviamente non siamo a commentare come l'ultima tappa, ma solo come un'altra tappa di questo importante percorso che ha attraversato e continua ad attraversare i nostri territori e continua ad attraversare le vertenze del mondo del lavoro ed anche delle vertenze territoriali, con la capacità che ha sempre avuto. Barba, raccontaci un po' te com'è andata e soprattutto cosa succederà, o comunque cosa vi aspettate che succeda nel prossimo futuro.
4: Un saluto e un abbraccio da parte del collettivo di Fabbrica a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Grazie Moma per questo intervento che ci fate fare come collettivo di Fabbrica. Noi, questa è l'ennesima tappa di 5 anni di lotta, un traguardo che era doveroso festeggiare insieme a tutti coloro che ci hanno sostenuto e tutte coloro che hanno sostenuto anche la raccolta di Ener to Crowd, che è servita a raccogliere 1 milione di euro di azionariato popolare per poter partire con la cooperativa. Ebbene, ieri, nella giornata di ieri, sabato, c'è stato il concerto a tema hip hop, con tanti gruppi, fra quali Assalti Frontali, Murubutu, che si sono susseguiti davanti alla fabbrica, come abbiamo fatto spesso in questi anni, concerti davanti alla fabbrica. E poi c'è stato il corteo, chiaramente molto partecipato, e stamani, da stamattina dalle 10 fino alle 3, c'è stata l'assemblea dell'azionariato popolare, dove naturalmente abbiamo posto tutte le questioni ancora da sviscerare ai futuri azionisti e azionisti popolari. E quindi un ringraziamento speciale va innanzitutto a tutte e tutti coloro che ci hanno aiutato a preparare questa 2 giorni, perché per noi del collettivo non era affatto banale. Tutta la preparazione servita per il concerto e per l'assemblea. Ebbene, all'assemblea sono stati portati i contenuti tecnici che come collettivo vogliamo provare a discutere con tutti i futuri azionisti popolari per quanto riguarda la partenza della cooperativa. È stato proposto un documento da votare poi alla fine, e poi si sono susseguiti tutta una serie di interventi, principalmente da realtà attive nel territorio e di carattere politico. Molti hanno espresso il loro parere favorevole sul documento proposto, documento che raccontava tante storie vissute della nostra lotta negli ultimi 5 anni e tutto quello che riguarda le prospettive future, perché nostra intenzione, visto che non riusciamo a partire con il piano della produzione di pannelli fotovoltaici, vogliamo partire con una delle direttrici più magari considerate minori, ma comunque importanti dal nostro punto di vista, che è quella della costruzione delle cargo bike, e poi successivamente attivare anche la cooperativa non solo sulle cargo bike, ma anche su l'installazione dei pannelli, dunque provare a dare lavoro a soci e socie ex GKN, ma anche che si è proposto successivamente per dare lavoro appunto a questi che saranno i nostri colleghi. E quindi è stato un momento di messa a punto di tutto quello che, anche grazie a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del piano, abbiamo messo a terra. È stato importantissimo per noi questo passaggio, perché come collettivo di fabbrica, come GFF, abbiamo chiesto un mandato per andare avanti in questa direzione alle persone che giustamente hanno messo del capitale di rischio come azionariato popolare nella nostra storia. E quindi è solo per quanto riguarda GFF e collettivo di fabbrica e la lotta CKN, è solo un'ennesima tappa. Noi siamo pronti ad andare avanti, siamo pronti a portare l'esperienza della convergenza che ci ha caratterizzato in tutti questi anni all'interno di lotte operaie future che inevitabilmente dovranno nascere. E quindi noi ci siamo, e il collettivo c'è, tante Tante realtà hanno risposto positivamente, questo a noi fa molto piacere. Ringrazio anche tantissimo Radio Wombat, ci sentiamo presto, non vedo l'ora di portarvi altri sviluppi.
1: E anche noi saremo pronti a riceverli, a festeggiarli, a riparlarne, a metterli a critica, insomma ci siamo, Barba. E come c'è la CKN, e credo che appunto, come si sentiva anche nelle tue parole, nel tuo incedere, certamente c'è la consapevolezza che si è fatto un giro di boa, è stato detto in mille modi, in tante forme, ma nello stesso tempo c'è l'assoluta certezza che questa lotta è un patrimonio che è stato messo per 5 anni a disposizione di tutti e di tutte e resta nella disponibilità di tutte le classi popolari e subalterne, non solo delle vertenze sul lavoro, ma siete e siamo, credo un pezzettino ce lo prendiamo anche noi per aver seguito la cosa, a disposizione oggi, ieri e lo saremo domani. Quindi viva GKN, viva GFF, la cooperativa che nasce, le sue attività e tutto ciò che seguirà, insomma ci siamo e ci saremo, lo abbiamo ribadito. Con questo intervento penso forse era anche il più adatto a chiudere, me la sono perlomeno immaginata così e l'ho messo in fondo, come spesso si dice, ultimo ma non ultimo. Chiudiamo la stampa rassegnata di questa settimana, mi dispiace non aver avuto spazio e tempo per commentare le notizie che sono uscite su Sollicciano, che ovviamente sono sempre le più agghiaccianti. Basti sapere che stamattina esce La Nazione dicendo che un altro uomo di 87 anni finisce in cella, esecuzione senza sconti, e il comune cerca delle soluzioni. Questo a dimostrazione che anche il comune ha qualcosa da dire quando vuole, non solo quando mettono dentro uno di 87 anni in un carcere nelle condizioni in cui è Sollicciano, con 7 sezioni chiuse e che tra l'altro con i trasferimenti bloccati perché non si sa dove metterli. Ne parleremo più distintamente la prossima settimana, probabilmente alla luce anche di altre notizie. Ripeto, mi dispiace, ma tutto non si può sempre dire, il tempo è questo. Grazie a chi è stato con noi, davvero tante voci, e grazie a voi che ci ascoltate. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il solito grande ciao.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
2: La rivolta di Piazza Statuto, Torino, luglio 1962. Dall'omonimo libro di Dario Lanzardo, Red Reading di e con Tamara Bartolini, voce drammaturgia, e Michele Baronio, voce canzoni, sonorizzazioni.
3: Prima di tutto volevo ringraziare Radio Onda Rossa, perché ci ha fatto un bel regalo a noi. Ci ha dato questa fotografia di questi ragazzotti di Piazza Statuto, e noi con questa, come presentandovi proprio una fotografia, abbiamo pensato di stare qui stasera, facendo davvero una zoomata. E a volte quando guardi una fotografia, anche se è di tanto tempo fa, se quella fotografia porta dentro una vita, una umanità, ti parla anche di oggi. Per noi è stato così, anche rileggendo il libro, le testimonianze. Vorrei dedicare questa serata a tutti i lavoratori che ancora muoiono di e per lavoro. E alla mia generazione, sembra strano, quella generazione che vedo dietro i computer, dietro i microfoni della radio, che ha cercato cocciutamente, con grandissimo amore, di non spezzare il filo con quest'altra generazione e con quella che è venuta subito dopo. E questa è una cosa importante. È la stessa generazione che oggi continua a gridare no TAV, ed è la stessa generazione che 10 anni fa sfilava per le strade di Genova. Non è mai avvenuto, nella storia del movimento operaio, nemmeno nei periodi di più vile opportunismo di partiti e sindacati, che gli operai che insorgono contro le sopraffazioni del capitale e dei suoi lacchè, e che ricorrendo all'arma dello sciopero, non dimenticano che questo è appunto un'arma di guerra sociale, fossero bollati come teppisti e come provocatori da quelli che sconciamente pretendono di rappresentarli. I fatti di Piazza Statuto. I teppisti di Piazza Statuto. Scontri gravissimi a Piazza Statuto.
4: Sì, ma che è successo davvero a Piazza Statuto?
3: Una provocazione della destra contro il movimento operaio. Un tentativo di sovversione comunista contro lo Stato democratico, un tentativo rivoluzionario anticapitalistico.
4: Sì, ma chi erano i manifestanti coinvolti negli scontri? Dico, chi erano?
3: Erano sovversivi.
4: E ci chiamano teppisti?
3: Teppisti.
4: E ci dicono provocatori?
3: Terroni.
4: Ma noi siamo lavoratori.
3: Elementi incontrollati.
4: Che Togliatti non amiamo.
3: Rivoluzionari.
4: Non vogliamo il centrosinistra. Preferiamo l'idea socialista.
3: Cittadini estranei.
4: Alle tresche con i prechi, col governo, il capitale.
3: Fascisti.
4: Su compagni in fitta schiera, innalziamo le barricate e leviamo la bandiera, quella rossa del lavoro.
3: Era l'Italia degli anni 50. I maledetti anni 50.
5: Tu nel tuo letto caldo, io per le strade al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni.

0: questo.
1: Era la povera gente che stentava a tirar su una famiglia. Sante Notar Nicola, anni 25, operaio chimico. I dirigenti ci aggredirono con aspre critiche, dicendo che ci eravamo lasciati trascinare dai fascisti. Erano le tragedie nazionali, quelle del Po che nel Polesine si era portato via tutto, case, animali, persone e soprattutto la speranza. Michele Dinamico, anni 25, operaio Fiat. Per me la cosa importante era non indebolire la fabbrica. Era la speranza. La speranza che tanti andavano a cercare all'estero emigrando nei paesi ricchi era l'umiliazione, il disprezzo e la morte che trovavano come a Marcinelle, in Belgio, dove morirono 136 italiani nella miniera di carbone. Evandro Conti, anni 25, autista di camion. Sono stato coinvolto un po' per caso, ma anche perché forse lo vuoi. Hai sempre dei motivi per volerlo. In quei momenti hai la possibilità di dire che esisti anche tu. Era che il lavoro era duro e le paghe basse e chi restava si arrangiava e lottava. Era la polizia di Scelba che picchiava più non posso. D.B. Anni 14, operaio metalmeccanico. Sembrava un posto dove tu andavi a fare giustizia, sì, anche dando legnate. Però c'era questa sensazione. Erano i padroni forti, che sapevano che la fame del sud gli avrebbe fornito manodopera obbediente a basso costo per le fabbriche del nord. Erano gli operai comunisti che avevano fatto gli scioperi del 43 e non si davano ancora per vinti. Per loro i padroni avevano creato i reparti confino, così non avrebbero guastato le idee dei tanti Ciro, Gaspare, Pasqua, che pur di mandare qualche soldo a casa dormivano ammassati in sei per stanza. Paolo Edda, anni 21, tecnico e casalinga. Fascisti. Si vedeva che era gente di sinistra. Non so come un fascista potesse reggere in quella situazione. Fascisti erano i poliziotti. Era il 1953 e gli scioperi indetti dalla CGIL sono un fallimento. Era il 1954 e a Torino la FIOM perde la maggioranza nelle commissioni interne. Riccardo Calderini, anni 35, libraio. A me non interessava se serviva. Qui c'era una massa di gente. E noi come partito cosa facevamo? Era il 1959 e a Torino gli scioperi fallivano. Era che lavorare in Fiat sembrava un privilegio nonostante il controllo militare che l'azienda faceva sui lavoratori attraverso capireparto, guardie, regolamenti di disciplina 48 ore a settimana, senza contare gli straordinari con ritmi bestiali e condizioni di lavoro pessime. Era il 1960 e un pugno di ragazzi con la maglietta a strisce cacciò i fascisti da Genova e dal governo. Erano quei morti falciati dalla polizia a Palermo, a Catania, a Reggio Emilia,

0: folta di Piazza Statuto.
1: Oh, cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà. E la ragione è perché ho scioperato,

libertà. Quando il padrone la lotta di tutti e per tutti, il tuo padrone vedrai cederà. Se invece vince perché i crumiri gli danno la forza che lui non ha, questo si è visto.

Io sono entrato nel 59 alla Fiat, avevo 25 anni. È stato un periodo bellissimo, perché diede il via a tutta una nuova concezione della vita da parte mia. Sono entrato come addetto macchina. Avevo chiesto un posto come aggiustatore perché avevo seguito una scuola, avevo una certa conoscenza del disegno, invece quelli mi mettono a fare l'addetto macchina e là sono rimasto. Ricordatevi che qui alla Fiat non si può sputare nel piatto in cui si mangia e niente contatti con i comunisti. E perché non dovevo parlare? Cosa sono questi comunisti? E la prima impressione era che i comunisti, nella media dei lavoratori, erano i più preparati. Erano quelli che leggevano o comunque facevano uno sforzo per leggere qualcosa. La fabbrica era un muro di gomma. Perché aumentavano la produzione, ma la paga era sempre quella? Perché a un certo punto in una squadretta dove si facevano 100 pezzi, se mancava la metà degli operai, si doveva continuare a fare 100 pezzi? Il cottimo è collettivo! Perché non conto niente, mentre invece devo contare qualcosa? Com'è possibile che si debba entrare protetti dalla polizia a lavorare? Come organizzarsi? In febbraio erano capitati 2 o 3 incidenti, di cui uno grave. Un cavo di acciaio aveva mezzo massacrato un operaio e mezz'ora dopo la direzione faceva già riprendere il lavoro e la gente si era incazzata e una parte aveva fermato: «Facciamo lo sciopero!» Abbiamo fatto di tutto per far riuscire quel famoso sciopero del febbraio 62 che il sindacato non aveva avuto il coraggio di dichiarare esplicitamente. Poi abbiamo cominciato a scrivere un giornale, Potere Operaio, e quelli che fecero mi mandarono a un lavoro più pesante, alle teste cilindri dei camion con 7 forature multiple con 50-60 punte che lavoravano contemporaneamente. Dovevo alimentare 4 macchine con una polvere infernale tutta di ghisa, la sera ero morto. Poi mi hanno trasferito alla stura perché avevo dato dell'asino a un capo e qui, dopo 5-6 mesi, avevo già assistito a diversi incidenti di ragazzi che si portavano via le dita perché i ritmi erano bestiali. Io non

0: la facevo mai, la catena se ne andava per conto suo. Metti la testa ai cilindri dei trattori piccoli, bloccali, metti le scodelline, metti le punterie, chiudi tutto con la chiave tarata, ruota la chiave e dalla al collega che deve andare avanti, avanti, avanti. Lavoravamo tutti al limite massimo delle nostre possibilità. In quel periodo ho avuto quella crisi di rapporti che mi ha portato a scegliere proprio i lavoratori di cui la direzione diffidava e faceva diffidare. È stata proprio la lotta del 62 che ci ha dato la spinta. Il primo sciopero, il 13 giugno, fallì. Al mio cancello eravamo in 5, ma il secondo sciopero fu meraviglioso. Siamo andati là verso le 3:30 del mattino, c'era già uno spiegamento enorme di polizia e i soliti crumiri incalliti. Per la prima volta vidi arrivare dei compagni che sì, magari prima avevano un po' subito e che però ora quel giorno avevano riacquistato la propria capacità di dire no al padrone. Ho visto parecchi operai piangere, come credo di non avere visto mai, e piangere di un pianto così felice che questa è proprio una sensazione che io non dimentico. Poi siamo andati al bar e abbiamo bevuto, abbiamo discusso di come andare avanti, che fare. E ritornando in fabbrica, nelle rispettive squadre, c'era molta più umanità, molta più possibilità di parlare. A quel secondo sciopero fummo 700 su 5.000. Al terzo sciopero, tutti. La stampa. Venerdì 6 luglio 1962. Will e Sida si accordano con la Fiat e invitano gli operai a non scioperare.
1: Operai della Fiat, alle vostre spalle, senza consultare nessuno, le organizzazioni sindacali al servizio del padrone hanno concluso un accordo separato che tenta di liquidare la lotta e la forza operaia alla Fiat. Ancora una volta siete voi a dover decidere e dichiarare cosa volete e cosa invece rifiutate. Oggi voi avete nelle vostre mani la chiave del futuro della lotta del proletariato italiano. Nessun altro all'infuori di voi stessi può respingere le manovre del padrone che si moltiplicheranno sempre più per ridurre di nuovo ciascuno di voi isolato e impotente di fronte al potere del capitale. Ogni manovra del padrone, ogni decisione davanti alla quale vi trovate, devono essere da voi affrontate collettivamente.
0: Qualcosa è cambiato e questa volta non si tornerà indietro. Insieme alle avanguardie di fabbrica si fanno avanti facce nuove. Quasi sempre immigrati del sud che prendono in mano la situazione e organizzano la propaganda, i picchetti, i collegamenti con le altre fabbriche, mettendo da parte le stesse commissioni interne. Sono fortunato. Di fronte ai miei occhi crolla con clamore il mito grandioso del neocapitalismo italiano. La classe operaia l'ha scalzato con una spallata possente. Forse l'operaio Fiat è oggi all'avanguardia non soltanto del proletariato italiano, bensì di tutto il proletariato dei paesi industrialmente sviluppati. La carica rivoluzionaria che qui si coglie nell'aria si potrà convogliarla in una precisa linea teorica ed operativa. Davanti a noi, dietro le sbarre, si intravedono gli enormi fabbricati deserti. Alle nostre spalle la massa compatta degli operai che si allarga fino a diventare folla in corrispondenza delle entrate. Si ha l'impressione che un balzo solo basterebbe a questa massa per far sua la fabbrica. Qui la lacerazione è avvenuta. L'operaio Fiat ha strappato i suoi legami con il capitalista collettivo. È fuori, non c'è dubbio, dalla rete dei rapporti capitalistici.
1: Sabato 7 luglio, è l'alba. I picchetti sono pieni di operai e la polizia non riesce a tenerli a distanza sufficiente dagli ingressi. Quelli che vogliono lavorare vengono riempiti di minacce, di ingiurie e di botte.
0: Io sono andato il sabato, andiamo là, vediamo cosa dobbiamo fare con gli altri. Ci si avvia pian pianino perché capivi già i pericoli a cui andavi incontro.
1: Le macchine che tentano di entrare vengono prese a sassate, a calci, rigate con i chiodi, mutilate di specchietti, maniglie, tergicristalli.
0: E l'operaio agisce così, istintivamente, ma è un istinto sano, no? Bastano due parole, due occhiate, lo fai o non lo fai, decidi o non decidi, tutto lì. La classe operaia non ha niente da fare con queste cose, tipo la fabbrica sì, la piazza no. L'operaio, come posso dire, quando senti che sei impotente in fabbrica, trovi una forma di utilizzazione della lotta anche all'esterno.
1: Macchine rovesciate al capo del personale Pistamiglio, al dirigente di Mirafiori Valleguar, al capo del personale del Lingotto e di altri tre o quattro dirigenti. picchiate il dirigente della Fiat Avio, Anfossi, e il dirigente del Lingotto, Casertano.
0: Arriva una 500 che voleva forzare il picchetto per entrare dentro e ovviamente il picchetto resisteva, non faceva passare. Sarebbe finito tutto lì se, primo, l'autista della macchina non tentava di forzare il picchetto, secondo, se il compagno dell'apparato Walter Zanoni, che era vicino a me, lui guidava la macchina, io facevo lo speaker, non avesse riconosciuto chi c'era dentro la macchina. Ma quel bastardo lì è Pistamiglio, quello che mi ha licenziato! Ho preso subito il megafono, compagni! Operai, qui su questa macchina abbiamo il dottor Pistamiglio, l'affamatore di operai, il famigerato licenziatore! E giù una massa di calci, ginocchiate, la macchina tentava di forzare il blocco e noi abbiamo cominciato a sballottarla, l'abbiamo sollevata su un fianco fino a rovesciarla. Purtroppo il dottor Pistamiglio ha tentato di uscire, aveva un piede fuori ed è stato pizzicato dalla predella della macchina. Purtroppo ha zoppicato un mese o due con il bastone. Tutto questo avveniva con un sorriso tra il beneplacito dei dirigenti del partito. La classe operaia non ha paura di quello che fa. Anche se fa uno sbaglio, in quel momento non ha paura. Anche se certe cose sono sbagliate, sono un'esperienza. Quando l'operaio sciopera ha sempre una funzione. Quando arriva a fare come in piazza statuto, lo fa per condizioni specifiche. Operaie che sfuggono alle burocrazie. Tu sei impazzito, tu fai il sinistro, non sai quello che fai. Io sono un operaio e faccio quello che desidero. La lotta di piazza nasce quando in fabbrica vedi che sei impotente a fare determinate cose. Allora lo fai per istinto, ma anche per far vedere alla gente che ci sei. Capisci? L'operaio vuole tutto quando sciopera. Vuole tutto. Noi vogliamo tutto.
1: La stampa. Le botte piovevano da tutte le parti. A molte macchine di impiegati che tentavano di entrare vengono strappati i fili del motore.
0: Certo, certo che me la ricordo, la campagna di calunnie contro il movimento di piazza ha statuto tutte balle. La gente sarà incazzata davvero. Gli operai quando fanno le cose non pensano a quello che si dirà. Le facciamo perché non possiamo farne a meno.
1: Il Giornale. Un gruppo intero di impiegati che tenta di entrare a piedi viene bloccato. Uno è trasferito addirittura di peso su di un tram.
0: È l'inizio, abbiamo fatto un lungo corteo sotto un sole cocente, urlavamo e invitavamo gli altri ad uscire. C'è un entusiasmo indescrivibile da parte degli operai e anche dei militanti. È importante questo sdoppiamento di atteggiamento dei militanti. Fino a poche ore prima chiamavano conigli, poi improvvisamente siete forti, vincitori.
1: La Gazzetta del Popolo. Sindacalisti CISL e CGL invitano alla moderazione e a tornare a casa, ma la Teppaglia risponde con le pietre e li costringe a fuggire a gambe levate.
0: Noi giovani comunisti della barriera di Milano, eravamo il gruppo più consistente di intervento nella Fiat di Torino e abbiamo partecipato alla lotta in maniera dura, sì, è vero. Siamo arrivati a buttare bidoni di catrame incendiato all'interno dei cancelli, sì, è vero. Abbiamo fermato dei camion e picchiato dei guardiani, sì, è vero.
1: L'Avanti. Nel pomeriggio la FIOM distribuisce un volantino in cui si mettono in guardia i lavoratori. La notte scorre però tranquilla, con la piazza presidiata da un enorme schieramento di polizia e carabinieri.
0: La polizia in realtà è impotente. Gli operai presi vengono liberati da altri operai. Alla Safa, Sicam, Bertone, Graziano, CBR ed altre fabbriche vi sono sassaiole contro le vetrate per costringere gli operai ad uscire. Stessa azione alla Pianelli e Traversa di Rivoli. Alla RIV davanti al cancello un operaio discute con un capitano dei carabinieri. Allora di chi è il marciapiede? È di tutti, no? È del comune ed è mio quanto suo, signor ufficiale. Quel vecchio operaio sapeva a memoria tutta la Costituzione e andava citandola con voce sempre più alta. Articolo. Per molti giovani la presenza era casuale, ma quando è cominciata la cosa più grossa verso le 5 di sabato non era più casuale. C'era chi si organizzava, chi telefonava ai parenti, è arrivato un gruppo di 100-200 operai, la piazza si muoveva tutta con bastoni, sassi, anche noi si riprendeva coraggio, si ripartiva in quarta, poi la protesta si sposta a piazza Statuto e già verso le 14.30, 15, 3-400 operai stanno tutti davanti alla sede della UIL. Urlano, Fischiano. Un centinaio di agenti con jeep e autoidranti presidiano la sede. In un bar vicino due sindacalisti Will riconosciuti vengono picchiati. Volano le prime pietre contro le finestre del sindacato e inevitabilmente cadono sulle teste dei poliziotti del presidio. Alle 15, dopo una prima carica a piedi in cui volano manganelli sulle teste degli scioperanti, arriva il battaglione Padova.
1: Primi a giungere, ultimi a cedere.
0: Data di nascita
1: 1945.
0: Addestrati esclusivamente per l'ordine pubblico.
1: Pesisti, campioni di lotta greco-romana e soprattutto rugbisti.
0: Addestrati a picchiare duro e con piacere. Ecco il battaglione Padova.
1: Lo stesso di Genova e dei morti di Reggio Emilia.
0: Demmo tante botte in quei giorni e tante ne prendemmo. Alcuni compagni erano addirittura arrivati con le pistole. Altri si battevano da soli, contro tre o quattro poliziotti per volta, tra i caroselli, sotto i portici, sulle aiuole, sui marciapiedi. Noi sradichiamo paline, cartelloni pubblicitari, e li lanciamo fra le ruote delle camionette. Noi facciamo barricate e lanciamo latte di benzina in fiamme. Poi la sera c'è più calma e la polizia fa scappare i dirigenti della UIL che stavano rinchiusi come codardi in sede da ormai 8 ore. La battaglia continua, non conosce un momento di sosta. Ci muoviamo a squadre, la polizia blocca tutti gli accessi alla piazza e si scatena un fuoco di sbarramento con lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo. Alle 4:30 della mattina, dopo 13 ore, la prima giornata è terminata. Per me i fatti di Piazza Statuto furono il primo segno del risveglio. Per la prima volta la base rivoluzionaria scavalcò apertamente il partito e mandò a fanculo i vecchi tromboni. L'unità gridava teppisti, fascisti, e quello, per molti compagni, fu il crollo delle ultime illusioni di un ravvedimento rivoluzionario del PC. Io ero giovane e non avevo la capacità di fare un'analisi estesa, ma per quel poco che potevo vedere e verificare, la versione del partito era che Piazza Statuto è una provocazione per rompere l'unità sindacale. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile fare questo discorso? Ma non era proprio quello che stava accadendo, il modo più serio di fare l'unità sindacale. Lo volevano gli operai e i comunisti di base, perché la rabbia era indescrivibile. Il partito aveva già commesso degli sbagli, già dal 53, quando aveva licenziato i famosi di Stella Rossa, quando parlava di crisi del capitalismo mentre eravamo in pieno boom di sviluppo. La Fiat, mentre assumeva migliaia di altre persone, aveva licenziato tutti i compagni, gli attivisti, quelli del 45, tutti quelli che lavoravano alla Grandi Motori e così via. La delusione più grossa l'avemmo quell'ultimo pomeriggio. Le carogne fasciste del battaglione Padova avevano arrestato uno dei nostri più cari compagni. Si era rimasti in pochi, lui si era buttato avanti da solo contro i plotoni che avanzavano compatti. Lo chiusero in mezzo pestandolo selvaggiamente. Cercammo di strapparlo ai poliziotti, ma erano in troppi, ci ritirammo tutti pesti. Poi la sera andammo alla festa dell'unità e cercammo di fare una colletta. I dirigenti ci aggredirono. Ricordo quella scena con rabbia e con dolore. C'era la tavolata solita di capoccia, le bottiglie di Barbera, gli agnolotti, i salamini caldi, la classica tavola piemontese a cui si riduceva ormai tutta la prassi rivoluzionaria di un partito che aveva innalzato un tempo su tutta la merda fascista e borghese la bandiera rossa della speranza e della rivolta. Vi siete comportati da teppisti, da fascisti! Fu la rottura. Se quelli che si sono battuti contro la polizia sono fascisti, allora siamo fascisti pure noi. Prendemmo il tavolo con salamini, vino e bagnacauda e lo sbattemmo in faccia ai dirigenti. Quella sera, per la prima volta, fra compagni, finì con altre botte. Il movimento di Piazza Statuto è venuto fuori spontaneo. È venuto fuori dalla rabbia mischiata all'euforia dello sciopero. La classe operaia si è liberata di un peso che aveva addosso, voleva dirsi: ecco, ci siamo ritrovati. Di lì si è iniziato. Io credo in queste cose e sono pronto a rifarle anche domani mattina.

0: Domenica 8 luglio, piazza Statuto è più calma. Non mancano però incidenti, le forze dell'ordine con alcune cariche tentano inutilmente di disperdere i manifestanti. Lunedì 9 luglio lo sciopero è totale e i picchetti sono quasi inutili perché di operai che si presentano a lavorare non ce n'è traccia.
1: Alle 11 in piazza Statuto ci sono migliaia di persone e molte stanno già fischiando, urlando e lanciando pietre. Le prime cariche si susseguono regolarmente ogni mezz'ora. Alle 2 del pomeriggio ci sono già 200 fermati e 350 alle 18. Oltre 30 fra jeep, gipponi e camion vengono impiegati nel presidio, nei caroselli e nei rastrellamenti che si intensificano fra le 19.30 e le 20, quando la polizia decide di farla finita. Bloccano tutti gli accessi alla piazza con gas lacrimogeni e cariche a raggiera. I fermati sono centinaia. È buio. Tutte le lampade dell'illuminazione pubblica sono state fatte saltare e malgrado la durezza delle cariche i carabinieri picchiano con il fucile tenuto per la canna, noi riusciamo cocciutamente a riconquistare gli spazi persi. Siamo più organizzati, ci muoviamo con rapidità, con fionde, bastoni, catene e sassi. Gli scontri più intensi stanno dall'altra parte della piazza dove sorgono improvvise barricate. Alle 2 del mattino di martedì 10 luglio la polizia ripete per la terza volta la manovra di accerchiamento-rastrellamento con centinaia di agenti. Questa volta l'azione riesce e alle 3 la battaglia di piazza Statuto è finita. Il bilancio è di 1215 fermati, 90 arrestati e rinviati a giudizio per direttissima, un centinaio i denunciati a piede libero, 169 i feriti fra le forze dell'ordine.
0: 10 luglio, la stampa. Ci auguriamo che con questo venga posta la parola fine a episodi indegni delle vecchie civili tradizioni di Torino.
1: Si sbagliavano. Quello era solo l'inizio. Come? 3 giorni. No, solo 3 giorni. No, no, guarda che secondo me è durato di più. Almeno 5 o 6 giorni. A me sembrava che il tempo non finiva mai. Io? Io mi chiamo Gerardo Lattarulo, operaio metalmeccanico. A Piazza Statuto sì, avevo 19 anni. Piazza Statuto. È stata una grande esperienza per me. È stata la prima volta che sono riuscita a misurarmi con le cose e a vedere fino a che punto avevo il coraggio di farle. Ha contribuito alla mia coscienza politica. Ecco, io mi ricordo di aver scelto di essere condannato e non rimpiango di averlo fatto. Molti mi hanno sfottuto, ma chi te ne fregava, non dovevi farlo. Ecco, io sono ancora convinto che era importante invece, senza fare gli eroi, perché la causa della rivoluzione non ha bisogno di eroi, ma certe volte ha bisogno di gente che abbia anche il coraggio di dire, di rivendicare quello che fa, per spiegare. Perché non tutte le cose si spiegano da sole, no? E io così al processo ho detto la verità. Sì, signor giudice, sì, ho tirato le pietre e tante altre cose. Era importante per me dare una testimonianza. Ecco, adesso io te lo dico con coscienza, allora forse lo dicevo istintivamente. Dicevo, ma com'è possibile che la gente scende in piazza, si incazza, si scontra con la polizia e soltanto perché questo è vietato lo deve negare? Solo perché non è previsto dalla legge? Possibile che la gente non debba rendersi conto che il prezzo che paga in dignità il più delle volte è troppo alto rispetto al rischio che corre? Io quando sono riuscito a dire queste cose, ecco, io mi sono sentito più leggero, più sereno. E anche un po' orgoglioso, se lo posso dire. Mia madre è stata proprio una sorpresa. Lei votava comunista perché glielo diceva mio padre. Odiava istintivamente sia i democristiani che i preti. Però per lei quello è stato proprio un momento di presa di coscienza improvviso. Il fatto che uno dei suoi figli era rimasto coinvolto in un fatto del genere l'ha obbligata a riflettere per capire perché. Mia madre, da quel momento lì, mi ha adorato. Questa è stata un'altra cosa per cui sono stato contento di essermi comportato così al processo e ho imparato a volerle bene ancora di più. Sì, sì, lo so che questo non c'entra con tutto il discorso che stiamo facendo, ma io sono uno di quelli che mia madre già la vedevo meravigliosa. Mia madre è quasi analfabeta. Sa appena leggere e scrivere. In una pagina scrive tre righe con la sua calligrafia indecisa. Legge stentamente tutto quello che sa fare. Un po' le abbiamo insegnato noi. Un po' ha imparato per sua volontà, però. Proprio dopo quel fatto. Proprio perché gli è venuto un grande senso della giustizia dopo quel fatto. È diventata una donna molto più combattiva. Molto più cosciente. Sabato 21 aprile. Tutti gli imputati, tranne uno, hanno affermato di trovarsi per caso a passare in piazza Statuto durante le cariche. Gerardo Lattarulo, appena 19enne, dichiara di appartenere al movimento anarchico, di essersi appositamente recato a protestare contro la UIL e di aver rilanciato i candelotti lacrimogeni contro gli agenti di polizia. Alla domanda del presidente, è vero che avete rilanciato contro la polizia dei lacrimogeni? Il Lattarulo risponde, senza dubbio, volevo che provassero anche loro che bell'effetto che facevano.

0: Talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare, vorrei, quella generazione che si formò sul testamento di Julius Fucic, colui che sotto la forca scrisse a noi per noi, la generazione che compatta correva da papà Cervi a consolarlo, a consolarsi, quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia l'agitasse, oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare, qui vorrei, gli anni 50. Tutti, uno per uno, giorno dopo giorno, ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta e il baracchino con la pasta scotta e null'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta via Cuneo, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un momento solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il crumiro era il crimine più grande. In ultimo vorrei chinarmi assorto sull'elenco angoscioso di chi non c'è più e nascondermi vorrei in via Chiusella, la più brutta delle strade del quartiere mio. Ricordare anche l'addio, violento, feroce, l'ira, ma pure ritrovare le radici in questo quartiere, piatto come l'anima, vasto come l'orgoglio, amato e vissuto da quella generazione, la più infelice, la più dura, la più cara.
1: Ben altro che pace e lavoro ci hanno portato. Davanti alle fabbriche schierano il carro armato e radono al suolo le case di forni del pane. Perché tutto un popolo in lotta patisca la fame. È guerra tra il cane che sfrutta e l'uomo sfruttato.

dunque reagiva. Peccato che il tempo sia stato fissato da loro, invece che nascere prima dal nostro lavoro. Nei campi nessuno ha guardato se il tempo è cattivo. Nei prossimi giorni il sereno non porterà cibo, ma stacca dal chiodo il tuo pezzo di sano potere. Se il tempo è fissato da loro, non stare a sedere. Non vincono, non vinceranno, non hanno futuro. La forza è nel puntello impugnato da oneste e fortissime mani. Il prossimo fuoco sarà ravvivato da noi. Nel posto e nel tempo, nel modo fissato da noi. Nessuno potrà soffocarlo, diventerà immenso.

0: domani. La forza è nel puntello impugnato da oneste e fortissime mani.
1: La rivolta di Piazza Statuto, Torino, luglio 1962, dall'omonimo libro di Dario Lanzardo, red reading di e con Tamara Bartolini, voce drammaturgia, e Michele Baronio, voce canzoni, sonorizzazioni.

0: Timira, romanzo meticcio di Wu Ming Due e Antar Mohammed, red reading musicale di e con Wu Ming Due, voce Tamara Bartolini, voce drammaturgia Michele Baronio, voce canzoni, sonorizzazioni.
1: Preludio, lettera intermittente numero 1, Bologna, 7 settembre 2011. Cara Isabella, sono passati molti mesi dall'ultima volta che ci siamo visti. Li conto sulle dita e sono già 18. Un anno e mezzo pieno di rivolta e di quello che si usa chiamare la storia, per poi convincersi che sia un pezzo di carta o di marmo e non di vita. Gli astronomi hanno scoperto una stella 10 milioni di volte più luminosa del Sole. Al tempo dei re babilonesi le avrebbero dato il nome di un dio terribile e smisurato. Al tempo delle agenzie di rating l'hanno battezzata con una sigla, R136A1. Sono morti J.D. Salinger, Mario Monicelli e Osama Bin Laden. Sono nati, secondo le statistiche, 198 milioni e mezzo di esseri umani. È nata pure una nuova nazione, la Repubblica del Sud Sudan, ma l'oroscopo dice che si ammalerà presto, ubriaca di petrolio, come il Golfo del Messico, che ha dovuto sorbire in diretta TV 500 milioni di litri di greggio serviti dalla piattaforma Deepwater Horizon, o come il Delta del Niger, dove la sbornia nera uccide ogni giorno senza lambire gli schermi del mondo. Di tutto questo mi piacerebbe parlarti, sedere a quel tavolo sempre ingombro di carte, bollette, giornali, matite, tazze e bicchieri, accendere il registratore e srotolare il pomeriggio con la scusa di un romanzo da scrivere insieme. E invece sto qui, nello stanzone caldo di una biblioteca, in mezzo agli studenti che preparano gli esami per la sessione autunnale. Il romanzo è finito, l'ho stampato per intero. E adesso non è altro che un plico di fogli in attesa di correzioni, sgorbi di penna, note sul margine e commenti. Ho letto la prima pagina, l'ho girata, e mi sono messo a scriverti nello spazio bianco sul retro. Erano anni che non usavo la penna per tante parole. I pensieri diventano indelebili troppo in fretta. Fuori c'è un tizio che butta giù un muretto a martellate e il rumore dei colpi spacca le frasi che vorrei mettere in fila. Dovrei tornare a casa, lì c'è silenzio, ma in compenso la posta, Twitter, i siti e l'orto sul balcone mi aprono in testa buchi molto peggiori di un martello. 8 anni fa, quando tuo figlio si è presentato alla mia porta con una cartelletta rossa, Twitter non c'era ancora e nemmeno il balcone. Stavo in un altro appartamento e il massimo che riuscivo a coltivare era una pianta di fagiolo sul davanzale del bagno. Eppure, nonostante le distrazioni ridotte al 50%, ho accolto Antar con la testa fra le nuvole. Non l'ho fatto nemmeno entrare. Ho preso la cartelletta e gli ho detto che senz'altro avrei letto i fogli che ci stavano dentro. Altri lavori incombevano, altre pagine. E già m'ero accorto che Antar, quando raccontava di te e di suo zio, aveva la tendenza a tirarla per le lunghe. Ci eravamo conosciuti in una clinica per malattie mentali. Frequentavamo lo stesso matto. Io come amico, lui come educatore. Facevamo i turni per non lasciarlo da solo, ed è stato lì, nel parco intorno alla villa, sotto un cedro del Libano colossale, che ho sentito parlare di te per la prima volta. Era la primavera del 2003, e io ci ho messo 5 anni prima di venirti a trovare, col mio registratore in mano, per dedicare alla tua storia un mercoledì pomeriggio. A mia parziale discolpa, vorrei dire che la cartelletta rossa non l'ho riposta subito in un armadio. L'ho aperta poche ore dopo, di fianco a un piatto di pasta. Da 3 anni me la porto sempre appresso, nella borsa da lavoro. Rispetto ad allora è molto ingrassata di carte, ma i 3 documenti originali sono sempre lì e ogni tanto li ripesco, per non dimenticare da dove è cominciata la nostra amicizia. Primo, una fotocopia con 2 brevi articoli impaginati uno sopra l'altro, titoli Un italiano nero e La negretta del cinema italiano, tratti da Il Sofà, periodico di immigrazione in Emilia-Romagna. Secondo, la relazione del dottor Bonvicini Eugenio sull'attività svolta da Giorgio Marincola, Mercurio, durante l'occupazione germanica del suolo nazionale. Terzo, Un volantino distribuito in Piazza Maggiore il 25 aprile 2002, nell'anniversario della liberazione dal nazifascismo, mentre siamo qui per protestare contro il lager etnico di Via Mattei, vogliamo ricordare Giorgio Marincola attraverso la testimonianza di sua sorella, una signora ultrasettantenne che abita a Bologna. Su un totale di 16 fogli A4, soltanto mezzo riguarda le tue avventure. Tutto il resto gira intorno a tuo fratello Giorgio, come in un depistaggio studiato ad arte. Ecco perché ci ho messo tanto, per capire cosa volesse da me questa cartelletta rossa. Ed ecco perché tu ci hai messo altri 2 anni per capire cosa volesse da te questo sedicente cantastorie dal nome cinese, col suo registratore a cassette sempre a corto di pile, che insisteva a suonare al tuo campanello ogni mercoledì pomeriggio. Siamo tutti profughi, senza fissa dimora nell'intrico del mondo, respinti alla frontiera da un esercito di parole, cerchiamo una storia dove avere rifugio.
2: Le storie sono di tutti. Nascono da una comunità e alla comunità ritornano, anche quando hanno la forma di un'autobiografia e sembrano appartenere a una persona sola perché sono le sue memorie, la sua vita, come è il caso di questo romanzo meticcio. Signora Marincola, perché non torna nel suo paese? Mercoledì 23 gennaio 1991, Mogadiscio, 25esimo giorno. Sparano con i grossi calibri e la casa trema dalle fondamenta. Sembra di stare a Casa Albertone il 19 luglio del 43, quando un'ala del nostro condominio crollò sotto le bombe di un'incursione aerea. Qui a Mogadiscio, per fortuna, ci sono solo mortai e mitragliatrici, niente fortezze volanti B-17 a sganciare morte dal cielo. Una nube nera sorge da Cel Gabi, il grande mercato poco distante da qui. Devono aver colpito il deposito di benzina, ma la fumana è di breve durata. Si vede che il grosso del carburante se l'erano già rubato. Ascoltiamo la radio, come ce lo consentono 6 grosse pile ricaricate al sole sul davanzale secondo il metodo infallibile che ci ha insegnato Awa. Abbiamo appreso così che già da 6 giorni le bombe intelligenti degli Stati Uniti piovono su Baghdad. La gente si accalca sui sambuchi e cerca di raggiungere il Kenya, l'Etiopia, addirittura lo Yemen. I soldati disertano e le donne soldato vengono chiamate a riempire i vuoti. Il fronte si rifiuta di trattare col vecchio. Vogliono solo che lasci il paese, anche se l'ultimo aereo della flotta se l'è preso un ministro per scappare in Uganda. Siad Barre se ne sta chiuso nel suo bunker, mentre la città cade in pezzi e soltanto il cielo sembra immune al massacro. Eppure si continua a vivere. E alle volte ridiamo dei nostri sobbalzi quando un botto più forte degli altri fa tremare i vetri e le pareti. La quotidiana incertezza rende più brevi le giornate, mentre il blackout elettrico dilata la notte. Fra uno scoppio e l'altro, complice l'abitudine, stiamo imparando a dormire. Signora Marincola, perché non torna nel suo paese? Mogadiscio, 23 aprile 1991. Ti immagino in camera, alla luce di 2 candele, davanti all'armadio spalancato e ai cassetti aperti. So che di vestiti ne hai sempre avuti pochi, dunque non è questa la scelta faticosa. Mazzi di foto, agende, lettere a decine. Il pamphlet sugli italiani in Somalia, 2 soprammobili d'avorio, 4 gioielli in croce, 2 vecchie cornici e la bambola ti mira, con gli occhi dipinti sul viso di panno lenci e le trecce bionde arrotolate sulle orecchie. Signora Marincola, perché non torna? Mogadiscio, 10 maggio 1927. Vieni, piccola mia, non piangere. Ven sì, ven da suor Cristina, ecco, brava. Manda un basino alla mamma. Dio mamma, hai svedova prest. Su, piccola, avanti, ancora un boccon. Hai già fatto arrabbiare suor Paola. Un boccon per la mamma, da brava. Guarda come obbediente ti mira. Miam, miam, miam. Ti mira fa pade storie. Si sa accontentare. Il capitano mi ha detto che tra un paio di giorni saremo in Italia. E sei contenta? Scommetto che il tuo papà ti farà trovare un bel pranzetto di benvenuto, vedrai. Basta patate, basta banane, una bella crema di riso, eh? At piace la minestra de ris. Signora, perché non torna a Mogadiscio? 24 aprile 1991. Isabella, sono le 7, sei pronta? Ma dove va? Una donna di 66 anni, ti ripeti e ripeti. Cosa troverò in Italia? sono qua da una vita. Avevo già in mente di morire a Mogadiscio, ma una pallottola in corpo me la risparmierei volentieri. Entri nel bagno, ti lavi la faccia con l'acqua marrone, un velo di ombretto sugli occhi e torni in camera per vestirti. Chissà, Anta, come sta combinato. Potrà davvero aiutarmi. È un tale bugiardo, come tutti i somali. Anche quando sta male ti dice che sta bene. Chiudi la valigia, tiri la cinghia, la infili nella fibbia. Dove mi farà dormire? Se devo andare da quella stronza della sua fidanzata, preferisco le pallottole. Hai preso le scarpe, hai preso le mutande, hai preso Timira e un mazzo di fotografie. Avrà un po' di soldi. Non ne posso più di fare la fame. Ho voglia di mangiare al ristorante e di scolarmi una bottiglia di Chianti Gallo Nero. Ti sei messa l'orologio, la dentiera e quei quattro gioielli che ti accompagnano da una vita. Le forbicine per le unghie, prese. E poi? Un tempo eri un'esperta di bauli e bagagli, ma la tua ultima tournée risale a quando in Italia non c'era la televisione e negli ultimi 30 anni hai messo radici a Mogadiscio. Allora, ci sei? Domanda Mohamed sulla porta. Sì, pronta. Come andiamo all'aeroporto? C'è un autobron che ci aspetta qui fuori. Non dirmi, uno di quei pick-up con la mitragliatrice Browning. Sì, proprio lui, è a bordo. Quattro uomini armati di AK-47 e automatici Beretta. L'autotecnica è davanti al cancello. Dice di fare in fretta. Tu intanto ti meravigli di avere il cielo sopra la testa e di poterti guardare intorno senza incontrare mobili e pareti. Al loro posto ci sono alberi, bombardati, pali della luce divelti, cumuli di sfacelo, immondizie e frantumi coprono la strada come foglie morte su un viale d'autunno, ora sparsi, ora in mucchi, ora in fumo, dentro bidoni di latta. La vostra casa è un mosaico di colpi, spigoli, scheggiati, briciole d'intonaco. Altri edifici sono scheletri vuoti di sfascio e mattoni. Lungo la strada sfilano carcasse di palazzi che in un giorno qualunque non avresti degnato di uno sguardo e che invece adesso, crivellati e storpi, ti sembrano racchiudere una bellezza incompresa. La biblioteca, il teatro, il Museo Nazionale. L'auto procede in leggera salita e sotto di voi si spalanca il mercato di Cheil Gab, simile a un'enorme discarica di laterizi, ferragli e chioschi ambulanti. Una grande insegna, Emporio Armani, pende cadavere sopra una vetrina sfondata. Nel finto negozio di moda italiana deve essere esplosa una granata vera. Di fronte alla moschea della solidarietà islamica spicca il monumento a Sajid Mohamed, il mullah che agli inizi del secolo guidò la resistenza contro l'Etiopia, la Gran Bretagna e l'Italia. Il catafalco rappresenta la sua fortezza, bombardata dagli inglesi nel 1920 e a quanto pare anche dai somali nel 1991. Qualcuno si è arrampicato fino in cima e ha rubato la statua equestre che dominava il mausoleo. Il piedistallo vuoto pare un'astronave di mattoni bianchi e sulle sue torrette già si annidano i cecchini come 70 anni fa. Giunti sulla rotonda del chilometro 4, persino la paccottiglia dell'Arco di Trionfo popolare ti strappa un addio in stile Lucia Mondella. Poi le architetture finiscono e l'ultimo nastro d'asfalto è un corteo di fuggiaschi, case sventrate, posti di blocco e sopravvivenza. Allora Isabella, mi raccomando, vai in Italia, fai laureare Antar e torni qua, siamo d'accordo? Il C-130 decolla. Gli oblò sono pochi e stretti, ma riesci lo stesso a intravedere le case scoperchiate, i resti anneriti della grande cattedrale. Mogadiscio, la bianca Amar sulle rive dell'oceano, esala fumi di morte e abbandono. L'angelo nero è padrone della città. Signora, perché non torna nel suo paese? Bologna, 15 maggio 1992. Raggelata nonostante i 33 gradi vorresti risponderle che in Somalia c'è la guerra, ma ti viene il dubbio che anche lei sia una di quegli italiani che la Somalia non la ricordano più. Magari è rimasta ai titoli dei giornali di metà gennaio 91, quando tu eri ancora a Mogadiscio e la stampa esultava perché un blitz dell'aeronautica aveva trattato in salvo gli ultimi connazionali. Per molti la guerra in Somalia è durata giusto un mese, poi basta, Siad Barre se n'è andato ed è tutto finito. Intanto guerra è diventato sinonimo di Desert Storm, bombardamenti inquadrati all'infrarosso, Baghdad, il Kuwait, Saddam Hussein e i primi spari della ex Jugoslavia. Dunque, signora Marincola, perché non torna nel suo paese? È questo il mio paese, l'Italia, ed è stato il governo italiano a portarmi qua. Non la guerra, non i somali e nemmeno la speranza. Io sono italiana, un'italiana dalla pelle scura.
1: Il sonno arretrato e le cispe negli occhi indirizzarono Antar sulla caffettiera grande. Ormai da 3 settimane aveva perso il lavoro ai mercati generali, ma continuava lo stesso a tirare le ore piccole, tra il manuale di scienza della politica, gli ultimi TG della notte e i tasti del telefono. Dall'inizio della battaglia non era più riuscito a chiamare Mogadiscio e non sapeva se i suoi genitori fossero morti o vivi. Stava incollato al televisore, non perdeva un telegiornale, ma dopo una settimana scarsa nei titoli d'apertura, la Somalia era uscita dallo schermo e al Ministero degli Esteri, invece di notizie, gli avevano dato un numero di telefono, quello dell'unità di crisi. In attesa del caffè, Antar decise per l'ennesimo tentativo. Borbottò una preghiera, si raccomandò ad Allah e schiacciò l'indice sui tasti. «Pronto? Unità di crisi?» «Sì, buongiorno, chiamo per la Somalia. Resti in linea, le passo il collega!» Breve attesa, un'occhiata alla moca. Celeste compare in cucina pronta per il lavoro. «Sì, crisi Somalia?» «Pronto, salve, chiamo in merito alla famiglia Marincola.» «Marincola? Un attimo che controllo. Come si chiamano le persone?» «Mia madre si chiama Isabella, suo marito Mohammed, e poi c'è un'amica che abita con loro, Bruna Galvani.» Silenzio. Celeste versa i caffè nelle tazze. Fumate snelle spandono l'aroma. «Senta, qui non risulta nessun Marincola. È suo padre o sua madre che fa così di cognome?» «Mia madre», risponde Antar. «Mio padre si chiama Mohammed Ahmed, è cittadino somalo.» «Ah, ecco. Allora guardi, noi ci occupiamo solo dei cittadini italiani. Ma infatti mia madre è italiana e mio padre è sposato con lei da più di 30 anni. 30 anni o 10 per noi è lo stesso, mi dispiace. Riceviamo notizie soltanto sulle persone con passaporto italiano e gli ultimi italiani sono stati evacuati da più di 2 settimane. Lei ce li ha i numeri degli alberghi dove sono sistemati?» «Sì, li ho», risponde Antar sconsolato. «Ma le pare che mia madre non mi avrebbe telefonato se fosse arrivata in Italia 2 settimane fa. Ah, non so che dirle, magari nello scompiglio. Qui comunque non risulta. Però ascolti, stasera sulla Rai c'è Santoro, che fa la trasmissione proprio sulla Somalia, con tanti ospiti, collegamenti, gente che era lì fino all'altro giorno. Magari può provare a chiamare in studio, chissà, potrebbero avere notizie più fresche.» Antar ringraziò, mise giù la cornetta e strinse fra le dita la tazzina del caffè. Samarcanda, ore 21:05. Michele Santoro entra nell'arena e spiega che si tratterà di una puntata anomala dedicata a 2 diversi argomenti, la guerra del Golfo e la crisi in Somalia. Ospiti in studio sono il dottor Mohamed Aden Sheikh, i giornalisti Pietro Petrucci e Massimo Alberizzi, l'ex leader del 68 onorevole Mario Capanna, il generale in pensione Umberto Capuzzo e Abdulkader Mohamed Hassan, portavoce dello United Somali Congress. La prima domanda del conduttore è un colpo di campana per pugili in attesa. Petrucci: «La Somalia rischia di diventare un nuovo Libano, con 5 o 6 Siad Barre al posto di uno.» Abdulkader Mohamed: «Quella in corso non è una guerra civile, ma una guerra di liberazione voluta da tutti i somali, perché Siad Barre era un feroce dittatore, cosa che Petrucci fatica ad ammettere, perché in passato ha collaborato col regime e ha diretto un giornale velina del governo centrale.» Mohamed Aden: «Siad Barre è diventato un feroce dittatore dopo la guerra contro l'Etiopia per il controllo dell'Ogaden. Prima era diverso.» Abdulkader Mohamed: «Il signor Aden Sheikh sostiene che Siad Barre non era un dittatore da subito solo perché è stato ministro del suo governo. Poi è finito in carcere e allora ha capito. Ma i dissidenti in carcere ci finivano già dai primi mesi.» Antar segue distratto, in attesa del collegamento con gli alberghi dei profughi. Spera di scovare nel mucchio una faccia nota. Magari qualcuno, approfittando delle telecamere, gli lancerà un messaggio da parte dei suoi. Poi il collegamento parte ed è la geremiade di chi da un giorno all'altro si è ritrovato senza nulla. «Non abbiamo questo, non abbiamo quello, i nostri figli non hanno cibo a sufficienza, stiamo in 4 per stanza, non abbiamo risposte.» Di fronte a tanto malessere, Antar non sa cosa pensare. Da una parte gli sembra che questa gente non voglia fare i conti con la realtà. Essere profughi significa perdere tutto. Che altro si aspettavano? Dall'altra è chiaro che il governo italiano li ha portati fuori dalla Somalia senza uno straccio di preparazione, come se il sollievo di essere vivi cancellasse il bisogno di restare umani. Antar immagina che sua madre preferirebbe mille volte una dignità bombardata a una pacifica umiliazione. La linea torna allo studio e arriva la telefonata di una signora che sta cercando il padre. L'unità di crisi deve aver consigliato anche a lei di contattare Samarcanda. Si chiama Davide Folco, vive ad Afgoi da 50 anni, ha una piantagione di banane. Questo di sicuro l'hanno fatto fuori, mormora Antar a denti stretti, mentre il portavoce dell'USC tira fuori un foglio a quadretti e inforca gli occhiali. Noi, proprio oggi, abbiamo ricevuto da Mogadiscio questo elenco di italiani ancora in Somalia. Gino, Maria, Emanuela, Rosanna, Paolo e Michele. E i cognomi? Domanda Antar allo schermo. Non ce li dici i cognomi? Ma la signora Folco ha già riattaccato e Santoro interroga Capanna sulla necessità di fermare Saddam Hussein.
2: Bologna, ospedale Sant'Orsola, 1 luglio 1991. Senti, Rosa, ma il Kurbash l'avete poi trovato? Il frustino che usava per picchiarmi. Tua sorella, che non vedi da 14 anni, appoggia la tazza d'orzo e fa cascare le braccia giù dal tavolino. Ancora questa storia? Non lo so, non l'abbiamo nemmeno cercato, ma se vuoi facciamo finta di sì, facciamo finta che l'abbiamo trovato. E allora? Quanti bambini a quei tempi prendevano le botte? Pensi che a me non le abbia mai date? Non con la frusta. E dai con sta frusta, ma tu te lo ricordi quanto eri monella? E non lo capisci da madre quanto deve essere difficile crescere i figli di un'estranea per giunta così diversi da tutti gli altri bambini? Prova a metterti nei suoi panni una buona volta. Ma certo, sorella, è proprio perché mi sono messa nei suoi panni che sono tanto arrabbiata con tua madre. Mi ci sono messa e mi sono fatta schifo. Roma, 8 maggio 1937. Mentre la cerimonia si svolgeva, guardavamo il duce al

0: e umana solidarietà.
1: La maestra ha dato un foglio che serve per iscriversi all'esame. Ce l'ho qui in cartella, ve lo faccio vedere. Io l'ho detto alla signora maestra, qui c'è un errore. Mia madre si chiama Flora Virdis, ma lei ha risposto che andava bene così. Vedete, c'è scritto: figlia di Giuseppe Marincola, fu Giorgio e di Aschirò Hassan. Una mano piombò sul pezzo di carta e me lo strappò dalle dita. Alzai gli occhi e vidi mia madre che lo stringeva davanti a sé con una faccia torva come il colera. Metti via, disse puntandomi il foglio. La maestra ha ragione, tu sei una stupida che pensa di sapere tutto. Quello è il mio nome tradotto in somalo. Non c'è niente di strano, a casa poi te lo spiego. Sentì la signora Sbassi parlare sottovoce con mamma e spalancai l'orecchio per capire cosa dicevano. Quindi, scusate, non ho capito, è davvero figlia vostra? Ma che Dio me ne liberi, non l'avete visto quanto è nera?
0: La fierezza che luceva negli occhi dei congiunti dei caduti pareva riflettersi negli stessi occhi del duce.
1: Appena arrivate a casa, mia madre disse soltanto: vieni. Aveva in mano il courbash con frustino corto che mio padre aveva portato con sé dalla Somalia. Le sferze del courbash mi davano un dolore sconosciuto. Erano diverse dalle cinghiate, che fanno lo stesso male di uno schiaffo, però tutto concentrato su una superficie più stretta e moltiplicato in lunghezza. Queste bruciavano come ferite e mettevano gli stessi brividi di quando ci si avvicina alle fiamme. Ne contai 5. Poi sentì la porta sbattere, sollevai il coperchio del cesso e ci vomitai dentro.
0: Il duce si è rivolto alle famiglie dei caduti e ha pronunciato parole di glorificazione per l'eroismo dei loro congiunti. Il popolo italiano, proteso nelle opere di pace, è sempre pronto alla guerra. Armi, spiriti, volontà, tutto di lucido acciaio.
1: Hai di nuovo litigato con mamma. Isabella, allora ti vuoi muovere o no? Scattare! Lungo la strada feci altre indagini per scoprire la nostra meta. Vedrai, vedrai, continuava a ripetere mio padre. Svoltammo tra i pini che marciavano in due file verso la via di Portonaccio. Il fosso dell'acqua bulicante, una specie di fogna a cielo aperto, faceva più puzza del solito. Forse alla cisa viscosa si stava sperimentando una nuova fibra tessile. Il tram ci lasciò al capolinea, poi arrivammo con l'autobus fino alla riva del Tevere, in una zona di Roma che non conoscevo, ovvero in un qualunque luogo della città fuori da Casalbertone, la borgata dove abitavamo. Ci eravamo trasferiti lì dopo la Cirenaica. Io dell'altra casa che stava in centro non ricordavo nulla, se non che era più piccola, più fredda e con il bagno in comune sul ballatoio. Mio padre aveva comprato il nuovo appartamento nel suburbio perché si diceva che lì sarebbe sorta una città giardino, ma per il momento l'unico giardino era una collinetta d'erba col vecchio casale in cima, chiusa tra i palazzoni, le ferrovie, gli orti di pomodori e le baracche abusive dei bavaresi. L'autobus doveva averci scaricato davvero molto lontani da casa, perché ci ritrovammo in una spianata dove pascolavano cavalli, muletti e una decina di dromedari. Non era la prima volta che li vedevo dal vivo, ne avevo pure cavalcato uno tra le sabbie del deserto libico insieme alla squadriglia di mearisti sahariani. Quella era l'unica esperienza di tutta la mia infanzia odiosa che mio fratello Giorgio mi invidiasse davvero. Lui non c'era venuto a Porto Bardia, lui stava a Pizzo in casa dello zio amato e viziato come un principe. Da quando si era trasferito a Casalbertone non faceva che raccontare del suo pianoforte, del mare di Calabria, delle scorribande con gli amici, e io non avevo altro per farmi bella con lui che una foto sfocata in groppa a un dromedario a fianco dei leggendari guerrieri delle dune.

in muratura che invece aveva l'aria di una villa di campagna. Sulla porta, dritto come un tronco, c'era un uomo nero, il diavolo. «Che stare bella», disse, «tutta come tua madre». Infilò la mano in una borsa di pelle che portava a tracolla e tirò fuori in un braccialetto d'argento delle piccole conchiglie. «Questo per te, così ricordi la Somalia, il nostro paese». Lo slacciò e lo tenne aperto di fronte a me, come per aiutarmi a metterlo. Io guardai mio padre in cerca del suo benestare. Non avevo mai indossato un gioiello prima di allora ed ero convinta che lui non fosse d'accordo. Invece approvò con un cenno del capo e il diavolo mi chiuse attorno al polso il suo sigillo. «Fammi capire», ricapitolò mia sorella mentre esaminava i piccoli globi d'argento alternati alle conchiglie. «Questo signor Dubat era lo stesso che è venuto qui a casa nostra? Mi pare di sì, ti pare, non gliel'hai chiesto? Uno ti fa un regalo e tu non sai manco chi è? Ma sì, è un soldato che viene dalla Somalia, deve essere stato nell'esercito insieme a nostro padre. E allora scusa, ma se davvero è un amico di papà, perché il regalo l'ha fatto solo a te? Ha detto che così mi ricordavo del nostro paese. Tu sei nata qui a Roma, mica in Somalia. E Giorgio, lui è nato in Somalia come te, eppure papà non l'ha portato dal signor Dubat. Ma che ne sai? Magari lui c'è già stato a incontrare quel signore, magari un regalo lo ha già avuto e non ce l'ha fatto vedere. Te l'ho detto che papà mi ha comandato di non mostrarlo a nessuno il braccialetto». Rosa mi guardò con aria furba, come se la sapesse molto più lunga di me. Salì in piedi sul letto di Giorgio e dalla mensola sfilò uno dei suoi amati romanzi. Non riuscii nemmeno a vedere come si intitolava, perché Rosa prese a sfogliarlo finché dalle pagine non volò fuori una fotografia. Atterrò sul pavimento come una farfalla sfinita. Un attimo dopo la stringevo in mano. «Al mio piccolo Giorgino, perché si ricordi della sua mamma che non può dimenticarlo. Mogadiscio, 9 gennaio 1937». Per prima cosa pensai che nostra madre, Flora Virdis, non era la madre di mio fratello. Per seconda pensai che Giorgio lo sapeva e chissà per quale motivo non me l'aveva mai detto. È vero, si faceva sempre i fatti suoi, ma un affare del genere era troppo importante per tenerlo nascosto. Per terza pensai che anche Rosa lo sapeva e chissà da quanto tempo. Allora alzai gli occhi dalla fotografia e glieli buttai addosso con aria di rimprovero. «È stata la mamma a proibirmi di dirtelo, ha detto che nostro padre non avrebbe mai voluto che sapeste la verità, ma poi Giorgio, quando stava da zio Alberto, gli ha fatto un sacco di domande. Alla fine lui, prima di morire, gli ha detto che vostra madre non è nostra madre, ma questa donna qui». Per quarta cosa, pensai che la mia vita era stata un enorme inganno. Per quinta, pensai che ero figlia di una diavolessa. «Giorgio, perché non mi hai detto niente?» Giorgio si affrettò a riporre la fotografia. Stesso libro, stessa pagina. Era il classico tipo ordinato che non sopporta gli oggetti fuori posto. «E cosa avrei dovuto dirti? Sentiamo. Che nostra madre mi ha spedito una foto? Pensavo che anche a te fosse arrivato qualcosa». Tirai fuori il braccialetto, glielo porsi e lui se lo fece scorrere tra le dita. «Bello, chissà quanto è costato, questo sì che è un regalo, altro che fotografia». Allora gli spiegai che non mi interessava confrontare i rispettivi doni. Quel che mi interessava era sapere tutto su nostra madre, visto che a me avevano fatto credere che fosse Flora Virdis, in somalo a Schiro Hassan, e che la mia pelle fosse più scura per via del sole di Mogadiscio. Giorgio si mise a sedere sul bordo del letto e mi indicò lo spazio accanto a sé. Stesi la gonna sotto le cosce e gli sedetti a fianco. Cominciò a parlare. Sembrava una di quelle favole che gli piaceva raccontare a noi sorelle per crogiolarsi nel nostro sguardo incantato, con la differenza che quella storia non se la stava inventando ed era invece un pezzo di quanto chiamavo realtà a essere il frutto di una pietosa invenzione. Più lo ascoltavo e più mi ci convincevo che da quel giorno molte cose sarebbero cambiate tra noi grazie al segreto che ci custodiva e ci rendeva complici. Ma non fu così. La prima volta che Flora mi fece assaggiare di nuovo il courbash, le rinfacciai di non essere la mia vera madre e il nostro segreto svanì. Mio padre disse che aveva mentito per il mio bene, ma che ancora non lo potevo capire. Giorgio continuò a trattarmi dall'alto in basso, a prestarmi i suoi libri in beneficenza e a considerarmi poco intelligente. Ma quella sera di maggio,
del 1937, alla vigilia della grande sfilata con i dubate e i mearisti lungo i fori imperiali, quella sera andò a finire.

Dire che mi misi a piangere. Lui mi abbracciò, io lo accarezzai, ci sdraiammo sul letto e ci tenemmo stretti come un ombrello chiuso finché Rosa si affacciò alla porta, anche lei senza bussare, subito scappò gridando: Giorgio e Isabella fanno le porcherie. Roma, 1944. Mio fratello Giorgio se ne andò di casa una mattina di giugno, pochi giorni dopo l'ingresso in città delle truppe alleate. Roma, 1945. La notizia arrivò una mattina di giugno mentre stavo alla finestra del bagno a fumare una sigaretta. Giù nel cortile il vecchio portinaio bagnava le piante mentre due bande di pischelli si mitragliavano di serci tra un cantone e l'altro. Dal cancello di via Cugia entrarono Caio e Ignazio, grandi amici di mio fratello iscritti a medicina come lui. Giorgio è morto. Siamo stati al Verano a riconoscere il cadavere. È morto in un agguato tedesco vicino a Bolzano. Caio si affrettò a spiegarmi come Giorgio fosse arrivato lassù, ma la mia testa era già da un'altra parte a contemplare la solitudine che mi si spalancava dinanzi. Il servizio segreto inglese li ha paracadutati nel nord Italia, vicino a Biella, il suo passato. In quel momento non mi interessava affatto. Guardavo soltanto il mio futuro perché per la prima volta nella vita vi scorgevo incrollabili certezze. Non avrei più riabbracciato mio fratello, non avrei mai colmato la distanza che ci separava, non sarei tornata in Somalia con lui a trovare nostra madre, ero rimasta l'unica anomalia della famiglia. Lo hanno preso ed è finito nel campo di concentramento di Bolzano. Non avrei potuto domandargli il motivo delle sue scelte, proprio quando mi sentivo addosso la forza per farlo. A fine aprile i tedeschi sono scappati, poteva tornare a casa, la guerra era finita. Anche se di lui sapevo così poco, la sua presenza mi rassicurava. Ogni volta che lo vedevo di sfuggita, coi libri sotto braccio, era come se una voce mi ripetesse: «Non sei sola». Non sei sola, non sei sola. Quella voce non sarebbe tornata. Invece ha saputo che nelle valli alpine c'era ancora bisogno di combattere e non si è tirato indietro. Non capivo perché. Per riconoscere il cadavere, le autorità avessero convocato due amici e non la sorella del defunto. Forse c'era qualche legge in proposito per non turbare il delicato equilibrio psichico di noi donne. Allora serrai con forza il rubinetto delle lacrime e mi imposi di non piangere in pubblico, cosa che mi riuscì fino alla fine dell'estate, quando mio padre rientrò dall'Abissinia. E appena gli raccontarono della fine di Giorgio, si voltò verso di me, mi appoggiò una mano sulla guancia e disse soltanto: «Povera Isabella». Di colpo, il fiume che avevo imbrigliato fino a quel momento ruppe gli argini e inondò le guance, come se la mia solitudine a sentirla sfiorare da un altro mi si rivelasse in tutta la sua grandezza. Se anche gli altri potevano vederla, allora la

0: vecchio di mio padre, di molte primavere.
1: Dalle belle città, da tel nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciammo case e scuole.

0: Stramentizzo, 7 luglio 1991. Ti immagino sulla corriera, laddove la strada lascia il torrente e il fondovalle si fa lago. Alberi e montagne specchiati sull'acqua come negli scatti da cartolina di Google Earth. Dentro la borsa porti una busta di plastica e dentro la busta una foto di tuo fratello e un foglio battuto a macchina con la motivazione ufficiale per il conferimento della medaglia d'oro all'eroico Giorgio Marincola. Parole sotto vetro, scolpite in una lingua di marmo. Parole che non ti piacciono, ma non se ne trovano altre. La vita di tuo fratello è una traccia sottile nella polvere degli archivi, impronte di formica sopra una lacrima di retorica fossile. Scopo del viaggio è trovare il luogo dove lo hanno ammazzato, deporvi la foto e il documento, dentro la busta di plastica magari adagiati sul muschio sotto un abete, insieme a un mazzo di ranuncoli appena raccolti. Ma il posto dove hanno ucciso tuo fratello non c'è più, è coperto dall'acqua. E il torrente Avisio porta la sua storia fino all'Adige e l'Adige al mare. Tu sei profuga e profughi sono pure i tuoi ricordi, senza dove, spaesati come le bestie del vecchio mondo nell'arca di Noè, scampate al diluvio, promesse al futuro. Io sono Isabella Marincola, sono una profuga italiana dalla Somalia, sono la sorella di un partigiano.
1: Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina.

0: Lettera intermittente numero 2, Milano, 29 settembre 2011. Cara Isabella, sono passate 3 settimane dall'ultima volta che ti ho scritto e già quella prima lettera meriterebbe un aggiornamento. Sono morti Walter Bonatti, il re delle Alpi, Sergio Bonelli, il principe del fumetto, e Wangari Maathai, che fu la prima donna africana a ricevere il premio Nobel. Sono venuti alla luce, secondo le statistiche, 8 milioni di neonati e a Novi di Modena, un paese di 11.000 abitanti, più della metà sono figli di stranieri. Giornali, siti e blog hanno scritto che in quel comune, per la prima volta in Italia, i bambini stranieri, o extracomunitari, o immigrati, sono più del 50%. A me viene in mente quando una nostra vicina, dopo i primi giorni di scuola elementare, domandò a Sofia se nella sua classe ci fossero bambini stranieri. No, no, fu la risposta. Viviamo tutti a Bologna. Gli scienziati del CERN hanno sparato un fascio di neutrini attraverso la crosta terrestre e dicono che quella roba va più veloce della luce. Io attendo fiducioso lo schiudersi di mondi sopraluminali, dove il futuro precederà il passato e noi potremo chiacchierare di nuovo, senza viaggiare nel tempo per corrispondenza. Oggi, per controllare un dettaglio, ho riascoltato la registrazione di uno dei nostri pomeriggi, dove tu racconti i tuoi primi passi da modella. A un tratto ti fermi e mi chiedi di versarti un goccio di vino. Alzando il volume, si sente il rumore del liquido che scende nella tazza. O meglio, dal rumore non si capisce che si tratta di una tazza. Potrebbe anche essere un bicchiere. Ma tu il vino lo bevevi in una tazza da colazione blu e appena la appoggiavi sul tavolo ci mettevi sopra un foglio di carta per evitare che ci facessero il bagno gli scarafaggi di Mogadiscio. Alzando il volume, si sente anche un tintinnare di porcellana, una lingua che deglutisce e di nuovo le tue corde vocali che scandiscono parole in tono definitivo. Adesso tu mi dici cosa vuoi fare di me. Ti ricordi? Era il tuo ritornello preferito e il mio piccolo incubo di fine giornata. Indossavi uno sguardo intenso, tiravi su il mento con fare altezzoso e recitavi la battuta. Adesso tu mi dici cosa vuoi fare di me. Le prime volte ti ho rimbalzato la domanda, e tu che vuoi fare di me? Ma mi sono accorto presto che non me la potevo cavare con così poco. Tu non t'accontentavi, la domanda ritornava, saltava fuori come una muffa da sotto la buccia dei nostri mercoledì. Nella registrazione di quel pomeriggio, infatti, provo a risponderti in modo più articolato. Senti, io mica sono uno scultore, che ti faccio un mezzo busto o una figura intera, che ti trasformo in una naiade o in Afrodite. Tu racconti, il registratore registra, e vedrai che qualcosa ci verrà in mente. Io di mestiere faccio il cantastorie. E il bello di una storia è che la si può raccontare anche in due, senza ruoli precisi, mentre se tu posi per un pittore, lui è l'artista e tu sei la modella, e anche se il dipinto rappresenta il tuo corpo, siamo abituati a vederci il lavoro del pittore, mentre il tuo non lo riconosciamo nemmeno. Quindi non devi domandarmi cosa vuoi fare di me, ma piuttosto cosa vogliamo fare della nostra amicizia. E io allora potrei risponderti, facciamoci un romanzo che abbia per protagonista Isabella Marincola, cioè non proprio tu in carne e ossa, è chiaro, ma una specie di ritratto, diciamo un collage dove alcuni pezzi sono presi dalle tue fotografie e altri invece sono disegnati o dipinti in stili diversi, carboncino, caricatura, puntinismo. Sotto la superficie liscia del silenzio che segue, mi è parso di rivedere il tuo broncio, le labbra arricciate, la fronte pensosa, come per dire, non mi hai convinto. Quel giorno ho pensato che il problema stesse nella parola romanzo. Facciamo un romanzo è come dire, facciamo una passeggiata. Ma tra camminare in montagna e camminare su e giù per un centro commerciale, c'è la stessa differenza che passa tra una poesia di Baudelaire e lo scontrino del salumiere. Allora ho creduto che per superare l'ostacolo fosse necessario prestarti un po' di romanzi recenti, che mi sono piaciuti e che sento vicini, giusto per avere un terreno di confronto che non fosse solo Kafka, Proust e Dostoevsky. Un mercoledì pomeriggio Mi sono presentato a casa tua, come sempre in ritardo, con i libri nella borsa a tracolla e una forma di pane in una busta di carta. Il pane ti è piaciuto e non hai più smesso di domandarmi quando ne avrei portato ancora. È una mia produzione, lo impasto con il lievito naturale e ne vado abbastanza fiero. I libri, per fortuna, non erano mie produzioni. Elenchi telefonici me li hai recensiti qualche settimana dopo, e da allora ho evitato di riparlarne, cercando di nutrire la nostra amicizia con il mio pane fatto in casa, i peperoncini ripieni di tonno, le melanzane sott'olio e la conserva di pomodoro.
1: Bologna, 18 maggio 1992. I documenti che custodisci sotto plastica rossa dicono verità contraddittorie. Uno afferma che sei cittadina italiana residente in via Treviso, l'altro che sei profuga in Italia dalla Somalia in guerra. Ma come si fa a essere profughi nello stesso paese dove si è cittadini residenti? È come essere ospiti a casa propria, come mettersi le mutande sopra i pantaloni. O non sei davvero profuga, ma la branda dove stai sdraiata suggerisce il contrario. Oppure non sei cittadina, ma allora il governo italiano ti avrebbe lasciato crepare in Somalia. Quindi, che cosa sei?
2: Proprio sul filo della frontiera.

Borgo, aggettivo e sostantivo maschile, persona costretta ad abbandonare il suo paese in seguito a eventi bellici, a persecuzioni politiche o razziali oppure a cataclismi. Dunque, ecco una prima risposta, almeno secondo il vocabolario, non sei una profuga. Infatti sei cittadina italiana, dunque l'Italia è il tuo paese, tu sei stata costretta a ritornarci in seguito a eventi bellici, non ad abbandonarlo. Ti affidi allora alla lista dei sinonimi, forse lo spettro del lessico nasconde la sfumatura che fa al caso tuo. Rifugiato. Individuo che, già appartenente per cittadinanza a uno Stato, è accolto in seguito a vicende politiche o persecuzioni nel territorio di un altro Stato e diviene oggetto di norme internazionali intese ad assicurare la protezione.

0: donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare. Sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare.
1: No, nemmeno questo va bene. Primo, perché ti trovi nel territorio dello stesso stato di cui sei cittadina, e secondo, perché l'accoglienza lascia molto a desiderare. Più che rifugiata, sarebbe giusto chiamarti rifugianda. Ti passi l'indice sulla lingua e giri le pagine fino alla lettera S. Sorvolare, svagato, senape, sfollato. Che ha dovuto allontanarsi per circostanze dipendenti dallo stato di guerra dal suo luogo di residenza abituale. Questo è il termine che più si avvicina alla tua condizione. Un buon tirocinio da sfollata, in fondo lo hai già fatto nell'estate del 43. Sai cosa significa e come ci si deve comportare? Mettersi in fila con la tessera e scappare in cantina al suono della contraerea. Con la differenza che adesso l'Italia è in pace, la guerra è in Somalia, tu hai la residenza a Bologna e non sono più i bombardamenti a tenerti sotto sfratto. Se tu sei cittadina italiana, allora non puoi essere profuga in Italia. Ma tu sei profuga, questo è sicuro. Dormi su una branda, non hai fissa dimora, e quella che avevi se l'è mangiata la guerra. Come sarebbe la tua vita se non fossi profuga? Molto, molto diversa. E come sarebbe se non fossi cittadina italiana? Perfettamente uguale, o meglio, finché stavi fuori dall'Italia, essere cittadina italiana ti ha dato grossi privilegi. Ma quando sei dentro l'Italia è come se fossi in una terra di nessuno, dove tra essere cittadina italiana, somala o turca non c'è nessuna differenza. Ma una differenza che non fa differenza è una differenza che non ha significato, un mero pretesto per dar fiato alla bocca. Quindi, anche se le carte nella plastica rossa affermano il contrario, tu non sei cittadina italiana. Le carte, si sa, non sempre dicono il vero. I cosiddetti falsi invalidi possiedono carte in apposite carpette che li dichiarano ciechi, muti e paralitici, e invece quelli vedono, parlano e fanno gare di sci. Nel loro caso si tratta di una truffa, un inganno consapevole. Ma nel tuo ti domandi: qual è il motivo della falsa cittadinanza?
0: E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno.

arrivi alla lettera C e trovi la definizione di cittadinanza, sostantivo femminile, vincolo di appartenenza a uno Stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri. Può essere vista come un rapporto giuridico tra lo Stato e una persona fisica. Dunque rifletti, se la persona fisica c'è, in carne e ossa, e se ha tutti i requisiti per essere cittadina italiana, carte comprese, ma in realtà risulta profuga in Italia, allora quel che manca nel rapporto giuridico detto cittadinanza non è il cittadino, è lo Stato sovrano. Ma se manca lo Stato, allora non sei profuga soltanto tu o Lidia Furlano, il signor Franco che era il miglior idraulico di Mogadiscio. Questa è soltanto la prima linea, l'eccezione che diventa regola. Se manca lo Stato, sono profughi anche Luca e Francesco, e Itala e Luisa, e l'assistente sociale Rosa Castelli. Ecco perché Antar dice che dovresti parlare con quel prete. Non c'entra Gesù Cristo, la conferenza episcopale o il Vaticano. C'entra che lo Stato non esiste più. Dunque non esistono cittadini, ma solo uomini e donne senza altre etichette. E le uniche istituzioni che sembrano avere a cuore i loro diritti sono le istituzioni universali, come la Chiesa Cattolica, che da questo punto di vista non ha davvero rivali. Universale, che per farne parte bastano poche gocce d'acqua sulla testa, anche in assenza di volontà, mentre per cancellarsi dai suoi registri bisogna condurre estenuanti battaglie di carta. Per la Santa Chiesa tu sei soltanto una figlia ribelle, se torni a casa e ti penti paparino metterà ad arrostire il vitello grasso, eppure ti costa. Ti costa da morire cedere al ricatto, perché è facile urlare lo Stato è morto, evviva, niente più tasse, multe, cavilli, ma la voce si spegne in gola. Se hai un fratello morto per averci creduto in uno Stato libero e giusto, mentre il Papa chiamava Mussolini l'uomo della provvidenza. Da oltre un anno la tua zattera malconcia naufraga per stanze, affitti, parole sgarbate e occhiate ostili. Hai cercato aiuto con ostinazione, convinta che il male peggiore per un essere umano sia coltivare l'onnipotenza. Nessuno si salva da solo, ti ripeti. Una verità banale che finora hai sempre inteso come invito a riconoscerti debole, bisognosa, fragile, a lasciare che gli altri si facciano carico di te. Ma dal momento che siamo tutti profughi, la frase acquista un significato nuovo. Ci salveremo tutti oppure nessuno. L'approdo dei naufraghi è una baia in fiamme. Soltanto insieme si può spegnere l'incendio. Chi sbarcasse da solo morirebbe bruciato. Profugo è tuo figlio Antar, e la cittadinanza italiana che ha tanto inseguito è solo un inganno. Profugo è tuo marito Mohammed in una stanza sporca del Calumbi Hotel di Burao. Se imbarchi pure loro sulla tua scialuppa, il dilemma del che fare svanisce in un soffio. Verrà un giorno, ti dici, nel quale ai profughi sarà dato rifugio, senza bisogno di marchiarli con il sigillo di un dio o di un sovrano. Verrà un giorno nel quale all'ospite sarà data accoglienza, senza bisogno di una legge che lo dichiari sacro. Ma poiché quell'alba non è ancora sorta, o almeno tu non ne vedi il chiarore, in mancanza dello Stato, quando anche in diritti umani sono lettera morta, rivolgersi a un prete è l'ultimo dei peccati.

0: Bologna, 7 settembre 2011. Cara Isabella, siamo tutti profughi, senza fissa dimora nell'intrico del mondo. Respinti alla frontiera da un esercito di parole, cerchiamo una storia dove avere rifugio.
1: Timira, romanzo meticcio di Wuming 2 e Antar Mohamed. Red reading musicale di e con Wuming 2, voce Tamara Bartolini, voce drammaturgia, Michele Baronio, voce canzoni, sonorizzazioni.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Fabio Galadini, direttore artistico della 14ª edizione del Roma Fringe Festival al Teatro Vascello dal 13 al 24 luglio 2026, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Beh, il Fringe ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile a Roma, insomma con una evidenza nazionale, quello di Roma è forse il più indicativo dal punto di vista del collegamento con le realtà indipendenti. Quest'anno si può segnalare come un anno di svolta, innanzitutto perché c'è la coproduzione col Teatro Vascello, quindi non siamo più soli. Bisogna ricordare che il Roma Fringe Festival è un precedente il terzo settore che per scelta non ottiene contributi pubblici e quindi è sempre molto difficile. La coproduzione col Vascello è un fatto molto importante. Nella mission del Roma Fringe Festival c'è il fatto che noi supportiamo le nuove drammaturgie, le nuove compagnie emergenti, soprattutto quelle che appunto hanno una difficoltà di produzione.
1: Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? Quanti sono gli spettacoli in programma?
2: Abbiamo avuto un altro elemento che ci incoraggia, perché quest'anno abbiamo raddoppiato le iscrizioni rispetto allo scorso anno. Quindi significa che stiamo lavorando bene, che è sempre più credibile come luogo di proposta indipendente. Abbiamo selezionato su tutte quelle che sono arrivate da tutta Italia, da Trento a Palermo, 15 spettacoli. Anche dal punto di vista formale sono molto diversi fra di loro e arrivano da tutta Italia, ne abbiamo selezionati 15 e queste, com'è la formula del Fringe, debuttano il primo giorno e poi queste tre compagnie, tre spettacoli, fanno la replica il giorno seguente e poi così sono 5 turni, sono 15 spettacoli e il funzionamento è questo. Questi 15 spettacoli verranno giudicati da una giuria composita fatta da direttori responsabili di altre realtà che ospiteranno poi il vincitore. Questo circuito che ormai è ben noto si chiama, e ho chiamato, zona indipendente, appunto tutti i teatri o i festival o insomma realtà in tutta Italia che ospiteranno il vincitore. Questa è la prima giuria, quella che appunto assegna i premi di categoria e decreta i finalisti, cioè chi dei tre di tre compagnie va alla finale. L'altra giuria, quella della finale del 24 di luglio, è presieduta da Manuela Kusterman, e poi ci sono personalità, a Nadia Paldi, a Pierpaolo Sepe, a Valentino Orfeo, a Carlo Fares, insomma i professionisti. Una novità abbiamo cercato di proporre è appunto questa sezione della stand-up comedy che ci sarà il 19 di luglio dentro la programmazione e lo faremo al foyer del teatro. Ecco, è una proposta a verificare fino a che punto la stand-up comedy di questo genere può essere significativa e quindi è un esperimento che ci conforta. Altra cosa importante, quest'anno inizia il Fringe Movie, questa sezione di cortometraggi, e l'abbiamo fatto attraverso una piattaforma internazionale dove passano il 90% dei festival, che è appunto Freeway, e siamo molto soddisfatti di come sta andando perché arrivano dal Canada, dagli Stati Uniti, dal Pakistan, dall'Egitto, dalla Croazia, dall'Italia. Ci incoraggia molto mettere in relazione il teatro e l'audiovisivo. Ecco, questa è un'iniziativa che abbiamo aperto quest'anno e che spero possa avere un grande futuro.
1: Com'è stata la scelta?
2: Innanzitutto sulla drammaturgia. Mi sono reso conto, la selezione, c'è molta voglia di dire cose nuove, in forme nuove, ma che spesso, soprattutto nelle grandi città, questa difficoltà viene offuscata un po' dalla programmazione generale. Quindi la scelta è andata sui testi, sulle drammaturgie e sul modo in cui queste drammaturgie vengono proposte. Ecco, c'è molta creatività in giro per l'Italia, anche a Roma, ma insomma vedo che c'è forse un momento nascente di nuova drammaturgia. Quindi la scelta va principalmente in queste due direzioni, ma poi naturalmente c'è anche tutta la parte attoriale, attorica, e quindi ci sono dei talenti molto bravi che debbono essere sostenuti. E poi le tematiche, che naturalmente sono sempre le stesse, i diritti sociali, le questioni di genere, i drammi che viviamo, la guerra, l'indifferenza, queste giovani compagnie sono indipendenti, altre a volte hanno anche dei piccoli supporti, ma insomma in generale hanno difficoltà ad esprimersi su un palcoscenico autorevole come quello del Vascello. E quest'anno c'è un livello maggiore di qualità della proposta.
1: Da dove vengono le compagnie?
2: Da tutta Italia, Trento, Brindisi, San Benedetto del Tronto, naturalmente la parte maggiore è riservata a Roma, perché questo è il Fringe di Roma.
1: Diamo i riferimenti web per il programma?
2: Il sito del Fringe è romafringefestival.it e naturalmente quello del Vascello, teatrovascello.it.
1: 14ª edizione del Roma Fringe Festival al Teatro Vascello dal 13 al 24 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabio Galadini.
2: Grazie, grazie. Alla prossima.

0: con Giorgia Conteduca della direzione artistica del Festival Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, al Teatro del Lido di Ostia dal 3 al 26 luglio 2026. Ben trovata.
1: Buongiorno, grazie, grazie mille per questa intervista. Intanto, con grande orgoglio, vi dico che è la decima edizione di Teatri d'Arrembaggio, quindi proponiamo questa offerta culturale e artistica a Ostia da ben 10 anni e la risposta è sempre grandiosa. Sono 12 eventi, anzi 16 eventi perché ci sono anche 4 laboratori, che occuperanno 4 weekend di luglio. E ogni weekend avrà il venerdì dedicato al teatro, teatro off, comico, ma sempre con delle tematiche sociali molto importanti a cui teniamo particolarmente. Poi il sabato stand-up comedy e la domenica è dedicata alle famiglie, ai bambini e alle bambine, quindi col teatro ai ragazzi e, come dicevo, con un laboratorio sempre diverso, rivolto a bambini e bambine.
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: Abbiamo sempre, per fortuna, tantissime proposte da parte di tutto il panorama teatrale in Italia, perché andiamo anche appunto fuori dai nostri confini romani e quindi andiamo sempre a ricercare grande qualità sia per i più piccoli che per i più grandi. Sulla stand-up comedy, avendo noi in direzione artistica Chiara Betti Manzi, vinciamo facile perché lei comunque contatta ogni anno la crème della stand-up comedy e siamo molto fortunati. A volte abbiamo delle proposte nuove e sempre di grande livello. Per quanto riguarda il teatro ragazzi, andiamo sempre sulle compagnie migliori del settore e andiamo a cercare non solo alta qualità, ma anche un ampio ventaglio di espressioni. Quindi abbiamo spesso il teatro di figura, abbiamo la musica, abbiamo un teatro legato magari appunto a, come dicevo, a delle tematiche sociali, a una divulgazione per i bambini e le bambine. Insomma, cerchiamo di fare sempre qualità artistica, ma anche tematiche importanti. E appunto nel teatro gli spettacoli, quelli del venerdì, per esempio con le Karma B, con Salmoni, con le Lesibù e con Daniele Parisi, sono tutti e quattro spettacoli teatrali che affrontano temi importanti come i diritti LGBT, oppure la parità di genere, la violenza di genere e molto altro. Quindi questo è quello a cui teniamo, come sempre, far ridere, ma anche proporre spunti di riflessione.
0: Come saranno organizzati i fine settimana?
1: Il venerdì alle 21 ci sarà teatro off e non serve prenotare perché non c'è biglietto, siamo più o meno a 200-250 posti, quindi la gente deve arrivare un po' prima, si prende posto. C'è anche un simpatico furgoncino per fare un aperitivo, che è una novità di quest'anno. E poi abbiamo il sabato, sempre alle 21, stessa identica procedura con la stand-up comedy, quindi non c'è prenotazione, l'ingresso è assolutamente libero, tutta la rassegna è assolutamente gratuita, grazie al Comune di Roma, perché ricordiamoci che comunque è un evento che fa parte dell'estate romana, quindi finanziata dal Comune di Roma. E la domenica stessa cosa, solamente che gli orari sono differenti perché, essendo rivolto alle famiglie, abbiamo alle 17 il laboratorio e poi alle 19 il teatro ragazzi. Tutto nel cortile del Teatro del Lido, quindi è una fruizione libera, senza biglietto, senza prenotazione, però è anche all'aperto, quindi c'è anche questa diversità rispetto al solito teatro. Solo per il laboratorio delle 17, della domenica alle 17, è necessaria la prenotazione perché chiaramente non più di 25 partecipanti, altrimenti diventa ingestibile.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Abbiamo tutti i profili social, quindi sia Facebook Teatri d'Arrembaggio, sia Instagram, sempre Teatri d'Arrembaggio, che sono costantemente aggiornati. E poi abbiamo il nostro sito di Valdrada, che è l'associazione capofila di questo progetto, www.valdradateatro.it/teatridarrembaggio.
0: Decima edizione del Festival Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, al Teatro del Lido di Ostia dal 3 al 26 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Giorgia Conteduca della direzione artistica. Alla prossima!
1: Grazie, grazie mille.

0: Con Vittorio Agnoletto, autore del libro Il Giotto di Genova, ieri, oggi, domani, in libreria da martedì 7 luglio 2026, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti e a tutti. È un'attualizzazione dei temi, dei contenuti e delle ricerche di allora sulla realtà odierna, ragionando anche in prospettiva cosa può essere utile per il movimento. Sono tutte tematiche ancora attualissime. Noi avevamo capito quello che stava accadendo, non potevamo prevedere tutti gli sviluppi, però avevamo previsto il disastro verso il quale stiamo andando. Oggi bisogna ripartire da quelle elaborazioni ed attualizzarle.
0: Che struttura hai dato al libro?
1: Il libro ha diversi capitoli, comincio parlando di quello che è accaduto allora, ricordandolo, e poi provo a trarre un po' di conclusioni su quella che è diventata la globalizzazione di oggi, dominata totalmente dai fondi finanziari, dove gran parte dei politici del mondo occidentale sono dei prestanome per questi stessi fondi finanziari. Siamo in una situazione dove sono costruiti nuovi imperi che per controllare le risorse, per costruire le vie di comunicazione delle risorse da sfruttare non esitano a provocare guerre. Io ritengo che quando il capitalismo si trova di fronte a una situazione di crisi fa un salto ulteriore in termini di ferocia, punta sempre di più sul profitto e questo oggi avviene attraverso le guerre. Le guerre sono aspetto fisiologico di questa globalizzazione dominata da fondi finanziari che sono delle bolle che per stare in piedi devono sempre crescere e la guerra è uno strumento di crescita per loro. Crescono producendo armi, vendendo le armi, conquistando i territori, sfruttando le risorse prime e poi finanziando e speculando quindi sulle forme di ricostruzione dei territori precedentemente distrutti. Quindi la guerra è assolutamente fisiologica a questa fase di sviluppo, all'attuale organizzazione del capitale. Dopodiché passo a parlare dei movimenti. Come i movimenti possono organizzarsi adesso? Mi guardo bene da dare delle ricette, la parola spetta ai più giovani. Dico però che se siamo stati in grado 25 anni fa di costruire il Genoa Social Forum con 1187 organizzazioni che vi hanno aderito, 900 italiane, beh, questo ci dà la speranza che si riesca, con modalità diverse, a ricostruire ancora una rete così forte. Ecco perché io insisto sulla costruzione dei ponti. Costruire ponti per mettere in contatto una con l'altra le grandi campagne che ci sono oggi, le campagne contro la discriminazione razziale, per la parità di genere, per la giustizia sociale e la giustizia ambientale, contro la produzione di armi, per la tutela della salute. Non si può pensare di vincere una singola battaglia da soli. L'avversario è l'avversario comune, dobbiamo costruire alleanze. E nel libro, poi parlando dei movimenti, parlo della necessità di costruire pratiche che vanno dal locale al globale. Se vogliamo puntare sulla partecipazione, dobbiamo rivedere anche le modalità di partecipazione. Dobbiamo ragionare sull'intreccio tra democrazia diretta e democrazia delegata. Porto l'esempio, per esempio, del bilancio partecipativo realizzato a Porto Alegre, dove una percentuale del bilancio viene lasciata ai cittadini come ambito dove discutere e decidere quali sono le priorità. Che ne so, il 10% del bilancio del Comune di Milano deciso dai cittadini quartiere per quartiere, individuando quali sono gli obiettivi fondamentali per loro. E faccio poi altri esempi su come il movimento si può organizzare. E torno poi però in chiusura a parlare delle forze dell'ordine, la loro storia dal ventennio ad oggi e di come in questo momento siamo di fronte a una situazione molto pesante, perché i decreti sicurezza riducono ulteriormente lo spazio pubblico e riducono la democrazia. Per dirla in parole brevi, io penso che oggi il potere stia cancellando completamente l'architettura internazionale uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Cancella il ruolo dell'ONU, il ruolo dell'OMS, il ruolo di UNICEF, la Dichiarazione dei diritti umani. Allora, per scatenare una guerra dovevano trovare delle giustificazioni. Esportiamo la democrazia, agiamo in nome dell'ONU. Oggi non hanno neanche bisogno di tutto questo. Dicono molto semplicemente: siamo i più forti, facciamo quello che vogliamo.
0: Quali sono degli esempi virtuosi, interessanti e replicabili che hai osservato in giro per il mondo?
1: Ce ne sono alcuni. Uno l'ho già citato, ci torno, ed è quello del bilancio partecipativo, e cioè del dare la possibilità alle persone di decidere loro quelle che sono alcune priorità. Quando dico di intrecciarlo con altre forme democratiche, mi chiedo perché non si può pensare che un giorno all'anno in tutti i comuni, in tutti i municipi, si fanno dei referendum per fare alcune scelte. che sono poi intrecciate, cioè la democrazia diretta si intreccia con la democrazia delegata e la democrazia diretta è anche utilizzata per stimolare, per chiedere una verifica alla democrazia delegata. Ti ho votato 4 anni fa, che cosa hai fatto? Col referendum ti dimostro che la maggioranza ha un'opinione diversa. Se vogliamo intercettare anche la disponibilità dei giovani a mettersi in gioco, così come è emersa nel voto per il referendum, così come è emersa nelle mobilitazioni sulla Palestina, dobbiamo dare a loro la possibilità di decidere. Si mettono in gioco se sanno che quello che loro pensano può in qualche modo incidere. Se ritengono invece di essere trattati come scarti della storia, questo non avviene. Alzando lo sguardo, andando a vedere invece alcuni scenari globali, io penso all'esperienza dell'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, che aveva proposto di rinunciare all'estrazione del petrolio nell'Amazzonia ecuadoriana e quindi di rinunciare al disboscamento e alla distruzione del polmone verde, chiedendo però alla comunità internazionale di garantire il 50% dei mancati ricavi attraverso la creazione di un fondo internazionale gestito dalle Nazioni Unite. Questo progetto interessantissimo, perché poneva al centro la difesa dell'ambiente e del futuro del pianeta, non ha potuto proseguire per l'indifferenza degli stati che non hanno avuto la disponibilità a versare una quota per garantire la sopravvivenza del polmone del mondo, cioè dell'Amazzonia. Ecco, questo è un esempio importante. Un altro esempio è quello che è una delle misure che è stata ottenuta dall'intreccio tra movimenti antiliberisti, cioè il Fondo Sociale Mondiale, e i partiti della sinistra nel Sud America, che ha dato avvio a un decennio di governi progressisti che hanno avuto vari limiti, però non c'è ombra di dubbio che hanno sottratto decine di milioni di persone alla fame, portandole a vivere in condizioni decenti. E questo è un altro esempio, l'hanno fatto mettendo in discussione l'ordine globale basato per esempio sulle regole degli accordi liberisti di libero commercio, giusto per citare qualche esempio.
0: Il libro Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, libreria da martedì 7 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento all'autore Vittorio Agnoletto. Alla prossima.
1: Grazie, un saluto a tutti e a tutti.

0: con Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette per presentare la 12ª edizione di Territori da Cucire nelle piazze di Valsamoggia dall'1 al 29 luglio 2026. Ben trovato!
1: Buongiorno a tutti! Quest'anno abbiamo pensato di proseguire sulla scia delle sceneggiature di Pierpaolo Pasolini. L'anno scorso abbiamo affrontato il Vangelo secondo Matteo e quest'anno siamo all'Edipo Re. E come sempre il nostro approccio è quello del teatro di comunità. Lavoriamo con un gruppo di partecipanti ai nostri laboratori permanenti, un gruppo di cittadini che si aggiungono a questi partecipanti e cerchiamo di portare il teatro nei luoghi della socialità. Un po' testardamente, perché in realtà le piazze piano piano stanno perdendo questa loro funzione e mi rattrista dirlo. Noi insistiamo caparbiamente a mantenere accesa una fiammella esile e sottile, di portare cultura nelle piazze, dibattito. Abbiamo scelto l'Edipo Re proprio perché ci sembra un tema in fondo molto molto attuale.
0: È declinato con la dizione pop Edipo.
1: Sì, non lo diciamo mai, ma in realtà quella P è un po' evocata da Pierpaolo Pasolini, queste tre P, sta anche a dire che la nostra vocazione è quella popolare. Edipo Re potrebbe essere considerato un testo non adatto a farsi nelle piazze, per pubblico raffinato, colto, sapiente. Ecco, noi crediamo che invece la sua forza sia proprio nelle sue radici profondamente popolari. L'Edipo Re è una storia, è un giallo, è un mito ed è l'archetipo di tutte queste cose insieme, perché ha in sé qualcosa di sconvolgente e rivoluzionario. L'investigatore, protagonista di questo dramma, scopre di essere il colpevole che sta cercando. Ecco, credo che sia un po' la condizione di noi uomini contemporanei, cioè in fondo, soprattutto noi uomini occidentali, se cominciamo a grattare sotto la superficie della nostra vita apparentemente tranquilla e cominciamo a farci delle domande, come fa Edipo con la sua storia, cominciamo a scoprire che la situazione nella quale ci troviamo, la situazione del mondo, delle guerre, delle ingiustizie, delle sopraffazioni, più scaviamo, più indaghiamo e più scopriamo che siamo colpevoli e non abbiamo possibilità di assolverci. E questo elemento è un elemento destabilizzante che forse potrebbe farci cambiare vita. Non so se lo faremo o non lo faremo, però ecco, cominciare a scavare e, come Edipo, a cercare la verità che sta nascosta dietro delle apparenze molto tranquillizzanti.
0: Quanti sono gli appuntamenti?
1: Sono 5, perché le piazze dei territori che oramai da 12 anni cerchiamo di cucire senza riuscirci, come destino che sia, però che continuiamo a tentare di cucire, 5 piazze, 5 appuntamenti. Abbiamo affrontato l'opera di Pasolini cercando il suo lato popolare, quindi una lettura a più livelli, e abbiamo raccolto la sua proposta, cioè di raccontare non solo l'Edipo Re Sofocleo, cioè quello che si riduce a pochi giorni, ma come ha fatto Pasolini, in un primo tempo di raccontare il mito di Edipo fin dalla sua nascita. Quindi abbiamo suddiviso l'opera in 2 tempi. Abbiamo un primo tempo che è infanzia, giovinezza di Edipo, fino ai 20 anni, quando, vincendo gli enigmi della Sfinge, libera la città di Tebe dalla terribile disgrazia in cui si era trovata sotto il dominio della Sfinge. E quindi nel primo tempo affrontiamo questa parte e poi abbiamo un secondo tempo che comincia 10 anni dopo, quando Tebe è di nuovo afflitta da una terribile pestilenza e si deve trovare il responsabile, il modo per vincere questa pestilenza, e l'oracolo dirà che c'è a Tebe un assassino che vive impunito, che invece deve essere scoperto. Ecco, e lì comincia tutta l'investigazione. Quindi abbiamo i primi 2 appuntamenti, che sono a Monteveglio e a Savigno, dove presentiamo il primo tempo. Il terzo appuntamento a Castelletto di Serravalle, dove presentiamo il secondo tempo, e negli ultimi 2 appuntamenti presentiamo la versione integrale a Crespellano e a Bazzano.
0: Diamo i riferimenti web per il programma?
1: Come dici tu, www.teatrodellearriette.it.
0: Dodicesima edizione di Territori da cucire dal titolo Edipop Re, nelle piazze di Valsamoggia dall'1 al 29 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette. Alla prossima.
1: Grazie, a presto, ciao.
2: Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa.
3: Il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
3: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: buonasera.
1: Dov'è il bagno?
2: Per me è un americano decaffeinato.
3: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
1: Dov'è il bagno?
4: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
2: Uno spritz senza ghiaccio.
1: Dov'è il bagno?
6: Un ghiaccio senza spritz.
4: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
1: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
4: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
1: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

This one is for all the bouncers. Big, big, monkey man.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Attenzione! Sentitene tutti! Anzitutto! È uscita la nuova Scarceranda 2023! Scoprite di più su www.

still it's farewell, and maybe we'll come back.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.

0: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno e nella casa del ladro è tutto rubato. Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto d'un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento, che difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone.

nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che a suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto,

che difatti alla fine il padrone è una specie di ladro. Solo che quando ruba il padrone non è mica reato, e anche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro soltanto, ma neanch'io sono un ladro, gli dico, e così mi avvicino. Io sono un assassino. E così sotto il cielo turchino c'è un padrone di meno. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto.

Out there, yes.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4 di cui uno macchiato.
2: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

strada ma di fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli fa pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti, che pazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena, scappa via veloce restando di schiena. Sergio torna a casa, sorride, bacia il miracolo. Giada per il saggio non si informa, non si allena più. Livia è schiavitù, scrive alla figlia, i sogni sono neve. Cadono, cambiano forma, poi tornano su. Carlo è psicoterapeuta, non risponde ad un paziente, impaziente di ricordarsi l'infanzia quant'è.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
3: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Sai l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e la puntata di oggi è particolare perché è diciamo, una raccolta delle migliori canzoni, per me, delle migliori canzoni dell'ultimo periodo, e quindi ho scelto le migliori canzoni degli ultimi paesi che ho fatto, dal Marocco, Mali, fino ad arrivare alla Nigeria. E comincio con Aum, che è una cantante e compositrice nata a Casablanca, che ha iniziato la sua carriera musicale negli anni 2000 con canzoni pop, e poi nel corso degli anni è diventata una star internazionale con la sua fusione unica di musica tradizionale marocchina e jazz. Ascoltiamoci il suo brano Lick.

La musicista della Mauritania Maluma discende da una famiglia di Gawen, che sono i cantastorie dell'Africa occidentale, insomma il loro griot. E impara presto a suonare l'ardine, che è una tipica arpa della Mauritania, e a cantare. Per via dei suoi testi critici della cultura tradizionale, ad esempio su come vengono trattate le donne nel suo paese e per le sue posizioni politiche contro i governi militari, subisce una censura decennale, che termina con le prime elezioni democratiche del 2007, quando viene eletta senatrice ed è la prima donna ad essere eletta senatrice in Mauritania. Ascoltiamo un suo brano che si chiama Jrad.

Oumou Sangaré è una cantante musicista del Mali che da anni si batte per i diritti delle donne, contro i matrimoni combinati e la poligamia, che sono una piaga del suo paese. Fa concerti in giro per il mondo e ascoltiamo il suo brano che si chiama Sarama.

Nato in una numerosa famiglia di griot, il cantante senegalese Amadou Diagne ha suonato per anni con la rinomata senegalese National Band. Ora risiede nel Regno Unito e ha fama internazionale. Ascoltiamoci il suo Rumba on the Canal.

Sheikh Low è tra i più raffinati musicisti senegalesi. La sua musica mescola mbalax, reggae, rumba e funk. Ascoltiamoci il suo bel brano Gwiss Gwiss.

Quindi dal Senegal ci spostiamo in Costa d'Avorio e la più famosa cantante di questo paese è Dobé Nioré. E a causa della guerra civile è andata a vivere in Francia nel 1999. Da allora ha pubblicato molti dischi e vi faccio ascoltare il suo brano Paléa.

Essie Rogge, Soliman Ernest Rogers, è stato un chitarrista e cantante della Sierra Leone, cresciuto tra difficoltà economiche e lavoro precoce. Negli anni 40 impara a suonare la chitarra da autodidatta e si afferma come musicista professionista. Negli anni 70 poi si trasferisce negli Stati Uniti, dove ottiene riconoscimenti e diffonde il suo stile, per poi proseguire la carriera in Inghilterra. Il titolo del brano che vi faccio ascoltare, Die Man Noba Smoke Tafe, è un misto di lingua crio e inglese e si traduce in Gli uomini morti non fumano marijuana, e richiama l'idea che la morte annulla i desideri e le abitudini terrene, non si fuma più, non si vive più certe esperienze quotidiane. Il senso è ironico e filosofico allo stesso tempo, tipico della musica di Essie Rogge. Ascoltiamo.

La rapper del Niger Zara Mousse è stata tra le prime rapper africane a firmare un contratto discografico nel 2002. Molto conosciuta in Africa, la sua musica parla di diritti delle donne e temi sociali. Canta in lingua Hausa e in francese. Il prossimo brano parla del dolore di chi è costretto a partire. Je dois partir.

0: Je dois partir. Je dois partir. Je dois partir. Je dois partir.
1: King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi. È il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmi a Yoruba. E con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 90. Ascoltiamoci il loro brano, il suo e il loro brano Mo Ti Mo.

Ebo Taylor è stato un musicista importante in Ghana per oltre 6 decadi. È noto come uno dei più influenti chitarristi afrobeat e high life della storia. Negli anni 60 è andato a Londra, dove ha collaborato con Fela Kuti, poi è tornato a vivere in Ghana. Ascoltiamo il suo brano Abba Yah.

Ora un altro brano di Oumou Sangaré del Mali. Il brano si chiama Lio Djeli. Come non detto, vi metto Adama Yolomba, Jamakoyo.

Brano era di Adama Yalomba del Mali e si chiamava Jama Koyo. Tiken Jah Fakoly è tra i musicisti reggae africani più noti, anche perché le sue canzoni parlano delle giustizie sociali e per questo sono cantate in tutta l'Africa e della Costa d'Avorio. Ascoltiamo il suo brano Nazara per concludere, perché è l'ultimo brano. Ho sbagliato di nuovo, vabbè, è il caldo. Ecco.

Siccome il reggae di Tiken Jah Fakoly della Costa d'Avorio è bello, vi metto un altro brano. In realtà quello di prima era Kuma e questo che vi sto per mettere invece è Nazara.

La puntata di Semiglia finisce qua, è l'ultima della stagione, tornerò la seconda settimana di settembre, spero carico con tante nuove puntate, proseguirò con l'Africa, sicuramente dal Camerun in senso antiorario, e quindi ci sarà molta bella musica da ascoltare. Ricordo che anche d'estate si può contribuire al mantenimento della radio, perché se lo merita, lo sappiamo tutti, tutte e tutti, e quindi vi invito ad andare sul sito della radio ondarossa.info, e lì troverete tutti i modi per contribuire, e quindi vi saluto, fra poco ci sarà More Fire, e chi vuole mi può scrivere all'indirizzo mail semilla con due L @ondarossa.info. Gradirei molto se apprezzate la trasmissione, mi scrivete qualcosa o anche suggerimenti o quello che vi pare, e quindi buone vacanze, e fra pochissimi secondi inizia More Fire, e un saluto di cuore a tutte le persone private della libertà personale. Ciao.

0: yo, tune in to the More Fire Show. This is Brother Culture. Big up the Under Rossa, massive every time.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di More Fire Reggae Radio Show, programma reggae del martedì notte di Radio Onda Rossa, dedicata a questa musica e soprattutto alle nuove uscite con le quali andiamo a iniziare. Ascoltando Watch Him Move, inteso come His Imperial Majesty, traccia tratta dall'album Fruit of the Diaspora di Mo Colo and the Cooperators, registrato nella prima metà del 2026 a quattro mani con Aya Perkin. Buon ascolto.

La voce malinconica di Mo Colors, accompagnato dal produttore e leader dei Co-Operator, Aya Perkin, lascia la strada ad altre novità, in questo caso soprattutto per gli appassionati di vinile, anche se si tratta di ristampe uscite sotto la Alone Arc Studio di Roberto Sanchez in collaborazione con Linval Thompson. Andiamo ad ascoltare questa tripletta, iniziando da Peaceful Man del General Freddie MacGregor, per poi continuare con The Viceroys and My Mission is Impossible e chiudere in A Stepper Style con l'usignolo Barrington Levy e la traccia Jah is the Ruler. All'Onyx Studio, Linval Thompson, Thompson Sound, More Fire e chiaramente Radio Onda Rossa.

E la prossima traccia che andiamo ad ascoltare è Sign of the Time, potente e trascinante inno roots reggae di Azizi Romeo, che invoca l'unità globale, e il brano vede la partecipazione del leggendario Max, suo padre, in quella che sarebbe stata l'ultima registrazione prima della scomparsa. In più, nella produzione troviamo la Guiding Star Orchestra, che è la principale formazione roots danese composta da ben 11 elementi. Nell'uscita, che è anche fisica su 7 pollici, c'è anche la versione dub di TP High Grade. Buon ascolto!

Rientriamo in studio con quello che potremmo quasi definire uno di noi, uno di Morfire Reggae Radio Show per la presenza delle sue produzioni nelle nostre trasmissioni, ovvero Roberto Sanchez, che ascoltiamo con la sua Forward On to Zion, la versione estesa che abbiamo mixato con il pezzo di Ranking Joe. E poi lo ascoltiamo sulla Fruit Record in questa freschissima uscita registrata insieme alla band svizzera 18th Parallel e la traccia intitolata Morning Blessing. A seguire, sempre con la stessa formazione, al microfono invece avremo Johnny Go Figure con Love Life.

E ben rientrati in studio qui a Morfire Reggae Radio Show, il programma reggae del martedì notte di Radio Onda Rossa, che continua con la musica, con un'uscita che celebra i 20 anni dell'etichetta di iMetri, l'etichetta inglese Counteraction, con questo piccolo box di 3,7 pollici intitolato 3D Hard Way, che vede le tracce di iMetri stesso, con il brano intitolato Is a Jungle Out There, e sullo stesso reading quella di Dawe Congo, Repatriation from Babylon, e di Ranking Joe, intitolata Repatriation Liberation.

Di nuovo in studio dopo questo lungo viaggio nella produzione della Counteraction di Aimetri e ci spostiamo in Francia dove ascoltiamo il cantante di punta dell'etichetta Earth and Power con la sua ultima uscita registrata a maggio, mi sembra. Il titolo è Home of the Free e lui è Rankin Fox accompagnato da The Love Harmonies, Matta Roots e tutta la Earth and Power posse.

E ci siamo allungati anche con Horns of the Free, la traccia strumentale di Horseman Coyote, sempre tratta dallo stesso EP. E siamo ormai arrivati all'ultima parte della puntata, per cui è doveroso ricordarvi di sostenere Radio Onda Rossa, la radio che ci permette di andare in onda e che è piena di contenuti, approfondimenti, di controcultura rispetto a tutto quello che ascoltate. Non ultimi gli eventi che spesso organizza anche a sostegno della stessa. Per cui vi invito a visitare le nostre pagine all'indirizzo www.ondarossa.info per conoscere tutto quello che vi ho appena detto e per ascoltare anche i numerosi podcast di tutte le altre trasmissioni. Chiudiamo con due brani che ci portano alla scena Dub Sound System. Dalla cruciale scuola di Matt Professor ascoltiamo Yabby U, Jesus Dread, con la sua Jaovia, uscita ristampata recentemente sulla Ariwa Label, e a chiudere Dub Creator featuring The Disciple con Ja Music. Ci sentiamo in chiusura per i saluti finali.

Nothing Sweet as Jaja Music, ovvero la reggae music, vi dà appuntamento alla settimana prossima, sempre di martedì e sempre alle 22.35 circa, con il sottoscritto Fabio B e con tutte le nostre selezioni. Buon proseguimento con i programmi di Radio Onda Rossa e per adesso buonanotte a tutte e tutti e tutto, bella, ciao!

0: Dov'è il bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

0: siamo le bolle, ascoltiamo la radio.
1: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Copa Série.
1: Radio Onda.
2: Un segnale che disturba. Disturba, disturba, disturba, disturba. Radio Onda Rossa.
3: Radio Onda Rossa. You don't know, sin?

0: E ora sì, si ricomincia, quindi ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovata a tut quanto. Buongiorno, un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Inizia quando sono le 10 e 47 minuti primi, sì, di questo giovedì 16 luglio, tanto caldo nella libera Repubblica di San Lorenzo, questo non è una novità. Come abbiamo scritto qua sulla lavagna, no? Nello studio di Via dei Volsci, tutto è fallito oggi, perciò è un bel giorno per ricominciare, eh? Considerate queste parole, prendiamo la crisi come fanno gli orientali, come una nuova opportunità per ricominciare e non tanto come un fallimento. Alla fine un fallimento può significare pure quello, o la possibilità di fare tabula rasa e iniziare di nuovo con un'altra opportunità. Noi abbiamo un ospite qua in studio per questo giovedì 16 luglio, come dicevamo. Voi ci potete ascoltare non solo attraverso la modulazione di frequenza con l'87.9, ma anche attraverso il www.ondarossa.info, il sito della radio che vi permetterà ascoltarci, come sicuramente stanno a fare proprio ora, in qualsiasi parte del mondo, ovunque, là dove ci siano le bontà di una connessione internet. Dicevo, oggi abbiamo un ospite in studio e subito cominciamo ad entrarci nel forse argomento principale di questo redazionale, ma non l'unico, perché si parlerà di CPR oggi, una nuova opportunità per parlare di questi posti che alla fine in questi stati moderni occidentali e che si dicono democratici, basicamente sono i posti dove si violentano di più, insieme ai carceri, insieme a tutti i luoghi di detenzione dove si violentano di più, dicevamo, e soprattutto i più basici diritti umani. Quindi io saluterò al compagno che abbiamo qua in studio, un compagno giustamente attivista contro i CPR. Compagno, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno,
0: grazie per la compagnia.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Per carità. E cominciamo subito quindi ad entrarci nell'argomento nello specifico. Andremo in Sardegna per parlare del CPR di Macomer, perché come dice la stampa, riprendo ANSA semplicemente come spunto, momenti di tensione, no? Questi, esatto, di tensione, questi titolari che spiegano poco, no? Ci danno forse una scossa emotiva, però poi che significa momenti di tensione, come si è arrivato a questi momenti di tensione, e poi poco si interessa di solito a chi sta veramente là dentro soffrendo e, come dicevamo, vedendo i propri diritti umani calpestati dentro i CPR. Come potremo iniziare a raccontare in base alle informazioni che a te è arrivata ad un CPR che, faccio io alcune premesse ma tu mi, esatto, correggerai, come tanti altri o come tante altre di queste istituzioni, sovraffollato, diciamo, se parte da quella situazione,
1: esatto,
0: no? Di partenza.
1: Assolutamente.
0: La situazione di ovviamente chi si trova là detenuto con una quantità di medicine, farmaci per iniettargli lo spirito, però oltre a queste cose che purtroppo sappiamo si vivono in tanti CPR, in tanti luoghi di detenzione, quale informazione ti è arrivata a te? E noi ovviamente non solo proveremo a parlare con il compagno qua, ma proveremo ad avere anche delle testimonianze dirette dall'interno del CPR e ovviamente dalla Sardegna con le compagne e i compagni che stanno giustamente lottando per chiudere questi spazi di tortura. Quindi a te come ti arriva l'informazione, che ti arriva, cosa ci puoi raccontare della situazione in particolare del CPR di Macomer?
1: Allora, il CPR di Macomer, allora, ieri ho avuto un contatto diretto con due o tre detenuti lì, è stato un incendio 3-4 giorni fa,
0: sì,
1: e quindi hanno chiuso tre blocchi e sono più di una trentina che stavano divisi in due blocchi. Dopo quell'incendio hanno chiuso tutti i blocchi e quindi ci sono ritrovati tutti quanti nello stesso blocco. E quindi ci sono solo 7 che hanno letti, è un posto minuscolo, e gli altri 17 sono senza letti, dormono fuori, per terra. E il peggio, più di questo, non hanno acqua per lavarci da quasi 5 giorni. E hanno il diritto a una bottiglia di acqua a testa per tutta la giornata, e anche da 4 giorni non hanno neanche le sigarette. Conoscendo già la situazione dei CPR, il lager, sono posti, come si dice, non so perché esistono ancora, un paese democratico, come hai detto tu prima. Sì, e quindi ho avuto quelle testimonianze che sono in crisi, in urgenza. E come ha detto anche prima, sono stradrogati con quegli farmaci che gli danno per farli diventare dei zombie, così non possono né reagire né fare nulla. Però immaginiamo già, noi abbiamo stracaldo, stiamo soffrendo del caldo, siamo nelle nostre case e quindi pensiamo a quelli ACPR che sono per terra e fuori, 17 persone, quindi sopraffollati, quindi è una cosa allucinante.
0: Sì, poi la mancanza totale, come sempre, ogni volta si ripete in queste situazioni, di risposte immediate da parte delle autorità che le devono dare. Cioè, succede sia doloso o no questi incendi, perché tante volte ovviamente sono dolosi in quanto a forme di protesta di chi si trova là in condizioni già pauperrime, ma siano dolosi o no, non c'è mai una risposta immediata a risolvere quella situazione. Cioè la risposta che uno vede, percepisce attraverso la stampa è sempre questa che tu ci hai descritto, cioè rinchiudere a tutti nell'unico posto che forse è rimasto abitabile, è sempre tra virgolette abitabile, e basta, no? Cioè,
1: esatto, no, le istituzioni non si fregano di nulla di quello, di quella problematica. Sì. Anche io per me penso a volte che non danno risposte, perché sì, un giorno cominciano a dare risposte, vanno veramente a, devono giustificare, sì.
0: Come si è arrivato quasi a quella situazione?
1: Esatto, veramente devono giustificarci, perché quello che sta accadendo dentro il CPR è una cosa allucinante, il schiavismo del tempo moderno proprio, è una cosa allucinante. Ma anche i canili sono meglio, i canili sono 5 stelle, dipende dai CPR. I CPR non hanno sedie, non hanno letti, non hanno sapone, non possono farci la barba, non possono tagliarci i capelli. Quando entrano lì, dopo 2-3 mesi, se le vedi, sono come fosse dei senzatetti. Certo. Non hanno neanche un specchio per guardarci. Tipo, togliono ogni forma di umanità loro.
0: Sì, è questo che diciamo sempre, cioè questo racconto, questa descrizione dei CPR, non è solo, io la vedo così, un discorso d'umanità, che lo sarebbe anche, per carità, sarebbe certo, la base, ma è una questione legale, cioè di rispetto ai diritti umani, riconosciuti dall'Italia pure in quanto, come dicevamo, tra virgolette, paese democratico,
1: certo.
0: Ma poi credo io, non so se sarai d'accordo, una questione anche, io la vedo così, di praticità, perché dobbiamo capire che quando uno a una persona, un popolo, vediamo quello che succede a Gaza, la trattano permanentemente come una bestia, così risponderà pure. E non ci possiamo aspettare un'altra cosa, non ci dobbiamo aspettare un'altra cosa, non possiamo pretendere di avere un'altra risposta da quelle persone, da quei popoli che sono così trattati come bestie, come animali, e peggio ancora, come dicevi te, con l'esempio dei canini, non possiamo pretendere noi, dalla nostra bianchitudine, dalla nostra bianchezza qua in Europa, giusto, aspettarci un'altra risposta. Quindi dico, è anche una questione di praticità, non solo di umanità, che sarebbe la cosa più basica, no?
1: Ah, è vero, sono completamente d'accordo al 100%.
0: E pensate, scusa, dico, sì, per dare un altro spunto, pensate a che situazione si è arrivata, e non perché ci interessi, però solo per darvi un riferimento, che anche giustamente il Sindacato Italiano Unitario di Lavoratori di Polizia, no che ci interessi il loro riferimento,
1: certo,
0: però anche loro si stanno lamentando, perché dicono che ovviamente quella situazione è già un'incolumità per tutti i presenti, incluso il personale di servizio. Quindi pensate quanto brutta veramente sia la situazione, che anche chi sta, tra virgolette, lavorando là,
1: assolutamente,
0: si lamenta, no?
1: Assolutamente lì. Lì ci sono quelli, diciamo, che fanno più del loro lavoro lì, che sono al solito stranieri, che lavorano lì, che non fanno solo sicurezza o altro, fanno pure il traduttore e mediazioni, perché anche questa è una grande problematica, che quelli detenuti non parlano neanche italiano, e quindi sono... già che sono senza diritti, che sono dentro, è una situazione disumana, e di più di questo non possono neanche esprimerci o farci capire. E anche c'è quella problematica, anche che io non so dove è passata la deontologia di quelle dottori o infermieri che lavorano lì, però sì, a drogarli tutta la giornata per farli diventare dei zombie, e io chiedo veramente dove la deontologia.
0: Sì, questo è un altro punto che noi ripetiamo, si dice così come se fosse al passare, però è pure fondamentale, perché hai detto bene, non è solo una forma, o meglio detto, è una forma di controllo, ma è una forma di controllo che implica, come dici tu, veramente una un disrispetto della deontologia dei professionisti.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Cioè è la medicina, sì, la scienza messa all'uso del peggio.
1: Esatto. Allora, la deontologia, sì, esatto, la deontologia non c'è più, e i diritti umani, anche se l'Italia o altri paesi hanno firmato la Convenzione di Ginevra, dicono che sono paesi democratici e tutto quanto, però nei questi lager non esiste, non esiste. Anche la stampa, non so che fa la stampa, anche diciamo, ma la stampa non lo so, non puoi andare a fare un colpo a vedere quello che sta accadendo veramente dentro? E quindi la stampa anche dove siete?
0: Sì, infatti questo è vero, perché se non si parla su Radio Onda Rossa dobbiamo aspettare qualche altro servizio. No,
1: no, si deve aspettare
0: sperduto,
1: che qualcuno muoia ancora, o qualcuno si toglie ancora la vita, e lì vanno a parlare, anche vanno a pesare, e anche non vanno lì a fare un documentario, a vedere veramente. Quindi la stampa, anche dove la deontologia della stampa?
0: Sì, sì, di denunciare, di andare a scovare veramente l'informazione, di andare a scoprire e mostrare, perché di quello si tratterebbe, diciamo, il vero giornalismo, far uscire alla luce le cose che il potere cerca di nascondere, come succede. Purtroppo qua credo che non si cerca già nemmeno tanto di nascondere, il popolo italiano in buona parte ha accettato che queste cose sono così, funzionano così e va bene così, giustamente perché le persone, diciamo, implicate in questo sono... No? Gli emarginati, diciamo, di questa società.
1: Giusto.
0: Stranieri, migranti, no?
1: Giusto.
0: Le persone razzializzate, eccetera. Noi proveremo, abbiamo presentato un po' la situazione che si sta vivendo nel CPR di Macomer, soprattutto a partire degli ultimi giorni, con questi incendi, sovraffollamento, mancanza d'acqua, come dicevamo, l'utilizzo della farmacologia per anestetizzare le persone là detenute. Proveremo a fare alcuni interventi telefonici con, dicevamo, compagni attivisti contro il CPR là in Sardegna. Stiamo provando veramente a riuscire, sarebbe importantissimo per noi avere una testimonianza dentro il CPR. Per ora andremo ad ascoltare una canzone, suggerimento Deu, compagno automatico, e sicuramente nell'immediato si tornerà con, come dicevamo, il primo intervento direttamente dalla Sardegna. Voi ovviamente restate là sull'87.9 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Primo suggerimento di un compagno automatico, Zion Train, Follow Like Wolves. Restate là, eh. Si parla di CPR, si parla di abusi, si parla di violazione dei diritti umani, si parla dell'Italia, purtroppo.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sulle 87.9 quando sono le 11:03 primi di questo giovedì 16 luglio e dicevamo saremo tornati per avere il primo intervento telefonico direttamente dalla Sardegna per continuare a parlare della situazione del CPR di Macomer con una compagna giustamente attivista contro i CPR. Compagna, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, ci sono, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao a te, grazie per la disponibilità e ti ascoltiamo benissimo. Allora, qua con il compagno abbiamo fatto un po' l'introduzione alla situazione del CPR di Macomer, che un po' è purtroppo diciamo una situazione che si ripete in tanti CPR e luoghi di detenzione in Italia. Non so te, essendo nel posto, diciamo, là nella zona, che altra informazione ti è arrivata o che altra descrizione ci potresti aggiungere della situazione che là si vive a Macomer, come dicevamo, sovraffollamento, ovviamente tra virgolette terapia farmacologica per tenere sedati, anestetizzati i detenuti, mancanza d'acqua, mancanza dei più basici diritti umani. Quindi che altro ci puoi aggiungere, che altra informazione ti arriva e come vi state organizzando voi pure là?
1: Ok, allora guarda, la situazione del CPR di Macomer innanzitutto è sempre stata molto degradante, non è assolutamente una novità, a partire dai beni di prima necessità che non gli vengono consegnati, come banalmente un sapone, tutti devono sempre comprare, e chi non può comprare resta senza, al cibo che è scadente, molti finiscono in ospedale per via del cibo scadente o scaduto. La novità di adesso, diciamo, è che qualche mese fa c'era già stato un altro incendio in uno dei blocchi, quindi i blocchi non erano rimasti due, con il nuovo incendio del 12 luglio ora sono tutti ammassati in un unico blocco, alcuni nella sala mensa. Già avevamo visto che a parte le condizioni igieniche sono terribili, le pulizie non vengono fatte insomma con una cadenza regolare e i materassi sono luridi, alcuni sono sporchi addirittura di sangue o ammuffiti, e adesso sono tutti ammassati per terra, alcuni sono stati addirittura messi nella mensa. Il caldo è asfissiante, insomma sapete che le temperature in tutta Italia sono altissime, ma qui lo sono ancora di più. E mi continuano comunque a dare una bottiglia d'acqua come da capitolato, cioè non c'è neanche una visione insomma diciamo che può andare oltre quelle che sono le regole principali. È chiaro che con queste temperature una bottiglia di acqua al giorno non basta. Sono stati, forse questo l'avete anche già detto, appunto lasciati senza acqua corrente, e nonostante le lamentele che loro fanno sempre, e le fanno in maniera pacifica, le fanno gli operatori, ma dovete sapere che spesso si sentono dire: parla con gli operatori del turno dopo, oppure beh, vediamo domani cosa possiamo fare, poi alla fine non succede niente. È chiaro che alla fine poi le forme di protesta cambiano.
0: Certo, sì, quello che dicevamo noi pure un po' all'inizio, cioè è una questione di praticità provare a risolvere queste cose, dopodiché sempre si tratta di una questione di umanità, ma dico di praticità, perché poi cosa ci possiamo aspettare di queste persone con questa cultura dello scaricabarile qua in Italia? Parla con l'altro, parla col turno dopo, e l'altro chiedi all'altro, cioè queste persone pure arrivano a un livello di stanchezza ed esaurimento che dicono: e mo basta, e mo dateci una risposta, no? Ma è sempre così la cultura dello scaricabarile, e alla fine non c'è mai una risposta vera e concreta.
1: No, guarda, c'è una nuova direttrice di cui sappiamo poco perché pare che ci faccia vedere poco, ma l'altra direttrice si barricava letteralmente nell'ufficio, pensa, pur di non sentire le lamentele dei ragazzi. È una cosa assurda. È chiaro che poi alla fine uno arriva addirittura a mettere a repentaglio la propria vita, avrete saputo, a parte i tentativi di suicidio che sono all'ordine del giorno, ma anche cucirsi la bocca, atti di autolesionismo, un ragazzo si è lanciato dal tetto, cioè è chiaro che sono portati allo stremo, altrimenti non farebbero dei gesti,
0: certo,
1: del genere.
0: Certo.
1: Noi come ci muoviamo? Noi ci muoviamo innanzitutto, sì, scusami.
0: No, vai appunto, perché ora ti volevo chiedere una cosa relazionata a questo, ma non ti lasciavo finire, quindi dici come vi state muovendo per questa situazione.
1: Noi, vabbè, a parte cercare di tenere i contatti dentro, e quindi approfitto dell'occasione per ringraziare per averci aiutato, perché ora parlanti italiani non ce n'è, o meglio ce n'è uno ma non riesco a sentirlo con assiduità, e ovviamente siamo in contatto con i loro avvocati, che forse sono gli unici che possono aiutarci ad avere dei contatti con gli operatori o con le forze dell'ordine, a capire cosa sta succedendo e a denunciare. Dopodiché ovviamente facciamo sempre tutte le denunce del caso anche alle istituzioni, che poi ovviamente restano inascoltate, però è doveroso farle e cercare di far uscire la loro voce tramite tutti i canali che conosciamo. Questo è quello che riusciamo a fare. Spesso siamo riusciti a insomma qualcuno anche a farlo uscire, perché la loro situazione lo richiedeva, a ospitarli dopo, però insomma è sempre molto difficile aiutarli, purtroppo, a parte appunto inviare pacchi, non possiamo fare visite all'interno, insomma ci resta questo strumento qui, sentirli, dargli voce e metterli in contatto con le figure che li possono aiutare.
0: E questo ti volevo chiedere, riferito a questa questione di come poter aiutare, giustamente, cosa si potrebbe fare? La situazione so che è difficile, come dici te, il fatto di parlare, per questo c'è Radio Onda Rossa da quasi 50 anni e i microfoni sono e resteranno sempre aperti, ma dico, per caso, se c'è qualcuno ci ascolta, se i compagni e le compagne qua di Roma o ovunque sia che ci stanno ascoltando si vogliono organizzare, ci sarebbe almeno la possibilità appunto di far arrivare qualche elemento di prima necessità per far arrivare pacchi? Le visite, come dici te, sono ovviamente impossibili e uno non è che si può spostare fino al CPR, però dico, ci sarebbe qualche possibilità di collaborare almeno con donazioni, ripeto, con le cose più basiche di cui ne hanno bisogno?
1: Guarda, sì, assolutamente, cioè, possono anche scriverci, basta avere il nome di uno di loro e l'indirizzo del CPR e qualche cosa gli viene data. Purtroppo siamo molto limitati anche in questo, riusciamo a mandare vestiti, ma ad esempio abbiamo mandato molto spesso cibo che non è mai arrivato. Abbiamo mandato anche del tabacco a volte, no? Libri, cose così, ma a quanto pare gli vengono sempre solo consegnati i vestiti. Quindi non sappiamo dove finiscono le altre cose, quindi però insomma anche quello è importante, perché comunque adesso tra l'altro con l'incendio probabilmente un sacco di vestiti, insomma di beni saranno rimasti bruciati, quindi sicuramente inviare dei pacchi è utilissimo. Poi noi facciamo sempre delle raccolte fondi periodicamente, perché appunto dicevo, quando escono magari li aiutiamo a prendere un biglietto per raggiungere un parente o gli troviamo una sistemazione per un po' di tempo finché non stanno meglio, quindi insomma chi vuole contribuire sicuramente ci può contattare e c'è bisogno di tanto aiuto, anche perché in Sardegna purtroppo fisicamente siamo davvero pochi.
0: Certo. Quindi, e come vi possiamo contattare?
1: Tramite le nostre pagine social, siamo sia su Facebook che su Instagram, abbiamo anche un indirizzo mail che è nocprmacomer@distruzione.org.
0: Perfetto.
1: Quindi insomma,
0: perfetto, quella forse è la forma migliore, una mail veramente per mettersi in contatto, uno
1: certo.
0: Scambio di mail per sapere come poter aiutare nel concreto. Compagna, dimmi te, io lascio i microfoni aperti, diciamo, per aggiungere ciò che devi aggiungere, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità e la tua testimonianza e il fatto di farci sapere come la situazione là e anche come poter collaborare.
1: Ok, no, guarda, aggiungo solo che ho visto tanto sulla stampa locale che parlava delle condizioni delle forze dell'ordine che sono sempre in pericolo rispetto a queste situazioni. Vorrei ricordare alle persone che le prime vittime non sono le forze dell'ordine, ma sono i prigionieri dei CPR e che non dobbiamo lasciarli soli, che le loro forme di protesta sono un modo per superare questo muro di indifferenza e di silenzio, e noi abbiamo il dovere di ascoltarli.
0: Grazie
1: di combattere
0: mille.
1: Contro questi lager di Stato.
0: Certo, no, infatti noi dicevamo, pensate che quando si arriva a conoscere, no, le lamentele o certe cose dei poliziotti o chi lavora là, è perché la situazione è veramente terribile, perché altrimenti giustamente verrebbero silenziati, no, le testimonianze di chi la soffre.
1: Esatto.
0: E vede, come dicevamo, i propri diritti umani, ma se chi anche lavora si sta lamentando la situazione, vuol dire che stiamo arrivando a una situazione veramente bruttissima, altrimenti questo passa, nessuno si interessa e basta così, no?
1: Esatto, sono d'accordo con te, lo sottoscrivo.
0: Grazie mille per la tua testimonianza, compagna, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao ciao. Abbiamo parlato con una compagna di Sardegna, giustamente attivista contro i CPR, in questo caso il CPR di Macomer, ci ha un po' diciamo descritto ancora meglio, ci ha dato altri elementi per sapere come si sta soffrendo, no? Come si sta passando la vita là dentro, no? Chi si vede detenuto, e almeno ci ha dato uno spunto, un indirizzo mail per sapere come collaborare, anche se far arrivare le collaborazioni, l'aiuto, non è per niente facile. Sono passati 13 minuti delle 11, noi andremo ad ascoltare un'altra canzone, suggerimento del nostro compagno automatico, poi si continua a parlare ancora della situazione del CPR di Macomer in Sardegna, perché ne abbiamo altre testimonianze e come dicevamo stiamo cercando veramente di avere una comunicazione telefonica dall'interno con una persona lì detenuta. Come avete capito, come avrete capito dalla nostra descrizione, da quello che il compagno qua in studio ci ha raccontato, non è facile per le condizioni di detenzione là dentro, non è facile purtroppo per le condizioni personali di ognuno che si trova là detenuto. Quindi noi continueremo, come dicevamo, un suggerimento di un compagno automatico con la musica, poi si torna di nuovo ai microfoni. Un classico, l'avete già ascoltato, e che ogni tanto un compagno automatico ci regala e che parla giustamente di quello, della vita del detenuto. El preso, Fruco y sus tesos, sobre 87.9 de Radio.

0: Sì, ciao.
1: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
2: Radio Onda Rosa, you don't know.

0: E si torna ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 della modulazione di frequenza per tutta la città di Roma e dintorni, per il mondo intero, compresa ovviamente la Sardegna, il www.ondarossa.info, quando sono le 11:23 minuti primi di questo giovedì 16 luglio. E andiamo subito a un altro intervento, un'altra comunicazione telefonica, sempre direttamente dalla Sardegna, con un'altra compagna attivista contro il CPR, per parlare della situazione sempre del CPR di Macomer. Compagna, ci sei dall'altra parte? Buongiorno.
1: Buongiorno a te Mariano e salve a tutti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Abbiamo parlato con un'altra compagna poc'anzi della situazione che ci descriveva. Non so che altre informazioni chiedo a te, ti è arrivata, che altro ci puoi aggiungere per provare, come diciamo sempre, a capire il meglio possibile la situazione che si vive all'interno dei CPR e particolarmente al CPR di Macomer, dove la situazione comunque veniva male da tempo, dicevamo, no? Come sempre, cioè basta una scintilla per far scoppiare tutto, ma non è che prima si stava bene e di pronto uno si è alzato matto e ha deciso di appiccare un incendio. Questo non è così, quindi cosa ti è arrivato a te, cosa vi è arrivato a voi in quanto attivisti contro il CPR e cosa ci potresti aggiungere a raccontare della situazione all'interno, di quello che sai?
1: Allora, quello che posso sicuramente dire è che la condizione CPR è quotidianamente così, allora una devastazione, e ancora una volta le persone che sono detenute all'interno riescono con grandissimo coraggio a denunciare non solo le condizioni orribili del trattenimento, ma l'ingiustizia atroce della detenzione amministrativa. Nello specifico del CPR di Macomer, ricordiamoci che in questi giorni in Sardegna ci sono 45 gradi, sono senza acqua, ma penso che queste siano cose che vi abbiano già detto. Che barbara! La cosa sempre molto grave è che parliamo di persone che dovrebbero essere immediatamente poste in libertà, che comunque quell'incendio era l'unico modo per essere ascoltati, come in tutte queste situazioni. Ricordiamo che oggi gli unici che sono riusciti a chiudere i CPR, quindi tutte le forme di detenzione amministrativa, sono sempre e solo i detenuti e le detenute, non c'è altra forma. Noi all'esterno, quindi, come minimo quello che dobbiamo fare, quindi vi ringraziamo per questo, è amplificare la loro voce ed il loro coraggio, anche perché la detenzione amministrativa che ormai esiste da 30 anni è l'emblema di una necropolitica di frontiera che sta diventando sempre più terribile. Consideriamo che siamo sotto a quello che è il patto europeo, tutto diventerà CPR diffuso, parliamo di persone che vengono prelevate dentro casa, di persone dalla sera alla mattina si ritrovano senza un CPR a causa di uno sfruttamento lavorativo che hanno subito molte delle persone che si trovano dentro il CPR di Macomer, come in tutti gli altri CPR. Sono persone che sono da molto tempo in Italia, che avevano costruito una relazione, che avevano costruito delle vite, avevano una propria vita, e che solo per non avere il permesso giusto, il documento giusto, vengono recluse, quindi viene sottratto quello che è il vero diritto, che è la libertà, e loro si battono per la libertà non solo per loro stessi ma di tutti, perché ogni volta che denunciano, come stanno facendo i detenuti del CPR di Macomer, ci ricordano tutto quello che noi non facciamo, cioè ci ricordano quanto è importante la lotta per la libertà di movimento di queste persone. Dentro il CPR sono state moltissime, tra l'altro, violenze documentate negli anni passati, perché ci sono anche state delle zone di isolamento dove le persone sono state rinchiuse e picchiate violentemente da 4-5 poliziotti anche quando erano in stato di sedazione, perché in questi luoghi si continua a sedare. E ripeto, cioè, che siano posti brutti, che siano luoghi di trattamento inumano e degrado, lo si dice da 30 anni, ma anche se avessero i fiorellini alla finestra andrebbero chiusi, perché cioè è proprio l'emblema della violenza del nostro sistema contro le persone che arrivano e contro tutte queste persone che sono appunto combattenti di frontiera.
0: Poi una cosa che sempre si fa difficile, come dici te, non c'è altro che cercare di dare voce, di comunicare, di diffondere, però poi lo parlavamo con la compagna precedente, nel concreto, nel pratico, difficile anche di far arrivare l'aiuto, no? Prodotto delle violenze istituzionali, burocratiche, dico, almeno per palliare la situazione immediata.
1: certo, no, è complicatissimo, anche perché intanto loro hanno estrema difficoltà a comunicare con l'esterno, come sappiamo c'è una totale c'è la sottrazione dei loro telefoni personali, c'è un unico telefono utilizzato da tantissime persone, non hanno la connessione internet, in molti casi non riescono nemmeno a portare i video all'esterno, quindi grandissimo coraggio nell'aver portato un video delle condizioni di trattenimento. E nonostante le segnalazioni che si fanno a tutte le cosiddette figure di garanzia, i garanti dei detenuti regionali, nazionali, eccetera, veramente fanno quasi lo zero cosmico su quello che dovrebbero fare come da ruolo, per non parlare dei parlamentari che sono entrati a farsi le passerelle dentro questi posti e che non solo non hanno veramente denunciato quello che accadeva portando all'esterno le rivolte e le denunce delle persone tenute, ma si sono fatte una passeggiata di 2 ore e sono usciti. Sono veramente pochi i casi di chi ha davvero denunciato il sistema CPR, e ogni volta che è stato fatto con serietà molto si è riuscito a fare, anche se ancora, ripeto, non si è riusciti a chiuderli. Io ricordo, e qua poi mi taccio magari, insomma, che soltanto nel 2014 c'è stata una sentenza in cui le rivolte delle persone detenute sono state riconosciute come legittima difesa. Questo è accaduto al CIE di Crotone, sono passati 10 anni e l'unica sentenza così di questo paese che ci ricorda che la protesta è legittima difesa. Quindi non ce lo dicono più i tribunali, ma noi e le persone detenute lo sappiamo molto bene.
0: Allora, non so come vi state muovendo per continuare a portare questo aiuto, la diffusione che ancora ci vuole, come abbiamo chiesto alla compagna anteriore, se c'è qualche forma di mettersi in contatto con voi per aiutare di forma concreta, se si può, con materiale che si possa far arrivare, o semplicemente, come dicevamo, per un po' di solidarietà politica, per organizzare eventi, quello che sia, per capire anche giustamente come voi di fuori provate a mantenere la militanza e l'attivismo contro i CPR, ovviamente in generale come luogo di detenzione, ma in particolare solidali con i detenuti di Macomer.
1: Sì, nello specifico è importante continuare a mantenere contatto, accogliere delle denunce e riuscire a rilevare tutte le tracce di quello che è accaduto in questi giorni per portarle non solo in tribunale ma tutti appunto gli organi di garanzia. E ripeto, il contatto telefonico con le persone è estremamente importante, perché quello crea sempre un ponte e fa sì che non restino invisibili e non si sentano soli della lotta. Non solo da soli, siamo davvero tutti e tutte con loro, si può contribuire in tantissimi modi, seguendo le pagine sui No CPR, nel caso specifico No CPR Assemblea Macomer, ma soprattutto seguendo quello che loro portano fuori. I video che portano fuori non appartengono a noi, sono loro che hanno avuto il coraggio di portarli all'esterno, quindi facciamoli girare, raccontiamo quello che accade e teniamo il contatto con loro. I CPR, ripeto, li hanno chiusi loro con il fuoco, noi dall'esterno dovremmo fare molto di più e si spera che ci si riesca a organizzare per mettere fine a questo odioso sistema della detenzione amministrativa che si sta appunto continuamente diffondendo.
0: Compagna, se non resta altro da aggiungere, io lascio i microfoni aperti, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità, la testimonianza e ciò che ci hai fatto sapere.
1: Grazie mille Mariano, grazie a voi, grazie a Saif, grazie a tutta Radio Onda Rossa.
0: Ciao, ciao allora. Abbiamo parlato quindi con un'altra compagna direttamente dalla Sardegna, buon punto quello, sono loro i detenuti, chi si trova all'interno, no? Chi veramente lotta e fa chiudere i CPR. E poi l'altro punto che dicevamo, a questo mi riferivo io con cosa vi dobbiamo aspettare, cosa vogliamo di aspettarci quando uno tratta le persone come bestie, ma veramente pretendiamo poi le forme buone? Esatto. Quando noi non professiamo altre che veramente brutalità verso quelle persone, quindi il diritto alla protesta è sacrosanto e quello che stanno facendo loro è giustamente quello, credo io, no?
2: Esatto, e soprattutto in questi luoghi. In questi luoghi è una cosa allucinante, quindi che possono fare?
0: Perché c'è poco altro da fare, no?
2: Vanno a morire? E io da quello che so anche, ho certe testimonianze, che ci sono quelli che sono rinchiusi lì da mesi, che chiedono di essere deportate nel loro paese. Sono rinchiuso lì per essere rimpatriati, mandati via, perché li tengono ancora per mesi e mesi. Se poi li hanno distrutti a un punto allucinante e che vogliono tornare al loro paese. E allora perché non li mandano al loro paese? Perché li trattengono sempre dentro.
0: Sì, questo è un altro punto interessantissimo. Cioè, pensate che sono persone bene, perché sono persone che sono scappati dei loro paesi per i motivi che sia.
2: Esatto.
0: Per i motivi che sia, non c'entra, ok? ci sarà sicuramente una situazione bruttissima per ognuno di loro. Sono scappati, si trovano all'interno di un CPR, detenuti, torturati, con quelle condizioni, al punto di dire: ma sai che, a questo punto fatemi tornare al mio paese, se così la situazione, per tenermi qua. E questo ci dimostra anche quanto sia inutile tutta quella propaganda sulla remigrazione, perché se sono le stesse persone là detenuti, che già ovviamente con tutto il diritto ti dicono: ma io per stare qua così, ma fatemi tornare dal mio paese del quale sono scappato, ovviamente, dico, fa vedere quanto sia tutta una bugia quella propaganda di li remigriamo, li deportiamo, li mandiamo a casa. Non possono nemmeno,
2: no.
0: Per non far pensare, o per non pensare, dico che allora non vogliono nemmeno.
2: No,
0: non possono. Quindi quando si parla di remigrare, non sono in grado nemmeno di farlo, chi si riempie la bocca con queste parole.
2: Esatto. Ci sono anche certi paesi che non hanno accordi con l'Italia per mandarli via, quindi perché li mantenete dentro? E io ho la mia idea su questo. Io per me fanno soldi su quelle persone.
0: Ma senza dubbio,
2: esatto.
0: Perché nonostante c'è, come abbiamo parlato pure all'inizio, mancanza di personale, mancanza di cibo, mancanza di acqua, eccetera eccetera, lì c'è un giro dei soldi, perché
2: certo.
0: quei CPR si mantengono così, in quelle condizioni bruttissime, si mantengono con
2: sì.
0: i soldi che arrivano,
2: sì,
0: o
2: perché
0: no?
2: Da quello che so io, ogni detenuto ha il diritto, mi sa, a 30 euro al giorno, però loro hanno 5 euro al giorno. Quindi a testa sono 25 euro che con le aziende di cibo, e quali cibo scaduto?
0: L'ha detto la compagna.
2: Anche drogato pure, diciamo. Quindi sì, ci fanno del soldi, per quello che lo chiamo un schiavismo moderno. Rinchiude persone in situazioni disumane, però
0: guadagni.
2: Non le fai lavorare come prima, il schiavismo, vai a lavorare nei campi, no. Ti mantengo lì al più lungo possibile, così mi faccio soldi su di te. E dopo ti rovino la vita, già?
0: È quello. Sì, l'hai detto bene, fare soldi su delle persone ai quali se le viene rovinata la vita. Proprio. Noi stiamo ancora provando, sicuramente speriamo arriverà qualche audio. Ripetiamo, anche se lo abbiamo detto, il fatto di voler, di cercare, di tentare di fare una telefonata all'interno per avere la testimonianza diretta, giustamente, non è facile, ok? Non è facile per tutti questi motivi che vi abbiamo elencato. Se riusciamo almeno ad avere un audio che ci racconti dall'interno come la situazione, ovviamente meglio, per far conoscere direttamente da chi si trova là, per dare voce alle persone che, come diceva l'ultima compagna, stanno lottando per noi, diciamo, per noi. Per far veramente di questa una società migliore, nella quale non ci sia bisogno nemmeno, tantomeno l'idea di avere dei CPR per risolvere nulla, perché nulla si può risolvere con posti di quel tipo. Sono le 11:35 minuti primi di questo giovedì 16 luglio, ce n'è ancora, redazionale, qua sull'87.9. Voi ovviamente restate ancora là. Nel frattempo, questa è l'unica cosa che sembra che si può fare a volte. Bel calcio. Kick out the jams, motherfuckers. MC5 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Restate là che si torna tra pochissimo.

0: E così passavano gli MC5 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Noi torniamo subito sui microfoni perché si continua a parlare di CPR. In questo caso si aggiunge una compagna, un'altra voce che voi già ormai conoscete, la Cicala, con noi in questo spazio redazionale per, come dicevamo, continuare a parlare di CPR, ma in questo caso purtroppo di un altro, con un comunicato, vero? Ora sì, scusa, ma la mia.
1: Non ti preoccupare. Allora sì, esattamente, abbiamo parlato un po' di quanto sta succedendo in questi giorni nel CPR di Macomer, abbiamo sentito testimonianze, probabilmente sentiremo proprio una diretta dall'interno di questo lager. Insomma, c'è stata una nuova rivolta, un altro blocco dato alle fiamme, quella che non è nient'altro che l'ennesima risposta a condizioni di detenzione che da mesi vengono denunciate come disumane, e tali sono. Cioè, parliamo di detenzione amministrativa, follia, solamente per non avere un pezzo di carta. Però ovviamente quello di Macomer non è un caso isolato, infatti per questo vogliamo collegarci ad un'altra vicenda di cui ci è arrivato appunto un comunicato questa mattina, ossia quella del CPR di Gradisca di Sonso, al confine orientale, a Gorizia, un CPR che è stato chiuso a seguito delle rivolte nel 2013, poi riaperto nel 2019. Ci sono state anche altre rivolte e parleremo proprio di una di queste. Nel 2020, infatti, all'interno di questo CPR morì Vakhtang Enukiz, cittadino georgiano di 38 anni, deceduto proprio mentre era sotto la custodia dello Stato a seguito di un pestaggio da parte degli sbirri dopo una notte di protesta all'interno del centro. E nelle scorse settimane il processo si è concluso con l'assoluzione degli imputati. E proprio a partire da questa sentenza il collettivo No CPR, No Frontiere FVG ha diffuso un comunicato che lega l'impunità per la morte di Vakhtang all'esistenza stessa appunto del sistema dei CPR. Ve lo leggiamo. Quindi, sulla soluzione per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia, la realtà del razzismo di Stato. Si è chiuso in queste settimane il processo di primo grado per la morte di Vakhtang Enukiz, ucciso da un pestaggio delle guardie nel CPR di Gradisca il 18 gennaio del 2020. Il tribunale di Gorizia, oltre 6 anni dai fatti, assolve tutti gli imputati. Facciamo i nomi: Roberto Maria La Rosa, il centralinista in servizio quella notte, individuato in fase di indagine quale possibile responsabile della mancata risposta alle richieste d'aiuto dei compagni di cella di Vakhtang. Assolve il ben noto Simone Borile, all'epoca direttore di Echene e oggi direttore del campo di Gradisca, una delle figure peggiori fra i molti orridi padroncini che si riempiono le tasche con il business delle carcerazioni in appalto. Assolve soprattutto lo Stato, dunque se stesso e il sistema razzista di selezione, controllo, repressione, reclusione e deportazione. Che la giustizia tribunalesca si risolva in una simile farsa stupisce poco. Fa in ogni caso un certo effetto sperimentarne per l'ennesima volta l'ipocrisia e la brutalità. L'unico colpevole dell'uccisione di Vakhtang, ci dicono, è Vakhtang stesso, nonostante le evidenti responsabilità di quel tritacarne che è la detenzione amministrativa, dei suoi amministratori e dei suoi operatori, responsabilità emerse perfino in sede di processo. È la PM Giulia Villani a incaricarsi di fornire un fulgido esempio dell'ideologia coloniale e razzista innata al sistema di oppressione e asservimento che normalmente rappresenta nelle stazze di tribunale. È lei che in sede di processo chiarisce l'ovvio nesso tra quanto toccato a Vakhtang e la ribellione che lui stesso aveva usato mettere in campo dentro la galera in cui era rinchiuso. Episodi di danneggiamento, rivolta e violenza, tra virgolette, perpetrati da una persona che, di nuovo tra virgolette, si distingueva per violenza e per resistenza a pubblico ufficiale, per estrema insofferenza e alterazione. L'individuo che si rivolta contro le condizioni della propria oppressione, insomma, non può che andare incontro inevitabilmente alla repressione, alla vendetta e, qualora necessario, all'eliminazione fisica, in nome della tenuta del sistema. Il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, ci dicono, perché era un soggetto problematico, di cui tutti si lamentavano, che è stato alternativamente raccontato come aggressivo, mentalmente instabile, come un tossico. Anche in questo caso è all'opera l'essenza della consolidata retorica che caratterizza tutti gli immigrati e le immigrate come potenziali pericoli da sorvegliare, rinchiudere ed espellere, quali nemici e nemiche interne al corpo sociale autoctono. avessero almeno il coraggio di raccontare le cose come stanno e di spiegare che il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, perché era parte, assieme ai suoi compagni di prigionia, di una forza lavoro eccedente, in sovrappiù rispetto alle necessità degli attuali cicli di accumulazione del capitale, non reinseribile nelle catene di riproduzione di valore dietro la promessa di qualche soldo che permetta l'acquisto di una piccola distrazione con cui alleviare la miseria delle proprie condizioni di esistenza. Nessun colpevole per l'uccisione di Vakhtang, dice il tribunale di Gorizia, a parte Vakhtang stesso. Nonostante sappia che i detenuti li gradisca, la notte della sua morte furono pestati dalle guardie e che il suo corpo era coperto di lividi. Nonostante sappia che Vakhtang non fu soccorso per ore dopo i pestaggi e che a nulla valsero le richieste d'aiuto dei suoi compagni di cella. Nonostante sappia che nei giorni successivi furono fatte circolare false notizie, quelle riguardanti asserite risse fra i reclusi, nel goffo tentativo di coprire ogni responsabilità del sistema CPR e dei suoi dirigenti. Nonostante sappia che molti dei testimoni dei fatti furono rimpatriati in tutta fretta nei giorni successivi. Nonostante sappia che Vakhtang è morto in una struttura di segregazione razziale, a poche settimane di distanza dalla sua riapertura. Dopo la sentenza del processo in primo grado per la morte di Mussa Balde al CPR di Torino, nel quale i giudici avevano tentato di lavarsi la coscienza con una sentenza di condanna simbolica, ossia un anno di reclusione con sospensione condizionale all'allora direttrice del campo, la vicenda dei medici dell'ospedale di Ravenna, perquisiti perché indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni migranti al trattenimento in CPR, e la completa assoluzione di Borile e della sua cricca di collaborazionisti, certificano l'importanza che riveste l'inscalfibilità di questo sistema per i piani di sfruttamento, pacificazione e repressione dello Stato e dei padroni. Un motivo in più questo per cercarne i punti di attacco. Dal 18 gennaio 2020 a oggi altre tre persone sono morte nel CPR di Gradisca. I loro nomi sono Orgest Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir. Altre decine di uomini hanno tentato il suicidio o sono state ferite, in alcuni casi riportando lesioni permanenti. Tutte vicende avvenute sotto l'egida della cooperativa Ekene, Viale Roma 23 e via Sant'Elena 34, Battaglia Terme, Padova, che continua a gestire dalla sua riapertura il campo di Gradisca, dopo alcune proroghe, l'ultimo rinnovo dell'appalto è dello scorso anno, ed anzi allarga ancora di più la sue grinfie. Dopo aver gestito fino al settembre del 2022 il CPR di Macomer in Sardegna, la cooperativa è subentrata nel dicembre del 2024 nella gestione del CPR di Milano in via Corelli, in seguito al commissariamento del campo. Dalla fine del 2024 gestisce inoltre il CPR di Ponte Galeri a Roma. Un premio alle sue, tra virgolette, competenze, operare per conto dello Stato la violenza necessaria al mantenimento della gerarchia razziale, più nota come gestione dei flussi migratori. Non a caso la storia di Ekene è lunga e articolata. Un'azienda che nasce come diretta emanazione di Ecofficina ed Edeco, a loro rivolta enti che hanno dominato il mercato dell'accoglienza in Veneto, tanto da meritarsi l'appellativo di Coop piglia tutto, gestendo i suoi meccanismi di semireclusione, soggiogamento e morte. A dimostrare tutto questo, per raccontare un altro tragico esempio, basti pensare alla storia di Sandrine Bakayoko, scomparsa nel 2017 nel campo di Kona, gestito da Edeco. Ekene è quindi oggi uno dei bracci operativi di quell'arcipelago sociale riconducibile agli stessi nomi, alle stesse figure chiave, agli stessi indirizzi, alle stesse responsabilità di cui fanno parte anche Twendele e Tuxo. Ognuna delle isole che compone questo arcipelago è nient'altro che uno dei tanti nodi dell'italico sistema di oppressione razziale, che nella commissione di appalti e contratti di vario genere somministra a differenti livelli forme di reclusione, sfruttamento e tortura, utili a disciplinare le persone razzializzate. Il razzismo non è solo retorica, ma una macchina reale costituita da ingranaggi, dispositivi, luoghi, interessi, infrastrutture che rendono efficace il ricatto del permesso di soggiorno e il controllo della popolazione eccedente. La morte in questo complesso non è un semplice accidente, ma uno dei suoi tanti effetti, conseguenze del suo malfunzionamento e monito per ILE libere. Tutto questo è necessario tenerlo sempre bene a mente. Per Vakhtang Enukidze, per Orges Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir, per tutte le persone segregate, torturate, rimpatriate e uccise in queste fabbriche di morte, al fianco di chi resiste al suo interno, con i rivoltosi e le rivoltose di tutte le galere, sempre ed oggi ancor di più, con i compagni e le compagne indagate e private della libertà per aver lottato con ogni mezzo necessario contro chi lavora al mantenimento di un regime di miseria, sottomissione e morte. Quindi questo era il comunicato di No Frontiere, No CPR, FVG sulle assoluzioni per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia e la realtà del razzismo di Stato, per ricollegarci un po' a quanto appena successo in questi giorni nel CPR di Macomer in Sardegna e quello che succede ogni giorno all'interno di questi lager. Ora vi mettiamo un altro po' di musica
0: e si torna subito. Un altro po' di musica per esorcizzare, purtroppo, penso che ci resta un po' dentro ogni volta che si parla di questi luoghi di detenzione, di tortura, di violazione dei diritti umani. Una sola cosa si vuole, non è molto semplice: libertà. Se non ce la danno,

0: Radio Anderusso. La voce della cultura antagonista.
1: Radio Onda Rossa, you done no sin.

0: Allora si torna ancora quando mancano appena 5 minuti per il mezzogiorno di questo giovedì 16 luglio, si continua ancora a parlare di CPR, si continua ancora a parlare del CPR di Macomer. In Sardegna siamo riusciti finalmente a farci mandare un audio di una persona che purtroppo si trova là detenuta. Compagno, non so se vogliamo fare un minimo di contesto di ciò che ascolteremo. Sappiamo che una persona detenuta che più o meno, poi ovviamente tradurrai questo audio perché è una persona che parla arabo, più o meno non so se ci vuoi anticipare o dare un contesto di dire di cosa ne parlerà questo compagno del quale tu farai dopo la traduzione.
1: Sì. Allora, anzitutto, quando andiamo a mettere la sua registrazione, andate a sentire la difficoltà, il suo malessere, la mancanza di tutto. Sì, sentiamolo e dopo faccio la traduzione.
0: Andiamo a sentirlo, speriamo che veramente si ascolti bene tecnicamente, almeno per, come dicevo, come io, sentire la voce, poi ovviamente lui farà la traduzione dall'arabo all'italiano.
2: الماء ما كانش
3: الناس راكده على البحر في المنسى وانا يحكوا في الواتساب.
2: صاحبي قول لي نقدر نحطك في الراديو وانا ندير نترجمه باه يسمعوك.
3: اي ترجم وحطني في الراديو.
2: يا داكور اوكي.
3: ترجم عيط لك الفل يهضر بالانجليزي.
2: اوكي سامر صاحبي. اوكي انا نعاود. صح اخويا الله صح.
0: Questa è la testimonianza di una persona, come dicevamo, che si trova giustamente nel CPR di Macomer, come abbiamo parlato oggi. Allora, compagno, abbiamo anticipato ovviamente minimamente di cosa avrebbe parlato. Facci per favore la traduzione, forse in una forma più nello specifico, per capire cosa ci ha trasmesso questa persona lì detenuta.
1: Esatto, allora ha detto letteralmente che sono già di più, nel senso dovevano essere 7 in quello blocco, ora ci sono 17 persone di più, e ora che ho capito, ora pare che vanno a portare altre 5 persone perché gli altri blocchi sono tutti chiusi, mancano dell'acqua da quasi 5 giorni, hanno una bottiglia d'acqua a testa al giorno, le altre 17 persone dormono per terra, veramente per terra, e anche fuori, quindi sotto il sole o la notte nel freddo o altro. Mi ha detto pure, che mi ha chiamato dopo, mi ha detto pure che stanno facendo dei lavori a degli orari indecenti e quindi non riescono neanche a dormire. E quindi veramente stanno in condizioni allucinanti, terribili proprio.
0: Quindi la voce che abbiamo sentito ci conferma, diciamo, tutto ciò che noi abbiamo raccontato qua, cioè l'informazione che giustamente c'era arrivata precedentemente.
1: Esatto, è una testimonianza diretta da una persona che si trova dentro quello CPR, e quindi sì, e quindi lì non hanno neanche le cose di basi, nel senso solo l'acqua. Ah, e se l'ha mandato pure del cibo, che mi ha detto è non è mangiabile per niente.
0: Pure confermando quello che ci aveva raccontato l'altra compagna, ripeto,
1: esatto,
0: rispetto a cibo scadente o scaduto, che
1: esatto,
0: poi ha provocato problemi di salute, giustamente.
1: Sì, che manda all'ospedale proprio. Sì, sì.
0: E poi ha aggiunto, lo ripetiamo, ti ha aggiunto dopo la comunicazione, dopo questa registrazione, in un'altra comunicazione, il fatto che li fanno lavorare per addirittura in orari impossibili, cioè che complica ancora di più la loro situazione, impedisce un
1: riposo,
0: eccetera.
1: Sì, sì, che stanno facendo dei lavori, ovviamente mi sa per aprire un altro blocco, non so quando, e quindi sì, quei lavoratori fanno un rumore allucinante che quelli non riescono neanche a riposare.
0: Certo. Certo, compagno, grazie veramente per il tuo aiuto, per la tua predisposizione, per la disponibilità, per essere venuto qua allo studio di Radio Onda Rossa. come sai i microfoni avanza, diciamo, dirlo, ma non guasta mai, sono sempre aperti e so che non mancherà l'opportunità di vederci.
1: Certo. Io vi ringrazio a voi per dare la voce a tutti quanti e grazie per tutto quanto.
0: Grazie, grazie a te. Noi quasi che chiudiamo questa parte del redazionale, quella che abbiamo dedicato più di un'ora, sì, con diverse testimonianze, con diverse parole, con comunicati alla situazione dei CPR. Nello specifico, in questo caso, è stato ovviamente un redazionale che si è concentrato sulla situazione del CPR di Macomer lì in Sardegna. Continuerà comunque questo spazio redazionale perché alle 12.30 dovremo avere, per esempio, ve lo anticipo, una comunicazione telefonica per parlare dello sciopero dei riders che si farà a Firenze, lavoratori precari lottando per i loro diritti, e quindi voi restate là, ancora ci manca una mezz'oretta per il prossimo intervento telefonico. Nel frattempo abbiamo cose da dirvi e sicuramente tanta tanta musica di un compagno automatico che ci suggerisce sempre il meglio, quindi come non resta altro che fare, no, con il potere più che appropriarselo. Tratta di lottare contro, no? Il potere non tanto al massimo per avercelo insieme, ma per esercitarlo in favore di tutte e tutti. Il potere di potere al massimo. Altrimenti lo dobbiamo combattere. Public Enemy sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Fight the power. Fight the power back. Il potere che ci rinchiude, che ci tortura, che ci affama.

funziona tutto se hai il gettone. La chiami libertà se ti lasciano scegliere la tua prigione. Reggo il caldo ma non la pressione, reggo l'alcol ma non le persone. Ho parlato di lei con educazione, lei porta in alto il mio nome come qualche tempo fa. Libertà e partecipazione, ma anche il maestro.

0: La storia la scrive chi vince, l'amore si scrive e si finge. Faranno le riforme su Twitter, che è un po' come fidanzarsi su Tinder. La storia la scrive chi vince, sì, ma serve sintesi.
1: Metti che domani scoppia la guerra mondiale, ma noi siamo italiani.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Ah, yeah.

Visto e considerato che non ne potevano più della loro mala sorte, incominciarono ad aggirarsi come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri, ma con incredibile fantasia nelle forme. Infatti c'era quello che aveva perso la casa, insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. E c'era quello che aveva perso la memoria e mo non si ricordava manco più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione, e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E infine c'era quello che aveva perso tempo, e mo non ci aveva più tanto tempo da perdere. E difatti fu lui che disse: attenzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione.

mentre che si aggiravano, come si aggira il famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo, e loro se ne stavano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E con le lacrime agli occhi era morto nel cuore, videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Infatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nullatenenti, perfino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Erano velocemente scomparsi i gagliardi soldati che ringhiavano e mostravano i denti. Per la strada si vedeva solamente qualche brigadiere in pensione che mostrava la dentiera. Ma è risaputo che anche i militari stentati capiscono bene come va la situazione e si dicono sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione.

capo dei capi delle polizie di tutti quanti gli eserciti riuniti stava guardando in televisione un programma sui gamberi in salsa rosa, quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, le Olimpiadi di Mazzafionda non sarebbero più andate in onda. Disse è saltata la programmazione, che tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia di tutti quanti gli eserciti riuniti, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa si fermarono in silenzio, poi incominciarono a fare il conto all'incontrario, come la notte di Capodanno, e dissero meno 5, 4, 3, 2, 1, con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilla dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.